0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

girl. I'm under the gun again.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

fanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 18 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna sorge alle 10.21 e tramonta alle 22.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Federico, San Bruno patrono di segni e San Materno di Milano.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 1898 gli scienziati Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento e proposero di chiamarlo polonio, in onore della Polonia, paese di origine di Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di quercia tonificante. Si prepara con 100 g di corteccia di quercia e un litro di acqua. Si lascia in infusione la corteccia di quercia nell'acqua bollente per 20 minuti. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno il preparato ottenuto. Restando immersi per almeno 15 minuti si otterrà un benefico effetto tonificante della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Stanze troppo ampie. Per rendere più accogliente una stanza troppo ampia basta scegliere l'arredamento giusto e disporlo con accortezza. Va tenuto presente che tappeti, tende, quadri e tappezzeria colorata fanno sembrare il locale più piccolo. Lo stesso effetto sortiscono anche le pareti tinteggiate con colori caldi come il rosso, il giallo e il marrone. I divani e le poltrone vanno disposti in modo irregolare.
0: Hanno detto?
1: Ogni uomo è un abisso. A uno gira la testa se ci guarda dentro. George Buchner. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Federico e ai Simone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 luglio, oltre a Nelson Mandela, nato nel 1918, molti sportivi troviamo tra gli altri il calciatore Giacinto Facchetti, il ciclista Gino Bartali e lo sciatore Marc Girardelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Cancro, sei buono e generoso e molto comprensivo. La fortuna spesso ti starà accanto, soprattutto quando ti sposterai da un posto all'altro per lavoro. La tua gentilezza non è il risultato di paura o necessità di piacere, infatti non ami la durazione. Sei saggio e ami il prossimo perché sai analizzare bene lo spirito degli altri. La tua presenza è gradita agli altri, il successo non ti mancherà. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, i nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli. Spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura. Toro, nel lavoro e nel settore economico soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio, nuovi incontri promettenti per chi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli, oggi abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi. Cancro, la luna in sestile dalla Vergine appiana gentilmente i contrasti e offre un punto di vista aderente alla realtà. Mercurio congiunto è un'iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito di iniziativa che a volte manca. Leone, c'è una matassa da sbrogliare più che altro con noi stessi. Una voce interiore oggi ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico. Cominciamo a pensare in modo diverso. Vergine, oggi abbiamo l'intelligenza per vincere ogni sfida. Il traguardo è raggiungibile. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le storie un po' ossidate. Bilancia. Se lo stato d'animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all'interno del rapporto, magari è la quotidianità che genera insofferenza. Scorpione, c'è la configurazione astrale ideale per guadagnarci la stima dei colleghi, per avanzare richieste e inoltrare proposte. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire. Sagittario, dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte e a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento. Capricorno, complice un ambiente disponibile, oggi portare a termine gli impegni non sarà un sogno ma una realtà. È in arrivo un invito, una proposta capace di farci riconciliare col mondo intero. Acquario, lo stimolo più significativo arriva dal trigono Urano-Plutone. Riceviamo proposte o richieste di collaborazione, anche grazie all'esperienza accumulata. Un'annosa questione può essere affrontata e risolta. Pesci, per quale motivo fare resistenza all'amore quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero, cerchiamo di essere spontanei per non permettere ai dubbi di frenare gli slanci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna, non molto allegra né ottimista, è la seguente. Dovremmo aver paura del capitalismo, non dei robot. L'avidità degli uomini porterà all'apocalisse economica. Stephen Hawking.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se ha le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano.
4: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 18 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna sorge alle 10.21 e tramonta alle 22.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Federico, San Bruno patrono di segni e San Materno di Milano.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 1898 gli scienziati Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento e proposero di chiamarlo polonio, in onore della Polonia, paese di origine di Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di quercia tonificante. Si prepara con 100 g di corteccia di quercia e un litro di acqua. Si lascia in infusione la corteccia di quercia nell'acqua bollente per 20 minuti. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno il preparato ottenuto. Restando immersi per almeno 15 minuti si otterrà un benefico effetto tonificante della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Stanze troppo ampie. Per rendere più accogliente una stanza troppo ampia basta scegliere l'arredamento giusto e disporlo con accortezza. Va tenuto presente che tappeti, tende, quadri e tappezzeria colorata fanno sembrare il locale più piccolo. Lo stesso effetto sortiscono anche le pareti tinteggiate con colori caldi come il rosso, il giallo e il marrone. I divani e le poltrone vanno disposti in modo irregolare.
0: Hanno detto?
1: Ogni uomo è un abisso. A uno gira la testa se ci guarda dentro. George Buchner. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Federico e Simone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 luglio, oltre a Nelson Mandela, nato nel 1918, molti sportivi troviamo tra gli altri il calciatore Giacinto Facchetti, il ciclista Gino Bartali e lo sciatore Marc Girardelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Cancro, sei buono e generoso e molto comprensivo. La fortuna spesso ti starà accanto, soprattutto quando ti sposterai da un posto all'altro per lavoro. La tua gentilezza non è il risultato di paura o necessità di piacere, infatti non ami l'adulazione. Sei saggio e ami il prossimo perché sai analizzare bene lo spirito degli altri. La tua presenza è gradita agli altri, il successo non ti mancherà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, i nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli. Spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura. Toro, nel lavoro e nel settore economico soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio, nuovi incontri promettenti per chi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli, oggi abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi. Cancro, la luna in sestile dalla Vergine appiana gentilmente i contrasti e offre un punto di vista aderente alla realtà. Mercurio congiunto è un'iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito di iniziativa che a volte manca. Leone, c'è una matassa da sbrogliare più che altro con noi stessi. Una voce interiore oggi ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico. Cominciamo a pensare in modo diverso. Vergine, oggi abbiamo l'intelligenza per vincere ogni sfida. Il traguardo è raggiungibile. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le storie un po' ossidate. Bilancia. Se lo stato d'animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all'interno del rapporto, magari è la quotidianità che genera insofferenza. Scorpione, c'è la configurazione astrale ideale per guadagnarci la stima dei colleghi, per avanzare richieste e inoltrare proposte. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire. Sagittario, dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte e a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento. Capricorno, complice un ambiente disponibile, oggi portare a termine gli impegni non sarà un sogno ma una realtà. È in arrivo un invito, una proposta capace di farci riconciliare col mondo intero. Acquario, lo stimolo più significativo arriva dal trigono Urano-Plutone. Riceviamo proposte o richieste di collaborazione, anche grazie all'esperienza accumulata. Un'annosa questione può essere affrontata e risolta. Pesci, per quale motivo fare resistenza all'amore quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero, cerchiamo di essere spontanei per non permettere ai dubbi di frenare gli slanci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna, non molto allegra né ottimista, è la seguente. Dovremmo aver paura del capitalismo, non dei robot. L'avidità degli uomini porterà all'apocalisse economica. Stephen Hawking.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Or Laman. You visit Lebedev. Cream, you know.
1: Yes, I know.
0: Manchester?
1: Oh, Emily.
0: Alexandria?
1: Hey, Virginia.
0: Falls Church?
1: Where's that?
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollevo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre, con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 18 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna sorge alle 10.21 e tramonta alle 22.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Federico, San Bruno patrono di segni e San Materno di Milano.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 1898 gli scienziati Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento e proposero di chiamarlo polonio, in onore della Polonia, paese di origine di Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di quercia tonificante. Si prepara con 100 g di corteccia di quercia e un litro di acqua. Si lascia in infusione la corteccia di quercia nell'acqua bollente per 20 minuti. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno il preparato ottenuto. Restando immersi per almeno 15 minuti si otterrà un benefico effetto tonificante della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Stanze troppo ampie. Per rendere più accogliente una stanza troppo ampia basta scegliere l'arredamento giusto e disporlo con accortezza. Va tenuto presente che tappeti, tende, quadri e tappezzeria colorata fanno sembrare il locale più piccolo. Lo stesso effetto sortiscono anche le pareti tinteggiate con colori caldi come il rosso, il giallo e il marrone. I divani e le poltrone vanno disposti in modo irregolare.
0: Hanno detto?
1: Ogni uomo è un abisso. A uno gira la testa se ci guarda dentro. George Buchner. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 18 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna sorge alle 10.21 e tramonta alle 22.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Federico, San Bruno patrono di segni e San Materno di Milano.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 1898 gli scienziati Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento e proposero di chiamarlo polonio, in onore della Polonia, paese di origine di Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di quercia tonificante. Si prepara con 100 g di corteccia di quercia e 1 litro di acqua. Si lascia in infusione la corteccia di quercia nell'acqua bollente per 20 minuti. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno il preparato ottenuto. Restando immersi per almeno 15 minuti si otterrà un benefico effetto tonificante della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Stanze troppo ampie. Per rendere più accogliente una stanza troppo ampia basta scegliere l'arredamento giusto e disporlo con accortezza. Va tenuto presente che tappeti, tende, quadri e tappezzeria colorata fanno sembrare il locale più piccolo. Lo stesso effetto sortiscono anche le pareti tinteggiate con colori caldi come il rosso, il giallo e il marrone. I divani e le poltrone vanno disposti in modo irregolare.
0: Hanno detto?
1: Ogni uomo è un abisso. A uno gira la testa se ci guarda dentro. George Buchner. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Federico e Simone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 luglio, oltre a Nelson Mandela, nato nel 1918, molti sportivi troviamo tra gli altri il calciatore Giacinto Facchetti, il ciclista Gino Bartali e lo sciatore Marc Girardelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Cancro, sei buono e generoso e molto comprensivo. La fortuna spesso ti starà accanto, soprattutto quando ti sposterai da un posto all'altro per lavoro. La tua gentilezza non è il risultato di paura o necessità di piacere, infatti non ami la durazione. Sei saggio e ami il prossimo perché sai analizzare bene lo spirito degli altri. La tua presenza è gradita agli altri, il successo non ti mancherà. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, i nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli. Spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura. Toro, nel lavoro e nel settore economico soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio, nuovi incontri promettenti per chi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli, oggi abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi. Cancro, la luna in sestile dalla Vergine appiana gentilmente i contrasti e offre un punto di vista aderente alla realtà. Mercurio congiunto è un'iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito di iniziativa che a volte manca. Leone, c'è una matassa da sbrogliare più che altro con noi stessi. Una voce interiore oggi ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico. Cominciamo a pensare in modo diverso. Vergine, oggi abbiamo l'intelligenza per vincere ogni sfida. Il traguardo è raggiungibile. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le storie un po' ossidate. Bilancia. Se lo stato d'animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all'interno del rapporto. Magari è la quotidianità che genera insofferenza. Scorpione, c'è la configurazione astrale ideale per guadagnarci la stima dei colleghi, per avanzare richieste e inoltrare proposte. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire. Sagittario, dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte e a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento. Capricorno, complice un ambiente disponibile, oggi portare a termine gli impegni non sarà un sogno ma una realtà. È in arrivo un invito, una proposta capace di farci riconciliare col mondo intero. Acquario, lo stimolo più significativo arriva dal trigono Urano-Plutone. Riceviamo proposte o richieste di collaborazione, anche grazie all'esperienza accumulata. Un'annosa questione può essere affrontata e risolta. Pesci, per quale motivo fare resistenza all'amore quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero, cerchiamo di essere spontanei per non permettere ai dubbi di frenare gli slanci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna, non molto allegra né ottimista, è la seguente. Dovremmo aver paura del capitalismo, non dei robot. L'avidità degli uomini porterà all'apocalisse economica. Stephen Hawking.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly. Vola attraverso. attraverso i suoni di Radio Fly. I just love to say it.

0: Sono le 8:02.
1: Una buona serata da Barbara Salanni. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
3: Senso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
2: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
1: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. Altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la Procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
1: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
5: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più venale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
6: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
5: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
1: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona, tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana. La canicola, infatti, che ci sta accompagnando in questi giorni, inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi, in misura minore, queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi, riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica soprattutto al centro-nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
14: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: le 9:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Prima notte in cella per Mario Ruggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Ruggero si è rivolto al capo dello Stato.
3: Cosa direbbe Mattarella?
4: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe cacciare in mano sua coscienza.
2: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
5: Io credo sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
2: Ieri la moglie di Ruggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
1: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
6: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
1: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
7: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana. La canicola, infatti, che ci sta accompagnando in questi giorni, inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi, riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica, soprattutto al centro-nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
9: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buon sabato 18 luglio 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie. Partiamo subito questa mattina, andiamo a vedere di cosa trattano i quotidiani grazie al portale giornale.it, che di consueto, come di consueto, ci mette a disposizione le prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. Roggero è in carcere, scontro, il gioielliere al collo, io pentito merito la grazia, la moglie presenta la domanda. Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no. L'attentato a Ranucci, la vitola e la pista del movente personale. L'accusa di Trump, truffe e complotti sulle elezioni USA, il discorso interferenze cinesi e Donald ha un incubo, la coppa alla Spagna. Andiamo poi alla Repubblica. Il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista, Meloni no risarcimenti per le vittime. La Lega, lo candidiamo. Trump evoca brogli elettorali, Cina ha rubato milioni di dati. E poi leader e premier, l'ora di Burnham, la ricchezza va redistribuita. La Stampa, i giudici, l'AI non può decidere al posto dell'uomo, la sentenza del TAR del Lazio nella svolta nella pubblica amministrazione, le macchine non possono scegliere da sole. La resa del gioielliere, Roggero si costituisce a bollate, Mattarella ha perdonato Minetti, si mette la mano sulla coscienza. Folgorata 15 anni dal gioco del pallone a Luna Park, tragedia a Spotorno, e poi un'undicenne risucchiata muore in piscina. Scontro sulle regole per la sicurezza. Andiamo a leggere adesso il Fatto Quotidiano, il derby Nordio verso Colle, derby Minetti-Roggero e poi droni, motovedette a centinaia di agenti per Fertitta in crociera. Vediamo il resto del Carlino Quotidiano Nazionale. Roggero va in cella e attacca, appello al Colle per la grazia. Il midterm spaventa Trump, dati rubati, rischio brogli. E poi taglio basso, Ceccherini salvato dai debiti di gioco, Firenze un amico, forse Garrone, dona 300.000 euro all'attore. Messaggero, Roggero in cella, sale lo scontro, Gioielliere rivendica la grazia e Sabaudia si ribella, mare da bandiera blu, spiagge, pochi bagnini, tolto il riconoscimento. Non inseguiamo Vannacci e Forza Italia mai per il pareggio, intervista al vice premier Tajani. La Verità, l'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero, dalla Canalis a Samir a lui si schierano anche i VIP. Il gioielliere in cella piange, la Meloni mai più risarcimenti ai delinquenti. E poi dallo scoop alla bomba, una trappola per Fratelli d'Italia, una trama lega i lavori di report sul cantiere e l'ordigno. Andiamo poi a leggere il Giornale. L'Italia che si difende, il caso Roggero, il gioielliere va in cella pentita ma in quei momenti, istanza di grazia della moglie, il bavaglio della ONG, non indagate su noi, altro soccorso sospetto, lo scoop del Giornale. La teenager di Allah voleva costruire una cintura bomba, jihadismo, arrestata a Pavia. Il Tempo, l'Italia è con Roggero, crisi dei nervi a sinistra, il gioielliere entra in carcere, mi aspetto la grazia, Mattarella si metta una mano sulla coscienza. Taglio basso, orrore online, arriva la schedatura del turismo sionista, propalle come i nazisti, minaccia jihadista, 17enne di seconda generazione arrestata con l'accusa di terrorismo internazionale. Libero Quotidiano, che vergogna, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni, la Meloni basta risarcire chi commette reati, sinistra smentita, ecco perché Noglio poteva avanzare la richiesta di grazia. E poi PM si chiedono se Ranucci sapeva i dubbi degli inquirenti, Sigrido era a conoscenza dell'indagine sulla vitola. E andiamo a leggere adesso il Manifesto, quotidiano comunista, lotta armata Dopo lo scontro tra il governo e il Quirinale, la Premier rivendica la difesa del gioielliere, condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia. Ruggero è il nuovo eroe della destra in una competizione che ormai senza esclusione di colpi. E poi Trump dall'assalto al voto di midterm, Pechino calunnie malevole e Washington non ci usi per la campagna elettorale. Leggiamo adesso l'Avvenire, invece, quotidiano di estrazione cattolica, che questa mattina titola Trump si porta avanti, il presidente USA guarda già le elezioni nel midterm, dove è considerato in svantaggio e agita l'ombra dei brogli a fondo sulla Cina che ci ha rubato milioni di dati. Desta l'ira di Pechino. I fuori sede del voto, bene e non benissimo, il governo tentato dallo sprint, Ruggero in carcere a bollate sulla pena e ancora scontro. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Dalla parte di Mario, prima notte di Ruggero nel carcere di Bollate. Meloni, lo Stato sta con le persone per bene. In primo piano Ruggero entra in carcere, Mattarella mi dia la grazia. Pentito, sì, ma vi volevo vedere al posto mio. Cerchi solo un taxi per la prossima poltrona. Calenda online spiana Renzi, che gli lancia l'ultimo ammiccamento. Trump e il voto di metà mandato. La Cina ci ha rubato i dati, il sistema elettorale è a rischio. Lavorerò per metterlo al sicuro dai brogli. Bene, ci fermiamo un attimo e poi andremo a leggere i quotidiani della nostra regione toscana. Vediamo un po' che cosa succede nella nostra, appunto, nella vostra regione. A tra poco.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Daniela De Bolini.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: E noi torniamo in onda, non decolliamo e andiamo a vedere invece quelle che sono le notizie regionali della nostra bellissima regione toscana. Insomma, quanti di voi amano la nostra regione? Beh, insomma, chi c'è nato sicuramente sì. Andiamo a vedere il Tirreno nelle varie edizioni cittadine. Da Livorno, la città unita da Igor Lucarelli alla presentazione del libro edito dal Tirreno. Piombino, Tari, aumenti in arrivo, chi pagherà di più? Cambia il calcolo, sale la parte fissa e cala quella variabile. Presto l'approvazione. Vediamo la Versilia, sanità, il piano dell'ASL per superare l'estate, potenziato il pronto soccorso dell'ospedale, al via anche i punti di assistenza rapidi. Da Carrara, scompare con la figlia, il compagno l'aveva abusata, è stato arrestato. Da Pontedera, operai dello sfalcio al lavoro con 40 gradi, la denuncia dell'USB è vietato, la ditta, casi limitati e per motivi di sicurezza. Pisa, acqua, perdita al 33%, i numeri sulla tenuta della rete idrica in città e provincia. Vediamo poi il Tirreno da Grosseto, remigrazione, nuova spaccatura politica, la mozione della discordia, i centristi si sfilano dal tavolo della politico del centrodestra. Grosseto, ordinanza antidegrado, due esposti e incendi e scatta la pulizia dell'ex PIP. Andiamo poi a Firenze, malori fatali per due operai ecologici, doppia tragedia a poche ore di distanza, due uomini morti mentre lavoravano. E poi Pistoia, peste suina, è allarme, già nomina un commissario straordinario. Vediamo poi andiamo nell'area fiorentina con il Corriere Fiorentino. Monte Domini e i big degli Airbnb, spuntano altri 9 appartamenti pubblici dati in gestione a una società di affitti brevi turistici. E poi Arno, la spiaggetta verrà dimezzata per la sicurezza. Da Firenze La Repubblica, abbonamenti a buste tram e nuove voucher della regione per azzerare l'aumento. E Monte Domini CDA, convocato d'urgenza, sono gli 11 appartamenti funiti ai turisti. Corriere di Siena, a rischio la cinta senese. La peste suina minaccia gli esemplari che vivono allo stato brado, l'allarme del consorzio, già abbattuti 200 capi. Festa in Salicotto, c'è il mangia e bevi, il vindice inaugurale, il presidente di società Aldo Cessani e il priore Massimo Bianchi hanno dato il via al mangia e bevi. L'ASP incrementa la tecnologia, intelligenza artificiale nelle case di riposo. Andiamo poi, c'è una notizia che riguarda il caso David Rossi. Per aver diffamato il PM Marini, caso David Rossi, iene condannate. E andiamo a vedere adesso il Corriere di Arezzo. Corriere di Arezzo, lavori utili per i sospesi, punizioni agli studenti sostituite da percorsi educativi con i tutor, l'esperienza dell'Istituto Marcelli di Fogliano. E poi alla ragazza che ha fatto l'annuncio, donne offrono l'abito da sposa, una vera e propria gara di solidarietà per la ragazza che si sposa a settembre e che ha chiesto il regalo, un abito da sposa. Tante le donne e le ragazze che glielo hanno offerto. Anghiari come nelle favole, Alexandra Benenti e Alexandre Birman, la coppia brasiliana che si è sposata ad Anghiari. Furti tra Toscana e Umbelazio, in carcere i ladri di Champagne. Andiamo a vedere adesso la Nazione di Arezzo, ce l'abbiamo qua in screen ma anche in formato cartaceo. La terra della cultura, quarta in Italia, il settore pesa per l'8,1% sull'economia locale e sul turismo, gli scenari del rapporto di Unioncamere. Poi taglio centrale, gli studenti sospesi puliscono i parchi, l'iniziativa dell'Istituto Marcelli Fogliano, servizi utili per non punire ma educare. E poi ancora si parla del gran finale del Mengo con la grinta dei cani, la banda all'ultima serata del festival al Prato. Freccia Rossa ferma in Valdichiana con la DDR Aldo Lisi a bordo, il traffico della sera in tilt per ore. Va bene, allora un brano e poi andremo a ascoltarci l'almanacco e torneremo qui come di consueto su Punto di Vista tra poco.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Sono qui, la mia vita gypsy.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 18 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna sorge alle 10.21 e tramonta alle 22.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Federico, San Bruno patrono di Segni e San Materno di Milano.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio del 1898 gli scienziati Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento e proposero di chiamarlo polonio in onore della Polonia, paese di origine di Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese.
0: Benessere naturale.
1: Bagno di quercia tonificante. Si prepara con 100 grammi di corteccia di quercia e un litro di acqua. Si lascia in infusione la corteccia di quercia nell'acqua bollente per 20 minuti. Si filtra e si versa nell'acqua del bagno il preparato ottenuto. Restando immersi per almeno 15 minuti si otterrà un benefico effetto tonificante della pelle.
0: Consigli pratici.
1: Stanze troppo ampie. Per rendere più accogliente una stanza troppo ampia basta scegliere l'arredamento giusto e disporlo con accortezza. Va tenuto presente che tappeti, tende, quadri e tappezzeria colorata fanno sembrare il locale più piccolo. Lo stesso effetto sortiscono anche le pareti tinteggiate con colori caldi come il rosso, il giallo e il marrone. I divani e le poltrone vanno disposti in modo irregolare.
0: Hanno detto?
1: Ogni uomo è un abisso. A uno gira la testa se ci guarda dentro. George Buchner. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Torniamo in onda 9.54, dopo poco andrà in onda il notiziario nazionale e noi nel frattempo andiamo a vedere un po', riassumere quelle che sono state le notizie di targa, mi viene di chiamarle così, insomma quelle che caratterizzano questo sabato 18 luglio 2026. Beh, sicuramente la notizia che è su tutte le prime pagine è il gioielliere che, dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi mi pare, ieri è entrato in carcere, e quindi sulla vicenda ovviamente si sono schierate tante parti politiche da una parte o dall'altra, ma anche tanti cittadini. Ricordiamo che dopo una serie di furti che ha subito e rapine che ha subito, nell'ultima appunto lui si è così dire, usare il termine difesa no, perché i giudici non hanno detto questo, sostanzialmente lui ha inseguito i rapinatori che scappavono, gli ha sparato dietro e ne ha uccisi due ferendone un altro, a cui deve tra l'altro in questa cosa un risarcimento, gli è stato detto di dare di 800.000 euro. Ma quello che viene ovviamente puntualizzato è che questa non è stata legittima difesa, perché lui è uscito e l'ha inseguiti. Beh, insomma, un uomo di 74 anni che ha ricevuto tante ha avuto tante rapine e ovviamente lo Stato non è stato in grado di difenderlo nella maniera più assoluta, e questo è chiaro, è sotto gli occhi di tutti, mi viene da dire, però si è difeso nella maniera sbagliata. E difeso, ripeto, è un termine duro da dire, perché se fosse stato dentro la sua gioielleria, non l'avesse così inseguiti, era un'altra cosa. Ecco, questo è stato un po' il tema della cosa. Dice, è un eccesso, nemmeno di eccesso di legittima difesa, cioè lui proprio è uscito per andare a sparare. Questa è un po' la tesi che anche in Cassazione ha comunque confermato il fatto che lui dovesse andare in carcere. Beh, capite che 14 anni è un signore che ne ha 74, beh, lo capite che è quasi un ergastolo. Ma al di là di questo, vi dicevo, la politica si è schierata ovviamente a suo favore, in particolar modo per quanto riguarda i partiti di destra, centro-centrodestra, insomma, mentre prudenti, usiamo il termine prudenti, va, quelli di sinistra, per non dire altre cose, insomma, con anche prese di posizioni da rappresentanti cittadini che fanno parte dell'estrema, anche di quest'ala, che comunque non la loro caratura politica è talmente elevata che non può, è una piccola radio come la nostra, poter nemmeno usare le loro parole, quindi le grissiamo. Ma quello che c'è da osservare è questo fatto che c'è stato, che Nordio aveva iniziato, Nordio, il ministro della giustizia, ha iniziato il diciamo il procedimento, insomma, per poter dare la grazia, ma Mattarella l'ha chiamato dicendo: no, guarda che la grazia la dà il capo dello Stato. Infatti l'ultimo in ordine che ha dato la grazia, insomma, è stata per la Minetti, ma anche per uno scafista. Quindi qualcuno dice: sì, va bene, hai dato la grazia a uno scafista, caro Presidente della Repubblica, a un signore che ha sempre tenuto una condotta ineccepibile durante la vita, per un errore che fa, perché di errore questo si parla, ovviamente non si può fare in questa maniera. Beh, insomma, ci devi pensare anche troppo. Ma mi ha fatto riflettere invece, mi hanno fatto riflettere le parole del procuratore Gratteri, no? Che insomma lo conosciamo tutti. Mi ha fatto riflettere il modo, come ha detto, e dice: ma non si fanno in questa maniera, ora così, no? Queste cose magari si fa passare il tempo, poi si fa magari senza tanto rumore. Guardate, non mi è piaciuto questa uscita, come dire, beh, insomma, lui in fin dei conti va in carcere, ha sbagliato, ma voglio dire, pensateci un attimino anche l'esasperazione di questa persona che ha sbagliato, per carità. Tra l'altro deve anche risarcire le famiglie di quei delinquenti che sono morti, ma insomma, delinquenti sono e rimangono, o lo erano, insomma. Quindi queste parole dette in così, no, non si fa così, bisogna farlo un po' in sordina, cioè senza tanto clamore, facciamo passare il tempo, mi ha dato, guardate, una brutta sensazione. Però è, per carità, è un uomo dello Stato, delle istituzioni, quindi è ovvio che ha tutto il titolo di poter dire in questa maniera, ci mancherebbe, è stata solo una mia impressione. Comunque, questo si trova, tutta questa roba qui si trova in tutte le prime pagine, e ovviamente l'eccezione fatta, anche se lo cita anche il Fatto Quotidiano, però la mette in maniera diversa. Vedete come questo quotidiano non continua sempre a non meravigliarci troppo su come imposta le cose, la mette come derby tra Minetti e Ruggero, quindi non è tanto più il problema grosso che una persona che comunque ha ucciso due persone in una condizione particolare deve andare in carcere, tutto quello che volete, no, la mette come derby tra Minetti e Ruggero, cioè la politicizza al massimo stirandola dalla parte che dice: ecco, ora c'è il derby, alla Minetti è stata data la grazia, vediamo se la danno anche a Ruggero, cioè capite, la mette, perché il Fatto Quotidiano ormai ci ha abituato in questa maniera, e ovviamente è una linea editoriale loro, possa piacere o no, ma se no, se uno non gli piace non lo compra, se uno gli piace lo compra, e così via. Vediamo poi che cosa c'è di altro. C'è una notizia che mi ha un pochino così fatto riflettere: i giudici, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo, la sentenza del TAR del Lazio e la svolta della pubblica amministrazione, le macchine non possono scegliere da sole. Beh, insomma, questo mi sembra che doveva essere già scontato. Se oggi diamo all'intelligenza artificiale anche la possibilità, sapete, si era paventato che nelle cause più semplici, anche quelle civili, potesse in qualche modo l'intelligenza artificiale decidere, no? Per questo, per alleggerire la giustizia, sì, poverini, perché purtroppo, capite, c'è anche questo il coso, e la macchina giustizia è completamente ingolfata. Beh, allora affidiamoci all'intelligenza artificiale, e così siamo proprio andiamo sempre più nella brace. Meno male che ci ha pensato il TAR del Lazio, che ha detto: no, fermi, dietro le macchine ci devono essere sempre le persone. Meno male, dico io, perché l'intelligenza artificiale anche basta. Se fosse per me, guardate, ho iniziato a pensare che la leverei da tutte le parti, se non in quei casi dove serva per l'aiuto delle persone, ma limitatamente a questo, perché al di là dell'aspetto che, ricordate, viene usata anche a livello militare e di brutto, perché insomma ricordate cosa ha fatto Trump con Anthropic, con Claude e ChatGPT, insomma, diciamo che le cose iniziano a preoccupare, e questo, insomma, è quello che mi ha un po' così meravigliato. Meno male che ci mettono gli occhi su questa cosa. Non trovo altro se non questo che vi ho detto, e quindi ho parlato anche troppo. Andiamo ad ascoltare il notiziario nazionale, che sicuramente avrà cose più interessanti delle mie. Tra poco.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran, settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti, colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili, 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania, e poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore, in Sardegna nelle zone interne raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay, con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana. La canicola, infatti, che ci sta accompagnando in questi giorni inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi, riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica, soprattutto al centro-nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
8: Ascolta la tua musica.

0: Eccoci qua, torniamo in onda e andiamo ad aprire la Nazione. Vediamo le notizie come vengono messe. Devo fare una correzione prima. Ruggero, il gioielliere, non ha 74 anni, ma ne ha 72. E il 4 c'era nei 14 anni di pena comminata, 14 anni e 9 mesi, per quanto riguarda quello che è successo. Ecco, quindi ho detto 74 anni, no, ce n'ha 72. Andiamo avanti, vediamo. Ovviamente pagina 2 e 3, tutto si parla di questa vicenda di cui ne abbiamo parlato, vi dico solo i titoli. Ruggero, la destra si mobilita. Meloni, lo Stato con le persone per bene. Salvini protesta davanti al carcere. Il gioielliere va in cella, graziato a Minetti, il presidente pensi a me. Queste sono quello che abbiamo detto prima. Celli, ANM, Ruggero no al Far West, ha già avuto le attenuanti. Ecco, vedete, parla il vice segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'ex pubblico ministero si candidò a sindaco di Napoli nel 2001, vediamo chi è, Catello Maresca, la legge rispettata, mancare il lato umano, il giudice Maresca. Ovviamente sono tutte prese di posizione. Verso le elezioni, stabilicum al Senato, il rebus delle preferenze, il governo vuole riproporre maggioranza tentata, ma per molti premono per portare a casa il testo così com'è. La norma anticespugli agita i partiti dell'ex terzo polo. Calenda, mai con Renzi. Beh, insomma, Calenda ci sei già stato con Renzi, avete litigato, basta, insomma, no? Il costituzionalista, riforma, restano i nodi. Parlamento più debole. E poi andiamo avanti, sfogliamo. Si parla nella pagina 8 e 9 della Nazione. Bernini, medicina aperta a tutti. Il ministro dell'Università, quotidiano nazionale. Il governo durerà fino alla fine. E poi si parla della strage di Via D'Amelio, lotta alla mafia, l'anniversario. C'è una settima vittima, la sua fine è un mistero. Borsellino morì 34 anni fa, pensate, 34 anni sono passati. Rita Antria, collaborava con la giustizia grazie a lui. Furnari racconta la storia della 17enne scomparsa 7 giorni dopo l'attentato. Rita Antria, morta il 25 luglio del 1992, a 17 anni. Beh, insomma, sono cose che ci fanno riflettere in questo articolo di Viviana Ponchia, che ci mette in luce alcune cose, cioè tenta di fare luce su alcune cose veramente particolari, specie sulla sorte di questa ragazza scomparsa una settimana dopo la morte di Paolo Borsellino. Bene, non troppo. Andiamo a parlare adesso dell'America divisa. Le mani avanti sul midterm. Trump accusa la Cina di interferenze, rubati milioni di dati, rischio brogli. Beh, insomma, Trump ovviamente ora se la gioca perché è in caduta libera, c'è poco da fare, è in caduta libera. Io voglio andare però a vedere queste cose sui giornali americani, perché noi potremmo avere anche una visione, una lettura diversa. La Nazione porta appunto questo fatto di lui che abbia attaccato la Cina dicendo ci ha rubato i dati. Beh, insomma, il sistema americano, fatto con delle macchinette obsolete di votazione, era stato oggetto già, se ricordate, durante la sua prima vittoria contro la signora Clinton. Ve la ricordate questa storia? Come no? Quanti dissero che le influenze, o comunque la Russia, era riuscita a far vincere Donald Trump? Lì magari non ha tanto protestato il Tycoon, ma adesso che vede effettivamente, insomma, diversi problemini intorno, è ovvio che tutto fa. E come dice qui anche l'analista, paura della sconfitta, ora il Tycoon ha rivali, teme i populisti Dem. L'analisi del geopolitico Petroni vuole regole diverse, alimenta sfiducia nel sistema e carica la base. Beh, c'è da dire che potrebbe diventare lo stesso Trump una anatra zoppa, cioè non avere più la maggioranza, anche se ora ha tutto lui praticamente, però non avere più la maggioranza all'interno dei senatori della parte, diciamo così, del grande consiglio, no? Ecco, chissà, un'anatra zoppa lo era per esempio il suo predecessore Biden, che rimase appunto senza maggioranza, e quindi chissà che cosa succederà. Nella stessa pagina viene messo per esempio la svolta però anche a Londra, inizia il dopo Starmer, Bornan, leader Labour, sono pronta al cambiamento, questo britannico che credo che sia anche il sindaco di Manchester, l'ex sindaco, ecco, si è, non c'è più, è ex sindaco, che tra l'altro è diciamo ben voluto, perché è riuscita a portare questa città, che era proprio ai minimi storici in quanto cioè a tutto, come vivibilità, come degrado, come tutto, era ai minimi storici, è riuscita invece a ritirarla su e farne un punto di attrazione. Pensate, questo sindaco, ex sindaco, che comunque diciamo una grande presa sulla gente, perché è un sindaco sulla strada, dicevano, e quindi chissà che lui non riesca a ritirare su le sorti di questo. Questo è il settimo premier, da quando c'è stata tentata la Brexit, 7 premier, quindi se adesso gli inglesi, che da sempre se la sono tirata con dei governi stabili, col re che non c'entra niente, ma insomma dicevano dell'Italia di tutto e di più, beh insomma 7 premier se sono fatti fuori in questo momento, quindi qualche problemino ce l'hanno avuto anche con la Brexit. Vedremo un po' che come si comporterà questo nuovo personaggio politico, che sarà il premier, appunto, dopo Stammer. Vi ricordate, anche Stammer è andato via a lacrime. Sì, esatto, mi ricordano un po' le lacrime della Fornero, non so perché ho fatto, perché quando un politico comunque piange, è difficile, no? Vabbè, comunque, questo è successo e questo vi racconto. Ascoltiamoci adesso un brano e poi dopo andremo a parlare del Medio Oriente in fiamme, sempre di più in fiamme, purtroppo.
1: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Eccoci qua, 10:19 proprio in quel secondo che ho ripreso, e vi dicevo che volevo vedere anche un attimino direttamente i giornali americani cosa dicono di Trump, no? Ma anche se la stampa americana, vi devo dire, effettivamente ha cambiato molto dai primi tempi, è cambiata, ha cambiato e è cambiata, sono due cose che hanno dei significati abbastanza diversi ma che portano lo stesso coso, cioè non trovate più quella grande grinta nell'anche contestare, vi ricordate l'ICE, no? Vi ricordate tutte le cose fatte come gli pareva? No, adesso lo fanno in maniera molto più soft, ma tutti, ovviamente, se andiamo a parlare del New York Post, è ovvio che non farà mai una cosa contro Trump, ci mancherebbe, l'amico Murdoch, ma volete mettere in discussione, però insomma, vabbè, torniamo a noi, di cosa parla? Cioè, ne parla di Trump dicendo che per esempio Los Angeles Time dice che Trump attacca le elezioni di medio termine, e spiega in questo articolo che la mette un pochino più tranquilla, insomma, cioè l'attacca perché secondo lui ci crede sul fatto che la Cina ha rubato un sacco di questi dati e quindi adesso cercheranno di farlo fuori in qualche senso, ma non fisicamente, ma è pericolosa questa situazione secondo lui. Tra l'altro negli Los Angeles Times c'è una cosa che non sapevo, pensate che in questo momento proprio Los Angeles c'ha una delle più grandi rotture dell'acquedotto di questi anni, quindi si è rotto l'acquedotto, quindi water main rupture is the worst in the year, la più grande rottura dell'acquedotto idrico, della condotta idrica, pensate che cosa possa significare per una città come Los Angeles, una cosa del genere. Mi ha incuriosito poi in questa cosa, timidamente il Washington Post dice le reazioni di Trump, cioè quello che sta dicendo Trump sulla Cina sostanzialmente sta facendo infuriare la Cina, no? E dice quindi le affermazioni di Trump mettono alla prova le relazioni con la Cina, acceso un dibattito con Pechino, perché accusa di accogliere i file degli elettori che non hanno intrapreso, e dice però non ha al momento intrapreso ritorsioni, c'è una timida cosa, no? Nel frattempo il New York Post cosa fa? Si enfatizza quello che sta succedendo in Iran, ma insomma non è lo stretto di Hormuz, sapete che adesso c'è il timore dei paesi arabi che gli Stati Uniti tornino via, cioè se ne vadano, perché questa guerra non si rimangono impantanati. E allora, come ho sentito una bella disquisizione, mi sembra questa mattina presto, su un notiziario, dicevano gli Stati Uniti sono molto bravi a iniziare delle cose, iniziare le guerre e poi dopo non sanno come uscirne, dice, perché si pensava che fossero una cosa così organizzata, in realtà una cosa grossolana come questa non è mai, cioè non si pensava che fossero così, proprio come viene. E Arizona Republic è lo stesso, la questione delle elezioni, la sicurezza delle elezioni di Trump, ne parla. La cosa che invece è un'altra cosa che mi ha fatto pensare, Daily News, che è un giornale sempre degli Stati Uniti, New York, se viene da New York, lo chiamano Don, quindi già capite che il Don è il significato, no, Don Rodrigo, o insomma lo chiamano donne perché insomma è un senso abbastanza amicale, però dice il Don si arrabbia con il Canada per il fumo, cioè sapete che purtroppo in Canada ci sono tanti incendi e il fumo, avete visto quell'immagine in TV dove una New York è completamente avvolta dal fumo, addirittura la gente era invitata a non uscire di casa e usava le mascherine perché il presidente è arrabbiato, tweetando su social media con il Canada per questo motivo, insomma, vabbè, se la prende anche con, cioè poveretti, gli brucia tutto. Addirittura pensate che minaccia sui social media di multare il Canada per gli incendi boschivi che stanno inviando foschia negli Stati Uniti, ma vi rendete conto? Vabbè, come se il Canada, poveretti, facciano apposta a dar fuoco alle proprie foreste, belle foreste, per far arrivare il fumo negli Stati Uniti. Capite che qualcosa c'è che non quadra, però questo vi racconto. Ma torniamo in Italia, anzi andiamo in Medio Oriente, ma sui giornali italiani. Raid USA sui ponti binari, crisi elettrica in Iran e alta tensione sui mercati, rappresaglia di Teheran sulle, sulle basi americane nel Golfo, petroliere nel mirino, a piccole borse asiatiche, male anche listini europei e Wall Street. Attenzione, la situazione è sempre peggiore qua, anche perché, come vi dicevo, gli stati arabi vicino all'Iran, che da sempre l'hanno considerato un po' una minaccia, ma non come adesso, dicevano vabbè, tanto ci sono gli Stati Uniti. No, non ci sono più gli Stati Uniti, e speriamo che di non accorgersene, come se ne stanno accorgendo noi europei, con il fatto che insomma un po' fate come difendetevi da soli, no? Insomma, la storia la sapete. Incubo degli stretti chiusi, Hormuz e Baden-Madeb impattano su tutte le filiere, l'economista Altamonte, possibile aumento dei costi del 15%, effetti sull'inflazione. Qualunque cosa succeda, comunque i costi aumentano, sia per l'effetto dell'inflazione, come viene detto qui, ma anche per diciamo così, chi se ne approfitta, no? Quindi la speculazione, e questo purtroppo

0: finalissima perché terzo e quarto posto, ma la figura che ha fatto Infantino quando Trump l'ha chiamato per far togliere l'espulsione, un'ammonizione, quel cartellino rosso al giocatore degli Stati Uniti, che poi sono stati mandati a casa 4-0, ce li ricorderemo questi fatti, ma come ci ricorderemo che purtroppo questo è il vedremo una bellissima finale sicuramente Argentina-Spagna. Personalmente io tiferò per la Spagna, ve lo dico subito, ma non perché abbia qualcosa con l'Argentina, anche se ricordo qualche anno fa, vi ricordate l'Argentina cosa fece all'Italia, no? Insomma, con un Maradona che poi giocava a Napoli e proprio lui, insomma, ci mandò a casa tra virgolette, mi sembra di ricordare. A parte questo, però ci godemo questa finale e noi per la terza volta, lo sapete, siamo fuori, quindi tutto quello che leggiamo qui, infatti qui c'è scritto il calcio che fu, dalla fame alla fama, e io metterei anche dalla fama alla fame per i nostri giocatori che purtroppo dicevano l'Italia la patria del calcio, l'Italia di qui, l'Italia di qua, e purtroppo forse non è proprio la storia giusta raccontarla così oggi. A tra poco.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Dieci e trenta in questo momento, potete rimetterci l'orologio, tanto noi non usiamo l'intelligenza artificiale.

0: artificiali, assolutamente, lo usiamo solamente quando, quando si sbaglia qualcosa per correggerlo. No, non è così. Quando si sbaglia qualcosa sulle basi musicali, allora sì, si può dividere, e se lo fa anche bene, l'audio della musica, per esempio, dal parlato, lo divide molto bene, quindi pensate, però per altre cose no. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo, la terra della cultura, quarta in Italia, il settore pesa per l'8,1% sull'economia locale del turismo, gli scenari del rapporto di Unicamere. E poi gli studenti sospesi puliscono i parchi. Ah, questa è una notizia che veramente mi stimola un po', e voglio andare a leggerla questa cosa. Vediamo, Jacopo Franci, mi sembra che si chiami così, il sindaco di Fogliano. Sì, Jacopo Franci, era stato qua quando era assessore qualche tempo fa. Una bellissima iniziativa, la prima esperienza in Toscana. Allora andiamo a leggere questa cosa. Fogliano boccia le sanzioni, studenti a lezione civiltà, niente note ma lavori utili. La scommessa educativa vinta dall'Istituto Marcelli per gli alunni più agitati. In 15 tra aprile e giugno hanno ripulito il centro storico e l'area Verdi. La preside ora tocca ai 6 in condotta assolvere il debito in educazione civica. Beh, che dire, Laura Lucente ci porta in questo articolo. Beh, comunque sì, un qualcosa, cioè, come dire, bravo Franci, nel senso che non è che si può levare la ricarica del telefonino, no? Insomma, mi viene da dire. Quindi già un atto concreto anche in questo settore della scuola, comunque come in altri, che sempre questo buonismo da ormai da un po' di tempo, no? Questa clemenza, no? Ha sbagliato, sì, però facciamo, vabbè, pace, no? E poi le cose degenerano. Un minimo effettivamente va fatto. Ora, se questo sia, diciamo così, una cosa che funzioni, vedremo, insomma. È una cosa che comunque è prima in Toscana, e perché no, insomma, proviamole queste cose. Una bella pulita la città dai ragazzi più agitati, perché no, impareranno a usare la scopa e la paletta, qualora nella loro agitazione non riescano a concretizzare altro negli studi, magari possono andare a fare anche dei lavori di questo tipo. Ma chissà, insomma, ci ha insegnato l'Italia che a volte anche vabbè, lasciamo perdere, questa sarebbe politica, non la voglio fare, però diciamo che in questa timidamente gli do una cosa positiva. Insomma, è ovvio che non si possono stravolgere però le regole scolastiche, no? Le regole dicono che se tu hai un 6 in condotta devi percorrere, hai alcune situazioni da affrontare, beh, quelle andranno affrontate lo stesso, credo. Ma comunque l'espiazione di un 6 in condotta attraverso la pulitura di un cestino, anche no, troviamo sempre la giusta misura. Però vabbè, l'intervento, l'impegno che rieduca lontano dal mondo social, bene, sicuramente in questo periodo che fanno questo lavoro non ci avranno i telefonini per andare su social. Il presidente dell'Associazione Toscana dei Presidi, Artini, il caso Fogliano, scelta da condividere, riporta giovani nei parchi e fuori dal digitale. Ecco, su questo sono d'accordo. Sapete che a me il digitale onestamente sta iniziando a rimanere stretto, ma molto. Blitz della finanza, vediamo che cosa hanno combinato di buono, perché sono forze dell'ordine, ricordiamoli, sono militari, gli agenti della Guardia di Finanza. Riciclaggio illegale, 8 imprenditori indagati, sequestrati contanti, metalli preziosi, armi illecite per un valore di 1,2 milioni. I 9 risvolti dell'operazione Dirty Chain delle Fiamme Gialle, iniziata mesi fa. 2 imprenditori aretini, soci di un'azienda del Valdarno operante nel settore dei metalli. Massimo Baciardi ci porta in questo articolo. Vediamo, c'è l'immagine di un finanziere che ha un lingottino d'oro, credo che sia da un chilo quello, in mano, perché nell'intento, insomma, di prelevarlo da un vano di una macchina, no? Insomma, vabbè, questa è la foto magari anche fatta per far capire di cosa si parla, no? Di questo maxi sequestro. Andiamo invece al Frecciarossa. Questa è la cosa veramente ci fa. Allora, voi immaginate di essere l'amministratore delegato di Reti Ferroviarie Italiane. Il treno a un certo punto si ferma e Odisseo per 300, Frecciarossa stop e traffico in tilt. Quindi pensate, questo Aldo Isi, che è l'amministratore appunto delegato di RFI, a bordo del treno, tra le 332 persone rimaste ore ferme nel convoglio, mentre all'esterno il caldo continuava a salire e la circolazione dell'alta velocità iniziava ad accumulare ritardi, era seduto anche Aldo Isi. Chissà come si sarà arrabbiato, dice: ma come? Ma possibile che un amministratore delegato di RFI possa rimanere fermo in un treno in questa maniera? Beh, chissà che cosa è successo. Lo dovremo leggere nell'articolo di Federico D'Ascoli, tra l'altro l'altro una firma nota della nostra città, capocronista della nazione, quindi una cosa devo dire molto impattante. Beh, ce lo faremo spiegare, sta di fatto che la cosa è abbastanza insolita. Uno dice vabbè, scusa, perché l'amministratore delegato delle Ferrovie, che deve andare in aereo per spostarsi, deve usare i mezzi di cui lui è amministratore delegato, se poi si fermano evidentemente qualcosa c'è. Beh, insomma, ovviamente stigmatizziamo tutti gli atti che ci sono stati anche fino a qualche tempo fa, l'ultimo la scorsa settimana, di taglio cavi, bruciatura cavi, quelli sono atti vandalici fatti da delinquenti che vogliono impedire alla gente di viaggiare creando cose. Ora qui non lo so che cosa è successo, però vediamo un po' se riusciamo a capirlo il perché. Non c'è tempo di leggere l'articolo, ve lo rimando a domani mattina, però sta di fatto che c'è fermo. Gli scenari del settore, 7, pagina 7, il nuovo traino delle imprese, che cos'è? La terra della cultura, quarti in Italia per il peso sull'economia locale. Il rapporto di Unicamere dice che l'8,1% del valore aggiuntivo a livello provinciale arriva dal mondo della creatività, subito dietro alle metropoli. Beh, insomma, un bel piazzamento per Arezzo, no? Anche qui Federico D'Ascoli scrive: la cultura ad Arezzo non è solo un capitolo di spesa, è una filiera produttiva, genera ricchezza, crea occupazione, rende più competitivo il distretto orafo, alimenta il turismo e sostiene un sistema economico che fa della qualità il proprio marchio di fabbrica. Beh, insomma, c'è da dire che gli ha dato una legata allucinante alla cultura, però quarti in Italia butta via, insomma, no? Diciamole le cose anche che sono belle, perché sennò noi aretini stigmatizziamo sempre tutto, ne riduciamo sempre tutto a non è brutto, no, in realtà è una bella cosa, quarta in Italia come terra della cultura, e perché non dobbiamo dirlo? A tra poco.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna, spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti, appoggiata alle mura, la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala, però, appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala, per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo, Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare, e infatti i difensori dei castelli medievali erano soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante, che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. All'origine di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato stato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso che permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato un'antica nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani, spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine, appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà. E a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltate anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E torniamo in onda. Scusatemi, si è abbassata completamente la base, non so perché, eccola qua. E parliamo degli appuntamenti della cultura. Abbiamo parlato di cultura, siamo quarti in Italia. Beh, allora insomma andiamo a vedere anche gli appuntamenti di questo fine settimana. Da Prato Vecchio, naturalmente, pianoforte, musica e parole dell'alba con i Big Ali Grattieri, giornata densa di eventi a partire dall'omaggio dai Coldplay delle 5:30. Poi spazio al dibattito con l'intervista al magistrato condotta da Scanzi. Non so se ci sarà una mattinata così presto, alle 5:30, il protagonista alle 5:30 nel Palazzo del Potere Sommo, pensate voi, insomma, il risveglio musicale, bello questo qui, no? Alle 5:30 di mattina, pensavo fosse un errore, invece no. Dopo la musica torna alle 17:30, vedete, nell'auditorium della Fraternità di Romena. Beh, insomma, queste 12 ore, bello, devo dire, una mattina presto ascoltare queste cose. Invece parleremo anche del gran finale del Mengo con l'Indie Pop dei Cani, oltre 3.000 biglietti già venduti ieri fino a ieri mattina, con l'obiettivo di staccarne altri 1.000 in queste ultime ore. Non poteva essere un finale migliore per il Mengo Music Fest di questa sera, chiude la 22esima edizione con l'atteso concerto a pagamento dei Cani. E poi andiamo a vedere tutto Arezzo, che cosa successo. Salutiamo l'arrivo di Samuele per la collega giornalista Gaia Papi, che diventa ancora mamma. Brava Gaia, continua a scrivere e anche fare figli, perché è una bella cosa. Complimenti, le mandiamo tanti auguri e tanti abbracci. E rivoluzione rosa per l'ingegnere Retini, Serena Secchi la nuova presidente, la lista cambiamenti trionfa alle elezioni, svolta storica. E poi si parla delle fontane e porcinai come Cassonetti, Demos sollecita il ritorno dell'acqua. E c'è da dire che la campagna di opinione storica della Demos e l'Osservatorio dei Cattolici Democratici sul ripristino delle fontane delle chimere ai giardini porcinai, insomma, c'è questo trafiletto che ovviamente prende atto anche di quello che è stato l'intervento del vice sindaco Gianfrancesco Camurrini, che ha spiegato quali sono i problemi per i quali ancora oggi Arezzo non ha le fontane, nonostante ci fossero stati soldi, no? Questa sovrintendenza che non gli sta bene niente, neanche, cioè le devono rifare esattamente come erano prima, ma oggi cozzano con delle normative di sicurezza, quindi la sovrintendenza dice no, le dovete fare così. E beh, insomma, diventa veramente difficile anche capire determinate cose quando proprio siamo stretti come binari, che le leggi sono quelle e bisogna adottare quelle. E allora i stessi funzionari dirigenti del comune dicono io che firmo a fare, se è fuori norma io devo firmare un progetto di una fontana perché è fuori norma, poi chi ci va di mezzo? E quindi è una cosa che le fontane rimangono così. Chissà che non riesca adesso il vice sindaco a fare una trattativa, una concertazione, a capire come uscirne, insomma, no? Perché se no è veramente difficile. Dalla provincia, Montevarchi sprint per le comunali, in pole position Vasarri e Bucciarelli. E poi sfogliando andiamo sempre a Montevarchi, pericolo caduta alberi, il comune corre ai ripari e lancia richiamo ai privati, il sindaco avverte i proprietari di terreni confinanti con aree pubbliche, l'ordinanza nasce alla luce dei fenomeni meteo estremamente sempre più frequenti, quindi mettete in sicurezza le vostre piante, specialmente quelle attinanti almeno a Montevarchi con le aree pubbliche. Beh, insomma, noi abbiamo fatto il servizio in via della conserva, non so se l'avete visto anche nel nostro portale, e ce ne sono tante delle piante effettivamente da sistemare. Banda dello champagne rubano nei supermercati, 3 arresti con i video, i ladri hanno colpito nel centro Italia facendo razzia degli alcolici di pregio e butta via, insomma, no? Il provvedimento è l'epilogo di un'indagine partita dai carabinieri di Cortona. Scusate, Camuscia, perché ho detto Cortona? Portona è Laura Lucente, giustamente, la notizia viene da Cortona. E poi andiamo a vedere sempre di Cortona, un Temove in Piazza Signorelli, il concerto di Giorgio Poi. E sempre da Cortona lo conoscete, il vino Sirà, no? In vetrina tutta l'estate, sempre in questa pagina piena di notizie di Cortona. E andiamo adesso invece a Sansepolcro, compleanno con i cantieri per l'AI 45, 30 anni di disagi in superstrada. Pensavo fosse un compleanno positivo, ma è un compleanno ironico. Scambi di carreggiate, code, il punto delle opere nella fase estiva verso un altro test di pazienza. Beh, qui ormai la pazienza è stata, devo dire, ormai non esiste più il termine pazienza su questa storia qui. qui. Sfilata all'alba per il Vespa Club, invece, il raggio di sole sulla ruga, il gruppo ha poi proseguito il viaggio costeggiando la diga. E andiamo a Bibbiena con un Filippo Vagnoli, qui che vediamo nella foto, cantiere da 200.000 euro in centro, ecco il nuovo parcheggio di soci. Vagnoli arriva a Nuove Acque, va alla sistemazione definitiva del fondo stradale di illuminazione nell'area, la sede del servizio idrico. Bene, non trovi altre notizie, strano che non ci sia nulla di Castiglione Fiorentino. Mario Agnelli non è citato, questo com'è possibile, Mario? Non succede niente a Castiglione Fiorentino. Beh, dovremmo informarci di più perché non c'è nulla. Va bene, un brano e poi andiamo a terminare questa mattinata insieme. Vi ricordo l'appuntamento delle ore 12 con la puntata odierna di Giostrando. A tra poco.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda quando sono le 10.53 e andiamo a leggere quelle che sono le notizie finite così, queste anche quelle di Arezzo. Volevo segnalarvi una cosa che ho letto prima proprio sui quotidiani della Toscana, l'ho trovata sul Tirreno perché mi ha un po' fatto pensare. Il Tirreno, l'edizione di Pisa Pontedera Empoli. Da Pontedera, operai dello sfalcio al lavoro con 40 gradi. La denuncia dell'USB, Unione Sindacati di Base deve essere, è vietato. La ditta, casi limitati e per motivi di sicurezza. Con temperature che sfiorano i 40 gradi, una squadra di operai è stata gettata sotto il sole cocente per lo sfalcio dell'erba per conto del comune di Pontedera. Un vero e proprio crimine contro la sicurezza sul lavoro. La denuncia arriva dall'USB riguardante le condizioni di lavoro della cooperativa Ponte Verde. Beh, al di là delle parole usate, che veramente anche meno, però effettivamente il termine, il fatto che sapete che con queste temperature non ci sono dei lavori che non si possono fare, c'è chi sta fuori, per esempio i muratori o comunque gli imbianchini, cioè chi sta fuori, ci sono delle ore di attenzionamento che non ci si può andare, insomma, a fare questi lavori. Però qui è sempre il tema, di quale tipo di lavori e lavori se riguardano la sicurezza, perché qui per esempio la ditta dice casi limitati e motivi di sicurezza. Chiaramente noi leggiamo solamente la prima pagina, quindi le notizie che vediamo sono queste, non possiamo trarre conclusioni diverse da questi pochi trafiletti, se non sorridere per le parole usate, un crimine contro la sicurezza del lavoro, cioè tutta una serie di cose. Però ci sono dei lavori per esempio che 40 gradi, io vorrei vedere se mancassero dei servizi, se poi la gente non viene chiamata a farli questi servizi. Io ovviamente mi riferisco a quelle che sono le categorie che erogano servizi di pubblica utilità, categorie comunque che devono stare sulla strada, che devono comunque sempre essere operative. Beh, insomma, ci sono categorie che questa legge non la possono rispettare. E allora lì cosa sono? Un crimine anche quello contro la sicurezza sul lavoro. Ecco, quindi è vero, se all'operaio nella strada mette a tutto sole in quella maniera, assolutamente no, però evidentemente ci sono delle categorie che possono permetterselo e altro che no. Ovviamente i lavori sono tutti importanti, però mi va di puntualizzare questo fatto, perché altrimenti passa sempre un qualcosa da una parte sì e gli altri tutti diritti, niente doveri. No, i diritti ce l'hanno tutti, mi viene da dire, anche a costo di che si fermano dei servizi. Quindi, che ne so, ieri si è fermato il treno con dentro l'amministratore delegato della RFI, insomma, e se era l'orario che gli operai non potevano lavorare, il Frecciarossa è rimasto lì per ore, magari può essere un caso, e chi è che può lamentarsi? È certo, chi era dentro il Frecciarossa a tutto sole, magari, no? Lo vedete come stride questa cosa? Quindi non si può pensare che gli altri lo possano fare, gli altri usare parole poi così, che devo dire da Divina Commedia, e poi però non pensare che ci sono tante realtà che non se lo possono permettere fare di questa cosa. Quindi questo era un po' quello che volevo dirvi in una maniera molto tranquilla. Però insomma, niente da dire. Andiamo comunque a dare un'occhiata subito a quelle che sono le notizie, diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie internazionali, no? Vediamo un po' di cosa si parla negli esteri, visto che abbiamo parlato in italiani. Le Monde, l'Ucraina, Zelensky apre una crisi politica. Sapete che ha fatto fuori quel giovane, cos'era? Chiamato ministro della guerra, cos'era? Insomma, era lui quello che ha portato questa ondata di innovazione tecnologica. Chissà che cosa è successo, insomma. Tant'è che ci sono anche delle proteste proprio per aver fatto fuori lui. Dice: ma come mai? Ma che è successo? Ora è vero che l'Ucraina è sempre stata accusata di avere un bacino di persone che sono tutte corrotte, però insomma, che la corruzione insomma la faceva da padrona in tanti ambienti. Però insomma, qui c'è da riflettere su questa cosa. Magari vi invito a leggere l'articolo delle Monde, che qualcosa di più ci dirà. Casi di stupro Libertin, l'esame storico di 19 uomini. La Francia si interroga dopo, ricordate, la quell'affare brutto, quell'affare di qualche tempo fa, di un mese fa, dove un pedofilo, che sapevano essere pedofilo, era pericoloso, aveva ucciso una bambina di 11 anni, c'è stata una grossa presa di posizione nei confronti di questo tema che la magistratura purtroppo ha saputo non affrontare in Francia e è stata per questo molto attaccata. Andiamo nel New York Times, che si parla appunto delle di Trump, che ripropone il 2020 mettendo a rischio il 2026, e poi ancora gli attacchi in tutta la regione intensificano la guerra con l'Iran, si parla di questa recrudescenza. Si parla poi anche di quello che è successo in Britain, King of Nord, il re del nord, il re del nord trova la strada per il 10 di Down Street, sì, è la residenza del primo ministro, no? Settimo primo ministro. Le Figaro, robot, la Cina sentando il sedimentation dalle sur le monde, intelligenza artificiale, robot, la Cina sta estendendo il suo dominio sul mondo. Beh, questo insomma l'abbiamo capito, e meno male che c'è qualcuno però come Tar che dice non usate l'intelligenza artificiale per fare per giudicare gli umani, perché è molto pericoloso, l'abbiamo letto prima l'articolo. Financial Times ovviamente si occupa di Burnham, credo che si dica così, si concentra sugli affari e all'incoronazione come leader laburista. C'è una frase che mi ha fatto riflettere, dice la ricchezza va ridistribuita, chissà che succederà allora in Inghilterra adesso con questo nuovo premier, se la ricchezza vada ridistribuita, chissà, ma contenti che saranno i tori, mi sembra che siamo così, quelli che sono conservatori, no? La Spagna, vediamo se ancora il filone di ormai della politica e della corruzione in Spagna ormai non si ferma più. Comunque Luco attribuisce, che è quella l'unità che controlla queste cose, attribuisce a Cerdani e alla sua famiglia profitti pari a 300.000 euro derivanti da questo schema fraudolento. Un'indagine durata un anno rivela entrate impiegabili dall'ex leader socialista, cioè ormai questa non fanno quasi più notizie da quante ne stanno uscendo sul filone della corruzione, di quello che è successo prima con Zapatero. Sanchez al momento ne è fuori, ma la classe dirigente, i politici del Partito Socialista Europeo e Spagnolo sono stati praticamente falcidiati, cioè da questa inchiesta. E il Mondo, Cerdani ha aumentato le spese in contanti mentre Abalos ha assegnato i contratti. Beh, cash, il gast in cash. Cash lo sapete che vuol dire, no? Soldi liquidi, chissà perché, insomma, soldi liquidi evidentemente c'erano. Anche ABC della Spagna si occupa di questo. E quindi tutti i giornali spagnoli si occupano di questo. Strano che non parlino della partita, insomma, Spagna-Argentina, possibile che ancora non trovi la Spagna che così vive questo, vabbè. Velocissimamente, le parisienne caniculine, France sec, e la Francia a secco. La Francia sta vivendo un periodo di mancanza di acqua potabile dovuta sicuramente alla canicule, come dicono loro, che è la canicola, quindi il grande caldo che c'è. Però questo ha prosciugato tanto i fiumi e le riserve idriche della Francia si stanno veramente assottigliando di acqua dolce, di acqua potabile si parla ovviamente. Velocissimamente andiamo a chiudere, se ci sono altre notizie poi la rassegna estera la faremo molto più compiutamente domani mattina. E voglio andare a vedere direttamente le TAMS, perché le TAMS, io voglio chiudere con questo giornale che mi piace tanto. Di cosa si parla? Israele deve essere reinventato sul sionismo. Israele si deve reinventare sul sionismo, senza sionismo. Leggiamo l'articolo, viene dal Medio Oriente. Allora, come siamo passati da un movimento volto all'emancipazione degli ebrei a un'ideologia di Stato dominata da fanatici religiosi suprematisti? In un suo ultimo libro, Israele, una corsa verso l'abisso, lo storico Omer Bartov si interroga su cosa sia andato storto nella realizzazione del sogno sionista. Per lo specialista di nazismo che denuncia il genocidio commesso a Gaza, una soluzione possibile: Israele deve ridefinirsi come uno Stato di tutti i suoi cittadini. Questo è, come vedete, una disquisizione su quello, l'abbiamo capito tutto, sul fatto di Israele o meno. E la vignetta, una vita in comunità pour sogner l'homme, questa non la capisco, una vita in comunità per guarire l'anima, e c'è l'immagine di un punchball con i guanti da pugile, sapete, uno di quei cose che ci si allenano. E allora andiamo a vedere di cosa si parla. Ginevra, il programma di integrazione comunitaria HUG permette ai giovani affetti da disturbi mentali tutti i giorni, in costante aumento in Svizzera, di accedere a questa terapia, ritrovando il piacere delle interazioni sociali in una residenza terapeutica che rompe con i modelli tradizionali. Sostanzialmente, chi soffre di disturbi mentali, gli mettono due guantoni, gli mettono davanti un punchbowl e botte da orbi, in questa maniera riescono a risocializzare. Beh, questa è la Svizzera, questo vi dico io, dice che funziona questa terapia, chissà quanti di noi allora avranno in casa questa palestra, questa mini palestra. Io vi saluto, buon sabato a tutti, ci troveremo alle 12.05 con la nuova puntata di Giostrando. A tra poco.
2: Flyspot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Federico e Simone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 luglio, oltre a Nelson Mandela, nato nel 1918, molti sportivi troviamo tra gli altri il calciatore Giacinto Facchetti, il ciclista Gino Bartali e lo sciatore Marc Girardelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado del Cancro, sei buono e generoso e molto comprensivo. La fortuna spesso ti starà accanto, soprattutto quando ti sposterai da un posto all'altro per lavoro. La tua gentilezza non è il risultato di paura o necessità di piacere, infatti non ami l'adulazione. Sei saggio e ami il prossimo perché sai analizzare bene lo spirito degli altri. La tua presenza è gradita agli altri, il successo non ti mancherà. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, i nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli. Spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura. Toro, nel lavoro e nel settore economico soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio, nuovi incontri promettenti per chi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli, oggi abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi. Cancro, la luna in sestile dalla Vergine appiana gentilmente i contrasti e offre un punto di vista aderente alla realtà. Mercurio congiunto è un'iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito di iniziativa che a volte manca. Leone, c'è una matassa da sbrogliare più che altro con noi stessi. Una voce interiore oggi ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico. Cominciamo a pensare in modo diverso. Vergine, oggi abbiamo l'intelligenza per vincere ogni sfida. Il traguardo è raggiungibile. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le storie un po' ossidate. Bilancia. Se lo stato d'animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all'interno del rapporto, magari è la quotidianità che genera insofferenza. Scorpione, c'è la configurazione astrale ideale per guadagnarci la stima dei colleghi, per avanzare richieste e inoltrare proposte. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire. Sagittario, dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte e a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento. Capricorno, complice un ambiente disponibile, oggi portare a termine gli impegni non sarà un sogno ma una realtà. È in arrivo un invito, una proposta capace di farci riconciliare col mondo intero. Acquario, lo stimolo più significativo arriva dal trigono Urano-Plutone. Riceviamo proposte o richieste di collaborazione, anche grazie all'esperienza accumulata. Un'annosa questione può essere affrontata e risolta. Pesci, per quale motivo fare resistenza all'amore quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero, cerchiamo di essere spontanei per non permettere ai dubbi di frenare gli slanci. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna, non molto allegra né ottimista, è la seguente. Dovremmo aver paura del capitalismo, non dei robot. L'avidità degli uomini porterà all'apocalisse economica. Stephen Hawking.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi, anzi, rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci sì. Un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gliel'avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto questo, ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me, lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro, sì. Caravanna.
0: Effettivamente è particolare.
1: È molto bello e ci fa anche riflettere, secondo me, su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina un po' più particolare.
1: Se non vai già con le idee chiare,
0: sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista perché magari consiglio di un amico, consiglio dei social,
1: devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche
1: assolutamente.
0: Questo,
1: infatti,
0: questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina.
0: Che adesso rifacciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024.
0: Okay.
1: Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete la grafica,
0: certo.
1: Molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: assolutamente.
1: Tutti. Questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera estetica, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: certo. Personale.
0: Scherzi, come questo Orgoglio e Pregiudizio ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok?
1: Sì.
0: Quindi non tanto tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, mm-hmm. però proprio perché fanno d'arredo, tipo mm-hmm. uno è questo. Il meraviglioso mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire.
0: Chi, un quadro,
1: non,
0: davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, Il meraviglioso mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto sì. curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: brava,
1: no? Quelli
0: bravissima.
1: Che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, sì, proprio da arredo. Un altro è questo. Sì. Anche questo è molto, molto particolare, poco certo. colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra scelto, quasi proprio insomma. Acquarello.
1: Esatto, sì sì.
0: Poi vabbè. Ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? Mm-hmm. A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, sì, è molto, sì, sì. molto particolare.
1: Impattante, mm-hmm. Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io,
1: sta
0: sì,
1: per
0: appuntiamolo.
1: Arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Babel.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Poi c'è anche questa che credo sia. Ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace la banda perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato?
1: In
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: andiamo
1: mi
0: avanti.
1: Saluto in video, vado sulla fiducia. Cioè, quello che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche mm-hmm. questo molto bello. Molto
1: sì.
0: bello il libro.
1: Sì, sì, sono tutte copertine artistiche. Questa
0: sì,
1: è
0: sì.
1: stata una ricerca fatta. Credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica sì. dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io
0: sì.
1: riesco a vedere, ovviamente, anche quegli altri.
0: Ecco, queste diciamo sono queste 10 sì, più o meno queste
1: vanno ad avvalorare
0: qui.
1: Quello che abbiamo detto, che
0: brava.
1: Scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina
0: sì.
1: Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica si sì, è apparso anche Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un
0: vedi.
1: Po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi,
0: di Primo Levi,
1: certo. Sì, quindi, diciamo si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però diciamo anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui con semplicità si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: Sì, sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa
1: sì?
0: con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate,
1: sì?
0: No?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Abbiamo scelto Jovanotti con
1: certo.
0: L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornati.
1: Non ci siamo lasciati.
0: Non ci siamo mai lasciati. Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo principe. Di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi sì, insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È
1: il momento di iniziare a leggere. Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato, cioè molto mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand By Me. Stephen King,
1: okay,
0: che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè
0: sì,
1: tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto,
0: sì,
1: nonostante la memoria un po'
0: sì,
1: così
0: certo,
1: però ti è rimasto, perché appunto che cosa, bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io
0: e
1: ad esempio il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco.
0: Okay.
1: Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma in quello che
0: ero,
1: che poi
0: perché
1: viene
0: un po'
1: raccontato.
0: Ti immedesimi anche nella storia, no? del libro.
1: Sì, sì,
0: questo,
1: sì.
0: È questo il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte
0: vero,
1: dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro,
0: certo,
1: era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus, tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel,
1: brava,
0: a quel mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse,
1: esatto.
0: Speriamo.

0: Te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no, che hanno impazzato
1: il tipo mercato, iPad,
0: esatto,
1: quasi
0: un po' di anni fa, tantissimi, l'80% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
1: Vero, verissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
0: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma ci sono anche
1: quelli più odiati, ahimè, ci sono. Ci sono.
0: Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche. Perché? Perché la lettura è qualcosa di soggettivo, e quindi, come abbiamo sempre detto, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire, un po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
1: un po' così,
0: con poca grazia,
1: ecco.
0: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
1: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro, da una donna o da un uomo?
0: Ma lo sai che
1: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
0: No, io mi ricordo che ci fu una diatriba su questo.
1: Sì?
0: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso il caso, famosissimo, di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza censure della sua vita libera, appunto.
1: E ti confermo che è una donna.
0: Che è una donna, e forse non piace agli uomini, però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
1: Ho capito.
0: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è 3 metri sopra il cielo. E qui tremano le scrivanie, io lo odio, di 3 metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo il grande successo arriva solo nel 2004, e questo a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto. Tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi è lui fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio e poi vabbè diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione. Sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
1: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film.
0: Perché, per il film.
1: Ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, dietro questo.
0: Sì, sì, diciamo che è proprio partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano lo fotocopiavano. Interessante, no? Ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
1: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
0: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo: Promessi
1: Sposi. Come dargli torto?
0: Perché diciamo sono un po' un
1: l'incubo di tutti gli studenti.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
1: Sì, no, assolutamente.
0: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato
1: il peso sulle nostre vite,
0: il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
1: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
0: Mandateci i vostri ovviamente libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare con, se posso, con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge, legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata. Sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, bravo, a quello che siamo,
1: quella scossa di cui abbiamo bisogno
0: per sbloccarci. E poi vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi anche ci propongono sia classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
1: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
0: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
1: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
0: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
1: ce ne saranno delle belle. Dai.
0: Sì.
1: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E Ora Arriva il Bello. Grazie Cri, ciao
0: buona
1: a tutti,
0: ciao.

0: e su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana. La canicola, infatti, che ci sta accompagnando in questi giorni, inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi, riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica, soprattutto al centro nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot. Vola sulle ali della musica.
7: Vola sulle ali della musica.
6: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora buongiorno, ben trovati, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Giostrando. Non siamo andati via, siamo qua, il caldo non ci spaventa, ma chissà se i nostri paladini saranno spaventati dal caldo questa mattina. La cabina è affollata, ma non vi svelo niente perché sto vedendo nel frattempo che non capisco bene cosa faccia. Ma tutte le volte che andiamo in onda i rosati è al telefono.
1: Ma con chi c'è? Ma per me è sempre il burattino.
2: Sì, sì.
0: Come il burattino?
2: Poi glielo saluto. Maestà, glielo saluto.
1: Guarda, siamo in diretta.
2: Sì, lo dico.
0: Che cosa è successo?
2: Poi glielo saluto. Va bene. Arrivederci. Grazie.
0: Chi saluta?
2: No, niente. Era il burattino che mi ha dato. Ma da una notizia. Il burattino sa sempre tutto. In pratica mi ha detto che è stato convocato un giostratore di giostra è stato convocato in magistratura. Alla magistratura della giostra.
0: Ma c'hai poteri mediatici il burattino?
2: Il burattino ti ha mandato anche un video.
0: Lo mando?
2: Sì, aspetta. Allora, è successo che in pratica, Tommaso Marmorini, giostratore del quartiere di Porta Sant'Andrea, a quanto dice il burattino,
1: che ha vinto
2: la giostra del Saracino di giugno, è stato convocato dalla magistratura della giostra e quindi credo che gli sia stata recapitata una, anzi sicuramente, perché per essere andato lì mi ha detto addirittura quando c'erano le audizioni degli incolpati, quindi lui ha sicuramente ricevuto un comportamento del maestro di campo nei confronti non cavalleresco, diciamo, nei confronti del quartiere, di un quartiere di pezzo di Porta Crucifero.
0: Avrà fatto
2: ha detto l'un video, un video che girava sul sito, vedi che è lì che salta, ma va a fa un bagno, mi sa una cosa del genere.
0: Che fa questo verso?
2: Sicuramente verso Porta Crucifera, però è un comportamento rilevato, quello bianco e verde, è stato rilevato sicuramente dal maestro di campo, dai suoi aiutanti.
0: Comunque lui si era già scusato di questa cosa e non credo che succede? Viene sanzionato?
2: Io credo che lui se la caverà con una bella lavata di testa, insomma, una bella lavata di capo, una bella tirata d'orecchie.
0: Si è fatto prendere dallo spirito della piazza.
2: Però diciamo che l'evento è che è la prima volta che un giostratore in tutta la storia della giostra del Saracino viene incolpato.
0: Ma è successo che un giostratore abbia fatto mandato questo? No, allora innanzitutto, salutato.
2: Ci sono delle regole non scritte, no, nella giostra. La regola non scritta è che quando il giostratore va al burattino e viene accompagnato da una persona per regolamento, cioè un solo accompagnatore.
0: Noi abbiamo un ospite, poi facciamo
2: l'entrata. Sì, non ti preoccupare. Però si spiega come funziona. E quando si vede tutti, no? Quando va giù c'è un po', sempre un po' di polvere, un po' di cose. Che però al momento in cui il giostratore parte, l'accompagnatore poi si deve rifare tutta la lizza da solo.
0: E quindi
2: lì c'è il momento in cui questo ritorna in su da solo, nessuno gli dice mai niente, perché è una regola, diciamo, non scritta. Quello che ha fatto lui è una cosa che non aveva mai fatto nessuno degli accompagnatori.
0: Stava tornando non è, in su.
2: Stava
0: sì,
2: tornando in su perché questo era quando aveva tirato.
0: Si è girato verso la parte.
2: È stato verbalizzato questo comportamento. Vabbè, una tirata d'orecchi, gliela diamo anche noi. Comunque hanno vinto.
0: Io non lo so, non lo vedo. È troppo piccolino per
2: complimenti,
0: me. Mandi qualcosa di più.
2: Maestà.
0: Vabbè, allora, abbiamo un ospite. Veloce,
3: perché ogni tanto facciamo vedere un po' di cose di quello che è accaduto e qui mi piace anche mettere il risalto la vittoria.
0: Abbiamo un ospitone.
2: Veloce.
3: Allora, sabato scorso si è corso a Olmo e ha vinto il Rione di Olmo Alto con un cavaliere aretino, l'unico in gara.
0: Quindi lo devo mettere questo.
3: Eccolo qua, Leonardo Scaletti che fa parte della scuderia.
0: Giovane sto ragazzo.
3: Sì, è giovane. Fa parte della scuderia di Porta del Foro, ma la foto successiva lo accompagnava, eccolo qui, lo vediamo con l'Olmo d'Oro e accanto a lui Aldo.
0: L'abbiamo visto.
3: Che l'abbiamo avuto
0: è
3: ospite.
0: È stato in trasmissione da noi.
2: Dopo Giostra, sì.
0: Vedi che è giovane sto ragazzo.
2: Sì, è giovane.
3: Per cui questa cosa. Bene. Mentre domani ci sarà la foto successiva, ci sarà.
0: Ecco, vabbè,
3: questa dopo la.
2: È la premiazione.
3: E tra l'altro la premiazione, il nuovo assessore alle frazioni del Comune di Arezzo, Francesco Rossi, ha premiato appunto.
0: Perché non mi ha dato? Non mi ha dato la foto giusta?
3: No, va bene. Ora. L'ultima cosa, velocissima.
2: Ma dentro le manda al burattino.
3: Domani invece ci sarà questa manifestazione a Servigliano e tra 23 cavalieri in partenza ci sarà anche il nostro Adalberto Rauco.
0: Va bene, allora noi salutiamo intanto Luca Murani perché ha detto presente. Noi lo salutiamo, ormai sei dei nostri.
2: È l'abitudine.
0: Allora, adesso mi lasciate.
2: E salutiamo anche Passione Quintana.
0: Adesso io vi spengo i microfoni perché ne abilito uno solo perché voglio dare buongiorno a un ospite che abbiamo qui. Allora. Questo ospite, pensate che niente po' di meno, consigliere e provveditore del quartiere di Porta Crucifera. Poi è Famiglio del Buratto, membro e consigliere del gruppo Musici, membro del Signarreti, penso che si dica così, poi mi correggerà, componente della magistratura per due mandati, quindi di La Giosta per due mandati e oggi non le più, e io do il benvenuto con noi al architetto ingegnere Luca Bizzarri. Luca, buongiorno.
4: Buongiorno benvenuto. A tutti.
0: Alla fine ce l'abbiamo fatta fatti entrare Luca. Pazzesco. Questi quando parlano di queste cose non è.
3: Ma poi pensa che addirittura ha chiamato il Buratto perché lui gli ha fatto anche il servetto.
2: Il Buratto ti manda i suoi saluti perché e ha detto che avevi fatto anche un buon lavoro. Se non mi ricordo male, ti butto anche in terra.
4: Perché ci sapeva i polsini, i vecchi costumi erano. E al primo tiro mi agganciai al braccio inferiore dello scudo. Il primo giro lo feci insieme al Buratto, al secondo mi scaraventò sulla pista.
2: E mi ricordo anche
4: c'era Zeffirelli
2: che mi sembra 84. al sindaco gli chiese: Ma
4: quello è un cascatore.
2: Quello è un cascatore, nonostante.
4: Gli disse: quello non voleva cascare.
0: Ora ve lo lascio, Luca. Però, Luca, una domanda: ma questo video l'avevi visto te?
4: Quale?
0: Quel video che ha mandato il Buratto.
4: No, l'ho visto ora.
0: Io ho visto, è piccolino, però insomma, vabbè, è possibile tutto sto scandalo. Tu fossi stato in magistratura, che avresti fatto te?
4: Non si può di niente.
0: Vabbè, ma io qualche domanda.
2: Non si può di niente.
0: Vabbè, ma fatta alzato come dire, vinceremo. E poi
2: sì, non ci ha vinto perché già vinto. L'Araldo ne aveva parlato.
3: Comunque, Beppe, per te, ma anche per tutti i nostri affezionati radioascoltatori, perché abbiamo Luca? Perché Luca svelerà finalmente per chi non lo sa come si fanno le misurazioni sul tabellone, anche perché lui è stato uno del gruppo, poi ce lo dirà Luca, che 20 anni fa o comunque
4: siamo lì,
3: ha lavorato per questa nuova misurazione, per cui Luca dici un po' come innanzitutto
0: dovete dare modo anche a me un attimino con quanto mi pagate per fare la regia datemi il tempo
2: pronto dici intanto non si è ricordato che Luca Bizzarri Luca Bizzarri si veste si veste ininterrottamente dal 1982.
3: Esatto.
2: Sono 44 anni che lui si veste in piazza. E nelle varie ruoli che ha avuto. E quando fu introdotto questo nuovo sistema, diciamo, di misurazione, lui, poi se mi sbaglio mi correggi, ha curato la parte matematica e grafica, diciamo geometrica,
3: sì.
2: Eri, mi pare, in tre, eri te,
3: io, Giorgio Marmorini
2: e Mauro Castelli.
3: Esatto.
2: Poi mi pare che tutta una serie di mascherine o di cose le risistemò Giancarlo Felici, che era componente dell'istituzione, rettore,
3: esatto,
2: del quartiere di Porta del Foro.
3: Sì.
2: Bene, allora. Siamo un attimino, bisogna perdere ancora un
3: No, io infatti rilancio magari la domanda che ho fatto prima. Allora, innanzitutto, come è nata questa cosa, che c'è stata questa, diciamo, rivisitazione per la lettura del punteggio? Allora, visto che tu
4: eri... Dunque, il concetto è stato fatto, pensato e poi materializzato, come è tutt'oggi, per dare una definizione e una misurazione precisa una volta per tutte sull'attribuzione del massimo conteggio, perché finché si fa misurazioni nei quadranti, quindi tra 4, 3 o 2 eccetera, il concetto, quello che conta è rilevare e misurare e rideterminare il centro dell'impronta data sul cartellone, no? La giuria ha tutta una serie di maschere che vanno da un diametro di 22 mm fino a 27, esclusa quella per il 5, che obbligatoriamente va usata quella da 24, ok? Vengono riposizionati con un reticolo che è sulle maschere in dotazione e aiutati anche dalle varie rigature che vanno a delineare i quadranti che formano il cartellone, va determinato in prima fase la metà esatta, quindi orizzontale, dell'impronta marcata.
3: Allora, io scusa, ora magari se il nostro Beppe sta preparando anche per vedere le immagini, per cui magari quando lui è pronto entriamo nel dettaglio.
2: Arrivavo
4: a un fondo. La differenza fondamentale è che per poter determinare una misurazione corretta del 5 bisogna determinare la percentuale di area di impronta, che deve essere più del 50% della superficie
2: del tiro ricostruito,
4: chiaramente. Allora, perché noi, mentre tra una retta e una circonferenza abbiamo un'intersezione, qui abbiamo un'intersezione sì, ma tra due circonferenze, tra due settori circolari sostanzialmente. E questo è importante perché quando si riesce a determinare prima graficamente, matematicamente,
3: così almeno partiamo. Allora, questo è un tabellone dove non c'è un
4: questo
3: tiro.
4: Questo è un tabellone nuovo, non c'è nessun tiro. Però, tanto per far capire, noi vediamo un 5.
2: Aspetta un secondo, che te lo sistema per bene, perché
4: vai.
2: Così si capisce che...
3: Mentre Beppe sta finendo il tiro, ti dico una cosa. Diciamo una volta per tutte, la bulletta
4: non conta niente,
2: il famoso chiodo non c'è.
4: Non conta niente e non ha mai avuto valenza.
2: Che poi il chiodo sarebbe la vite che serve per avvitare il gommino
4: sulla punta della lancia. Il chiodo non ha nessuna valenza, cioè c'è stato un periodo, e magari qualcuno ancora lo crede oggi, però il chiodo non ha nessuna valenza ai fini della determinazione di un punteggio. Questo è bene che tutti chi ci sente lo capiscano una volta per tutte. Allora, noi si può vedere il 5, che è formato da due circonferenze concentriche. La prima, quella rossa, che ha un diametro, se non sbaglio, di 45 mm.
2: Sì.
4: Ok, all'interno c'è un'altra circonferenza con una corona bianca che ha un diametro di 2 cm 20 mm, d'accordo? Questa qui com'è stata determinata? È stata determinata mediante un procedimento grafico, d'accordo, che prima abbiamo ricostruito la circonferenza, quella base, da 45. Poi abbiamo ricostruito l'area d'impronta della lancia, d'accordo, che è 2,4.
2: Sì.
4: E tramite il sistema computerizzato abbiamo praticamente spostato l'impronta della lancia fino a che va a intersecare sostanzialmente e a entrare dentro l'area della circonferenza da 45 mm. Quando l'area, aspetta, prendo un attimo anche una penna, noi si vede praticamente che questa è il contorno del 5 da 45.
2: Sì.
4: Questa che si vede è praticamente l'impronta
2: della lancia.
4: L'intersezione determina due aree, due percentuali di aree, va bene, che sono formati da due, diciamo, settori circolari, va bene?
2: Sì.
4: Io ho spostato tramite un programma che si usa nella progettazione architettonica ingegneristica, ho spostato questa circonferenza fino a quando l'area
2: dell'impronta della lancia
4: che va sul rosso, tanto per intendersi, era più del 50%, 50,001 sostanzialmente.
2: Ok.
4: Trovata questa impronta, trovato questo punto praticamente, cosa si fa? Questa costruzione si sviluppa lungo tutto il perimetro del 5 a 360 gradi.
2: Ok.
4: Il che ha delineato
2: quel cerchino bianco.
4: Il cerchino bianco.
2: Famoso cerchino.
4: Il famoso cerchino bianco. Quindi quando oggi la giuria va a misurare un punto che interessa al 5,
2: sì,
4: una volta che ha ricostruito con la maschera da 2,4 l'asse e quindi ha ricostruito l'impronta, va bene, i due asse X e i due asse Y, l'asse X e l'asse Y, basta che l'impronta ricostruita sia tangente il perimetro del 5 bianco,
2: sì,
4: che è 5,
2: perché è matematica che è il 50,001% esatto, dell'impronta della lancia
4: dell'area
2: è dentro al pomodoro.
4: Al pomodoro,
2: per parlare in gergo.
4: Quindi quando è tangente è 5,
2: è
4: chiaramente 5. Quando è secante
2: è ancora più,
4: è un 5 più
2: 5
4: chiaro,
2: più
4: va bene?
2: Perfetto.
3: E questo, sul 5.
4: E questo su, è il concetto e è il metodo che oggi, quando vengono attribuiti i centri, poi uno anche a febbraio vengono fatti vedere nell'esposizione dei cartelloni, però è praticamente impossibile sbagliare. Insomma.
3: Però mi verrebbe da dire che però c'è stato qualche...
4: C'è stato in passato, sì, un componente della giuria che sbagliò completamente perché era un 5 pieno. Se non sbaglio era di Sant'Andrea.
2: Vedovino.
4: Esatto.
2: Ora non mi ricordo.
4: Esatto. E questa, non so se era un uomo o una donna, mi sembra che era una signora, una ragazza.
2: No, non mi ricordo io.
3: Però senza andare a... Cioè, la giuria è composta
4: da
3: 5 persone. Il numero dispari, ovviamente.
4: Fatto perché venga data un'espressione, una votazione unanime. Lì
2: sì, diciamo che se c'è un dubbio da parte di qualcuno, allora a quel punto si va
4: a votazione.
2: Se non è
4: esatto,
2: e vanno poi a decidere in base alla maggioranza
4: col presidente della giuria, presidente, che ha una valenza insomma piuttosto rilevante.
2: Sì, sì, va bene.
4: E ci fu un errore perché in realtà era un 5 gigliato, però ancora c'era probabilmente la confusione che il famoso chiodo non era dentro il 5 bianco, ma era fuori, nonostante l'impronta.
2: Sì, sì.
4: Fai conto che poteva essere, ora non si vede, però
2: va bene, importa.
4: Si vede è come se questo fosse il chiodo, questo è un 5 pieno, sì, però sì, avevano interpretato questo e avevano dato 4.
2: Avevano interpretato il chiodo e avevano sbagliato. Avevano comunque, dato 4. Poi vinse Sant'Andrea gli
4: sì, lì diciamo che vinse Sant'Andrea comunque, stesso, però insomma sì, ci fu una valutazione completamente sbagliata.
2: Tant'è che si disse che c'erano le battute, che in quella giuria c'era Ray Charles, Bulcelli.
4: Sì, sì, insomma, vabbè, poi dopo.
2: Allora, sì, va bene. Allora, erano delle battute che venivano fatte.
3: Ora facciamo.

0: E c'hai anche te. Io farei vedere a questo punto anche il gommino. Perché anche il gommino, eccolo qua. Ecco, soprattutto per chi magari
1: sopra...
0: non è aretino. Questo è il classico gommino che viene usato
1: nelle lance, proprio quello.
2: Sì, questo qui, almeno quando io ero in magistratura, erano dei gommini che si inserivano nelle lance la sera di estrazione.
3: Sì. Va bene. Allora, la levo perché sennò devo rispengere le luci, sennò la carta lucida ci fa.
0: Però entriamo magari anche nel discorso del gommino, perché comunque questo gommino è di plastica.
2: È una gomma, è una proprio una gomma che, tra virgolette, è un tipo di gommino che dicono che non si trovano più facilmente.
1: Ma è ora una cosa, però, perché ti hai detto ora che i gommini vengono inseriti nelle lance. Dopo le estrazioni delle carriere,
2: no, nel senso, perché era uno dei gommini che venivano utilizzati negli anni in cui io ero nella magistratura. E venivano, a volte c'erano quelli da cambiare, da sostituire.
1: Perché io sapevo, so per certo l'ufficio, diciamo, o il comune acquista le lance che vengono fatte da una falegnameria di qui, mi pare in Valdichiana, non mi ricordo dov'è, ma vengono acquistate.
2: La falegnameria,
1: perché vengono però le lance acquistate con il gommino,
2: con il gommino.
1: Quindi i gommini sono, non c'è una, perché io l'ho cercata la io siccome
2: no.
1: Io ho cercato nel comune la determina,
2: no,
1: perché,
2: non c'è.
1: E non esiste una determina o una fattura d'acquisto, una documentazione, diciamo, dell'acquisto dei gommini, mentre esiste quella delle lance. Infatti mi hanno detto, dice, no, guarda, le lance vengono prese complete. Con il gommino. Sì. Quindi il gommino viene fornito dalla falegnameria.
2: Sì.
1: Poi
2: ci sarà
1: anche delle scorte che ci hanno.
2: C'è stato un periodo, però, non mi vorrei sbagliare, che durante le prove veniva provata una lancia da giostra.
1: Sì, però ora io penso che si rivada indietro di tanti anni.
2: Sì, però magari con
1: perché
2: un tiro...
1: poi c'è stato un periodo che le lance le faceva direttamente i falegnami del comune, se ti ricordi bene.
0: Ecco. Il Meoni
1: che faceva. Una cosa, Beppe, ci puoi far vedere, c'era delle foto?
0: Sì, così vediamo anche, abbiamo visto il tabellone pulito, ecco, così vediamo anche...
1: Allora, qui è un tiro, e non è, è venuta questa perché era quella più facile, però tutti i tiri della giostra di giugno hanno avuto questa impronta. Ce la fai a ingrandire un attimino l'impronta? Perché si vede che è proprio...
2: Sì.
1: Si vede che è una pennellata.
2: È una pennellata. Vedi?
1: Sì. Cioè è un... praticamente un tondo pieno con due parti più scure,
2: sì,
1: una dentro,
2: c'è
1: l'altra,
2: un alone.
1: C'è un grandissimo, diciamo, alone,
2: una deformata,
1: una bella deformazione del gommino, mentre se fai vedere quell'altra foto ecco, questa qui questa è un cartellone da giostra,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: questo qui, beh, si vede la misurazione che era già stata effettuata,
2: dietro 4, quindi sembra
1: qui dietro 4, ecco. Era un tiro di Vanneschi del 2025. Questo è stato dato 4, ma non è il fatto del 4 o del 5,
2: no.
1: Questa, secondo me,
2: è un'impronta,
1: un'impronta molto delineata e facile da
2: misurare,
1: da ricostruire, perché noi si parla di una ricostruzione,
2: sì,
1: quindi questa per ricostruire è molto più semplice, no? Nel senso, prendi la mascherina,
2: quella, esatto,
1: l'alone si toglie abbastanza
2: anche
1: bene,
2: perché
1: nel
2: c'è
1: senso.
2: Un'impronta netta con l'inchiostro verde,
1: appunto. Questa qui, io dico, insomma,
2: pieno.
1: Qui
2: è più difficile.
1: Qui è molto più difficile.
2: Cioè, si intravede, però è molto più difficile.
1: Va bene, sono d'accordo con te, però è molto più difficile ricostruirlo da qui.
2: Sì.
1: Allora, io e questi qui, i tiri di quella giostra di giugno sono tutti così. Tutti ci sono, tanto ci sono le foto da tutte le parti, uno le può andare a cercare. Qui c'è stato, secondo me, e anche secondo te, credo, un problema
2: di gommini,
1: ma non un problema di fattura, secondo me.
2: Il materiale.
1: Materiale sarà sempre il solito,
2: sì, ma
1: io
2: materiale
1: credo.
2: Che si è un pochino disgregato.
1: Ecco, secondo me è stato acquistata uno stock, perché chiaramente

0: Non è che ne puoi chiedere 8, no, chi è che te ne fornisce 20?
1: Magari te ne danno 200-300, per dire.
0: Appunto, e la gomma si sa che col tempo qualche deformazione, cioè si degrada anche a livello,
1: sì,
0: a livello,
1: anche
0: diciamo,
1: gli elastici. Anche gli elastici.
2: Appunto, Arezzo si dice se imporrisce, no?
0: Se imporrisce. Secondo me sarebbe da mettere in cantiere, insomma, una revisione.
1: Sì, ma voglio dire, visto che oggi con la grafica si ricostruisce tutto,
0: certo,
1: e una volta individuato un materiale che i quartieri sono d'accordo, tutte le compagini della giostra sono d'accordo nel tipo di materiale, che non sia estremamente morbido ma neanche, come si dice, estremamente duro, ma si deformi in una maniera minore possibile, potrebbero essere ricostruiti tramite le stampanti 3D.
0: Magari, cioè, io non so neanche quanto costa una stampante 3D.
1: Ci sono da tanti livelli.
0: O comunque c'è anche chi le può fare. Insomma, io credo che poi te ne stampano anche una ventina.
1: Quelli che c'è bisogno.
0: Voglio dire, non è che il prezzo.
1: Uno ne potrebbe stampare un quantitativo, diciamo, mirato di anno per anno, in modo tale che si evita i degradi dei materiali.
0: Perché il regolamento tecnico all'articolo 20 comma 2 lettera A dice, ma non è che è così preciso lì, no, dice che il tutto, la misurazione deve iniziare con per prima cosa deve individuare l'asse orizzontale,
1: sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Con l'esclusione dell'alone di contorno. Ora, l'alone di contorno in quel tiro netto che si è fatto vedere prima
1: non è difficile.
2: Quell'altro
0: è tutto alone. Cioè, quando si inizia a parlare, cioè, l'anno scorso c'è stata tutta una serie di trasmissioni, anche noi se ne è parlato, di dibattiti sul discorso del millimetro, e siamo sempre, insomma, tutti a parlare per un millimetro, poi, cioè, per un millimetro lo posso capire, cioè, insomma, ma anche agevolato il lavoro della giuria, no? O sbaglio?
1: Certo.
0: E quindi agevolandolo bisogna riuscire a trovare dei gommini che siano più performanti e che diano,
1: esatto,
0: quel tipo di impronta che si è fatto vedere prima, non le pennellate, perché no, sulle pennellate si può sbagliare anche dei 2-3 mm
1: che potrebbe compromettere il risultato di una giostra.
0: Voglio dire.
2: No, tra l'altro io mi viene a dire una cosa, che anche a livello dei gommini.
0: Ma tutto questo è un buona fede, che viene fatto
1: logico.
0: In buona fede, ora
1: no,
0: no, io
1: no,
0: voglio
1: no,
0: mettere.
1: No,
0: ecco,
1: no, no, no, no,
2: anche a livello dei gommini furono usati anche quelli bianchi.
1: Bianchi, me lo ricordo.
2: Sì. Con l'inchiostro verde. Non l'inchiostro nero.
0: Sì, non è. Si può utilizzare sul discorso inchiostro, si può utilizzare
1: basta
0: sia il blu, il nero e il verde, basta che non sia rosso.
1: Ci vada a confondere la grafica
0: del cartellone.
1: Però il verde, in effetti, forse era anche un inchiostro oleoso con un tampone piatto, poi quando si inchiostra la lancia
2: infatti altra cosa,
1: bisogna inchiostrarla solamente la corona dell'impronta, in modo che lasci l'impronta
2: poi dell'uno con che forza,
1: sì, ma basta semplicemente appoggiarlo. No. Ci sono questi tamponi di tela piatti e praticamente quando vengono appoggiati basta,
0: cioè, anche perché
1: così,
0: nel tiro
1: basta che faccia così e basta,
0: ecco,
1: non che uno la
0: perché poi anche se può essere del materiale che ti pare, ma se lo inchiostri tutto poi comunque
1: si deforma
0: e
1: ti fa un macchione,
0: fa un macchione
1: enorme, ci deve lasciare proprio il massimo, il netto dell'impronta,
0: il netto del cerchio praticamente del gommino,
1: del gommino da 2-4 che praticamente deve favorire l'individuazione dell'asse orizzontale tramite la maschera, quella più adatta, da 22 a 26,
2: sperando poi che non si
0: per quanto riguarda il 5 ce n'è una sola,
1: quella da 24, proprio perché lì si deve individuare l'impronta e soprattutto come si dice, non è più il criterio di valutazione, non è più se è sul rigo o sul quadrante, ma è determinare la percentuale di area, quindi del
0: io non so se ce la fa Beppe a far vedere questa cosa qui, ma insomma,
1: queste sono cose che si trovano abbastanza.
0: No, non si vede.
1: Non si vede.
2: No, comunque il regolamento,
0: si trovano i regolamenti,
2: il regolamento tecnico,
0: tecnico,
2: sì. Giusto, si trova anche
0: nel sito del Comune di Arezzo.
2: Ti dicevo comunque, sperando che il tabellone dopo il tiro non si rompa.
1: C'è stato degli anni c'è stato degli anni che si sono rotti quasi tutti, ma quello purtroppo dipende dallo spessore del cartone,
2: perché anche su tabellone sono stati usati negli anni
1: cartoni
2: diversi, diciamo.
1: Cartoni più o meno spessi con una grammatura più o meno dura che hanno, diciamo, qualche volta favorito la rottura, e quando si rompe,
0: eccolo, pensa, vedi lì,
1: sì,
0: infatti, eccolo, qui si vede, sì, da regolamento, esatto, come deve essere misurato,
1: sì,
0: il 5
1: in questo caso qui, se è secante o tangente, in questo caso qui è tangente, dovrebbe essere,
0: sì, mi pare, sì, fanno vedere, insomma, le varie angolature,
1: attribuito 5,
0: sì.
1: Quando il cartellone si rompe, che si accartoccia tutto, la giuria deve prima ritirare, ristendere, ecco perché gli è anche data in dotazione una maschera in plexiglass trasparente che serve proprio
2: di tutta la cosa,
1: che schiacciare al massimo
0: per poterlo ricostruire
1: quando si rompe,
0: diciamo,
1: il tiro, sì,
0: in maniera,
2: vedi, mi verrebbe da dire, nelle giostre anello lo prendi, lo sbagli anello,
0: sì, sì, vabbè, poi c'è state tante, sì, polemiche, che poi dopo c'era tutto il cartellone era stato stampato un millimetro più un qua, un millimetro, sì, più là. Ora, insomma, un discorso è se una parte, diciamo, del cartellone è sbagliata, come l'ha sbagliata fino ad anno scorso il 4 verticale,
1: sì.
0: Un discorso è se, faccio un esempio, il taglio del cartone, no? Perché vengono stampati, sì, poi ci viene fatto il taglio del cartone, un millimetro più verso destra o un millimetro più verso sinistra, quindi si sposa tutto, ma poi alla fine, insomma, cioè, quello è un, sì, discorso di mira, è come un anello, o è come, cioè, non è che viaggi su un binario, cioè, esatto, allora faccio un esempio, se te c'hai un punzone che deve fare quel lavoro lì e te glielo sposti, quello chiappa sempre nello stesso punto, ma insomma, se io sposto tutto o da una parte o da un'altra, poi dopo c'è anche la mira di chi è,
2: e qui la considerazione, no? Esatto, di come questi ragazzi che si allenano tutto l'anno per quei 4 secondi e poco più,
0: e
2: ma
0: mezzo,
2: se la giocano proprio su un millimetro,
1: sì,
2: per cui
1: più si rende, sì, precisa la misurazione e conseguentemente l'attribuzione del punteggio, più anche
0: bene,
1: anche chi fa, diciamo, sacrifici, sforzi di tutto l'anno,
0: e anche chi è in giuria, e anche se è un architetto, un ingegnere o un geometra, è facilitato, perché poi non è mai facile quando c'è una sbaffatura enorme,
1: poi considera
0: poterlo ricostruire,
1: conto misurare durante una settimana di prove,
2: ecco,
1: certo, conto misurare il giorno della giostra, che la piazza bercia, urla, reclama, quindi senti anche la pressione,
2: e poi è vero che non c'è un tempo per la misurazione,
1: no, però
2: più si trattiene, più
1: si crea tensione, no?
2: Diventa un bailame.
0: Ora, sì, vi posso fare una domanda cattiva?
1: Sì,
0: posso. No, è cattiva.
2: A chi la fai, a Luca?
0: A tutti, anche al Beppe, guarda.
2: Anche al Beppe.
0: Sì, qui può rispondere.
2: Io
0: anche
2: rispondo
0: Beppe,
2: per ultimo.
0: Può rispondere anche Beppe. Ma il tempo della carriera, il tempo massimo della carriera
3: 4,85. Avete fatto perdere
0: 4,85. Ma è, dice, non superiore a 4,85.
2: Se no c'è 2 punti di penalità.
0: Non su, sì, ora, ma
1: era lenta,
3: è questo.
0: I cronometristi misurano i decimi o anche i centesimi o anche i millesimi.
2: Bisognerà chiamare i cronometristi la prossima volta.
0: Perché?
3: Ma se vai sui millesimi, allora io ti contesto la taratura delle fotocellule.
0: No, però scusa, allora, se 4,85 superiore a 4,85
1: c'è sempre una,
0: non va bene.
1: Immagino.
0: C'è una tolleranza.
3: Ci sarà una tolleranza, Roberto.
1: È normale.
3: 4,85.
0: C'è la tolleranza di un centesimo.
3: No, 0,5, perché fino a 0,5 conti il valore sotto. A 0,6 vai a quello sopra, dovrebbe essere così,
1: sì,
3: no?
1: Dovrebbe essere,
0: sì,
1: così.
0: Però ti voglio dire, cioè 851
3: mamma mia, ragazzi,
0: è superiore, è superiore o è inferiore a 85.
3: Ma se fino a 4,85
0: io l'ho detto che era cattiva questa.
3: Consideri 4,85,
0: quindi 4,86 4,86 è penalizzata.
3: 5,6 4,85,6 potrebbe scattare.
0: No, 6, no, scatta no? A 4,86 punto.
3: E allora 4,85
0: secondo me, secondo me è sbagliato lì, perché
3: ingegnere in architettura.
0: No, perché
3: lui,
0: secondo me dovevano scrivere, dovevano scrivere inferiore a 4,86.
3: Mamma
0: e non
3: mia,
0: superiore a 4,85.
2: Perché si cerca proprio,
0: perché 400 ho capito, ma c'è un centesimo di differenza.
3: Sì, sì, ma quello è vero. Cioè, ma non si può, cioè, non
0: ma questa no, su 4 secondi, insomma, io, è roba.
2: Ma ha lasciato stupito a me che questa l'ha studiata,
1: è complicata, è un po' complicata.
0: No, ecco, non è complicata.
1: No, non è complicata.
0: La matematica non si inventa.
1: Sì, no, no. Cioè,
3: comunque 4,85 e 5 è sempre 4,85 almeno per la matematica. Io poi lui c'è, quindi ingegnere in architetto,
1: ma a parte quello, però
0: è superiore.
3: Io, a me hanno sempre insegnato che la semplifica, cioè si fa per,
1: io credo che sia più giusto stabilire, come in tutte le cose esiste una tolleranza,
3: la tolleranza, esatto.
1: Stabilire l'unità di tolleranza.
0: Ma noi siamo tolleranti, io poco, però insomma,
2: io ero bravo a storia, non a matematica.
0: Te neanche qui te sei sbilanciato.
2: No, ma
0: te lo volevo dire che te sei sbilanciato neanche qui, te non te sbilanci su niente.
2: No, su questo ora,
3: vabbè, però insomma, ora te con queste tolleranze basta, hai contestato 5 mm d'altezza del buratto, basta.
0: No, io non l'ho contestato, io ho detto che dal regolamento il buratto può essere, c'è una tolleranza, mi pare,
3: ma allora io ti dico, scusa,
0: l'altezza del cartellone,
3: ma la piazza, allora la piazza tutti gli anni è uguale, è la stessa altezza la piazza, scusa, che ne sai,
0: ma non l'ho contestata, non l'ho contestata,
3: fa così,
0: ho detto che c'è, che si va, ho puntualizzato che c'è una tolleranza di 10 cm sull'altezza del cartellone,
3: 10 cm?
0: Ce l'hai te il,
3: vabbè, io non
0: me l'hai ridato,
3: non te l'ho ridato perché qui stamani si è fatto,
0: vabbè, tanto se parlare di questo.
3: Beppe, comunque io... ricordati che sono le 12:43
2: ma infatti
3: pranzo,
2: io infatti
3: perché Luca avrà anche fame,
2: io infatti aspettavo la domanda perché poi a fine
3: io perché
2: sei rimasto,
3: perché mi sono frenato con queste telecamere qui, vabbè.
2: Però come vedi è molto complicato.
3: C'è da dire che l'ha spiegato bene. Ora non si dice tanto noi, ma per problemi nostri, però chi ero qui che l'ho visto, insomma, devo dire che l'ha spiegato bene. C'è da dire che alcuni punteggi tecnicamente sono quelli, però
0: 5 centimetri tolleranza, quindi 10 centimetri più o meno.
3: E quindi te vai a rompere l'anima per 5 millesimi.
0: Sì, ma nel senso, perché no, ma io dico le cose che penso, che devo fare?
3: Ascolta, ma Luca, ma c'è stato un punteggio che proprio era lì, cioè è impossibile da definire, c'è un punteggio, come la foto perfetta di un fotografo, no, il punteggio indefinibile.
1: È come l'omicidio perfetto non esiste, no?
3: È vero, sì.
1: E quindi non esiste nemmeno quanto.
2: Comunque a giugno si è visto qualche 5, uno particolare proprio, se non perfetto, insomma.
3: Tanto ci ha spiegato un 4 che era il 5 invece era un 4.
0: Io ho fatto una previsione, ho fatto una previsione su un post che ho fatto su Facebook, e ho detto che in questa giostra ci sono stati su 8 carriere 5-5 e 3-4,
2: esatto,
0: ok, e ha vinto il quartiere che ha fatto 10, che ha fatto 2-5, gli altri tutti a 9. Io dico che se non sarà la giostra di settembre, io credo che se non sarà quella, il prossimo anno 10 non basterà più per vincere la giostra.
2: È già successo.
0: Però comincerà ad essere una costante. Ok? Quando inizia a essere una costante, allora, siccome io ho sempre detto che da una quindicina d'anni siamo sempre andati a modificare il regolamento tecnico per facilitare. E per facilitare i giocatori a colpire il 5, ok? Da che invece le modifiche che venivano fatte al regolamento tecnico erano sempre modifiche per rendere più difficile la carriera del tiro. Io, ti ricordi, e ti ricordi anche te, c'era la famosa striscia bianca,
1: sì,
0: che se la lancia ti cadeva dopo la striscia bianca, il punteggio era buono, e quella fu tolta. Quindi è una cosa che ti aumenta la difficoltà, perché te poi la lancia la devi riportare,
1: okay? Poi, nella, discorso, nella rottura, che se si rompe sotto non è
2: sotto
1: più buona,
2: non è più buona.
0: Il disco, sì, che se si rompe sotto non è più, non la puoi raddoppiare solo se si rompe sopra, anche quella opinabile, però diciamo ok. Il discorso dell'alternanza di spareggi dei giostatori, e quella è più difficile, perché devi trovare, andava a
2: quella fu introdotta contro Martino,
0: ma va bene, ma va bene. Poi dopo si è iniziato invece a aumentare il diametro del 5, quindi farlo più grande in modo tale da invogliare a tirare. C'è stato il discorso che oggi vengono, e tanto questa è tanto che non lo dicevo, vengono usati qualsiasi tipo di cavallo che sia più performante per quello o per quell'altro giostatore, che sia un cavallo inquartato, quindi grosso, che sia un cavallo basso, che sia un cavallo alto, non c'è una misura, diciamo, né per quanto riguarda l'altezza né per quanto riguarda altre cose. Io feci una proposta, dissi: basterebbe mettere una regola dove ci sono delle misure, che c'è il cavallo, si dividono in tre famiglie, i brachimorfi, i mesomorfi, i doricomorfi. Si mette i mesomorfi, che sono tutti i meticci,
3: cioè,
0: tutti.
3: Spieghiamo per chi ti ascolta a radio che non sono zombie, insomma.
0: No. gli metti un'altezza minima al garrese, gli metti un'altezza minima al garrese di 1,50 m, che è praticamente lo standard tra i pony e i cavalli. A quel punto, diciamo, c'hai un qualcosa che può rendere un attimino più complicata la carriera, o comunque più spettacolare la giostra. In questo modo qui, secondo me, si sta andando verso, poi come era prima, quando si faceva tutti otto, ora tra un pochino
1: si sarà tutti dieci,
0: non lo so, se si continua così, secondo me sì, però bisogna vedere un po' come andrà in avanti la cosa. Bene, il giornale non si può fare.
3: Posso chiedergli una cosa?
0: Fatti anche due.
3: Senti, io nell'ultima giostra sono provato ad andare lì per dire: ma posso riprendere io quando misurate? Gli avessi chiesto milione d'euro, no. Perché così? Cioè, perché, scusa, Luca?
1: Ma perché,
3: cioè,
1: diciamo, sono.
3: Non è una cosa normale.
1: Vabbè, sono procedure che sono affidate a persone qualificate. E quindi, proprio, diciamo, deve essere un qualche cosa che rimane privato a loro.
3: Ok, ma io l'ho chiesto nella prova generale. Neanche la prova generale, la simulata, penso.
1: Ma è uguale.
3: Tanto per capire, no? Infatti ora tu ce l'hai spiegato, io ti ringrazio, perché ce l'hai spiegato, quindi questa è una cosa. Però, insomma, sono rimasto un po' così, dice mica voglio andare in galera. Come in galera?
1: Però potrebbe, come si suol dire, no? Una malinterpretazione magari in quel momento, eccetera,
0: un'indecisione
3: nella giostra, lo posso capire, però
1: potrebbe dare adito a interpretazioni.
0: Si è spiegato noi, visto che ho cavato,
3: sì, no, è anche perché, insomma, alla fine è geometria, come si chiama questa geometria? Geometria questa, insomma, ecco. Come? Perché te ci volevi andare a fare le misure, non ci puoi andare, non sei né architetto né geometra, né te non sai misurare le cose, punto. E loro sì.
0: No, comunque ho imparato a misurare le parole.
2: Ma cosa misura?
1: E ne poco.
2: Comunque questa puntata la dovremo rimandare prima della giostra.
0: Oh, non si è detto. Non si è detto.
1: Ecco, una cosa che vorrei dire.
3: Vai, Luca.
1: La giuria, quando viene scelta, non deve avere, diciamo, avuto ruoli, funzioni all'interno dei quartieri. Io su questo sono d'accordo fino a un certo punto, perché quando te vai a chiamare componente di una giuria, te non vai a chiamare un sostenitore o un probabile sostenitore di un quartiere, che è inevitabile che anche i giudici abbiano
3: un minimo, un minimo di quartierista, lo sarà.
1: Ma te vai a chiamare un professionista.
3: Un professionista, sì.
1: Quindi che quel professionista possa aver avuto un trascorso in un quartiere, non, secondo me non deve contare. Perché te in quel momento non chiami quartierista di Porta Crucifera o di Porta Sant'Andrea.
3: È vero.
0: O un simpatizzante.
1: O un simpatizzante. Chiami l'architetto, l'ingegnere e il geometra.
3: Quello che dici, Luca, è vero. Eh? Tant'è che noi facemmo. C'era, è venuto qui Federico D'Ascoli, il capocronista della Nazione, no? E io gli feci questa domanda proprio: ma tu quando scrivi, se scrivi da quartierista, lo sappiamo sfegatato, vabbè, o da giornalista? No, dici io devo scrivere da giornalista, vabbè, da professionista, è giusto professionista. Che sia così. Dico, esatto. Ma non ci metti niente del quartierista anche in fondo? Dici, no, anzi, perché?
1: Se chiamano, se vengono scelti nei collegi dei giudici persone che conoscono la giostra perché l'hanno vissuta o l'hanno anche frequentata, ma probabilmente ci sta che siano più corretti per quanto riguarda l'essere umano, può sbagliare, siano più corretti di persone che magari vengono da fuori, esatto. E spesso capita.
3: Ma dici, è una garanzia, una sorta di garanzia, la mente.
1: Secondo me sì.
3: Sì, è una sorta di garanzia, sì.
0: Una cosa veloce veloce, Ascoli c'è stata la Quintana, ha vinto, dillo te Beppe chi ha vinto.
3: Ah così, no non lo so.
0: Ah, un nome a caso.
3: Luca Innocenzi il cannibale, l'ha vinto lui, cioè sì. Ci ho preso proprio la grande.
0: Proprio cavallo.
2: Il cavallo?
0: No, cavallo non no,
3: no, no, no, no, era una morfoli.
0: Comunque, no è un dolico morfo. Perché è un puro sangue inglese.
3: Ma la smetti con questi nomi?
0: È puro sangue inglese.
3: La gente deve andare a mangiare
2: anche noi.
0: Ma mica che è la classificazione scientifica dei cavalli.
3: Sì, ma te ora però non puoi venire a rompere l'anima con 5.
0: No, però volevo dire che ha vinto Luca Innocenzi senza rivali perché.
3: Ma pensa per chi corre dietro lui, dice, cioè, basta, cioè, se c'è lui non corre più nessuno alla fine. Luca, smetti di vincere, se no qui.
0: E che devo fare? Se devono allenare.
3: Chi è che disse dei vostri ospiti che quell'altri giocavano a inseguire? Quando c'era lui giocavano a inseguire, cioè correvano per inseguire, era così, no?
0: Insomma. Sì, che tipo un po' rassegnazione. Mi pare Paci lo disse. Insomma, c'era un po' di rassegnazione quando. E poi lo disse poi Foligno, sbagliò Luca e tutti avevano paura di vincere, vinse quello che poi era sesto, mi pare.
2: Marco Diafanti.
3: Va bene, dai.
2: Ci siamo dilungati, però bella interessante.
0: È un po' tecnica, però sì. Diciamo
3: che riuscito tanto a mettere anche Luca con la sua telecamera, non mi chiede come ha fatto.
2: Mai fatto.
3: No, oggi è tutto estemporaneo.
0: Sì, va bene così. Dai.
3: Allora, io vi ringrazio, saluto e ringrazio Luca, piacere averti conosciuto. E ora mi hai chiarito alcune cose, queste almeno a me, che l'altri sicuramente.
2: Ribadendo che non esiste la bulletta.
1: Esatto.
0: Il chiodo.
3: Chi è?
0: Il chiodo.
3: Ricordi quella polemica su internet che c'era? La lancia c'ha il cuore, non ce l'ha.
0: Non conta niente.
3: Ce l'ha dentro per tenere il gol.
0: È una vita autofinita.
2: L'ha spiegato anche Luca, non c'è. Cioè.
3: Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao Luca Bizzarri.
1: Grazie a voi.
3: Grazie della tua professionalità, della tua presenza, soprattutto delle tue spiegazioni. Salutiamo anche i mister Roberto Parnetto e Roberto Rosati. Oggi Roberto ti hai parlato poco, quindi bene, ne ho già parlato tutto lui.
0: È stanco perché
2: io parlo domani a
0: ne fa così tante che arriva che poi è un po' anche stanco.
3: Salutiamo tutti coloro che ci vedono anche su Arezzo TV. Voi non li salutate mai, ma
0: e ringraziamo la Greta Settimelli
2: e il suo staff ci fanno veramente questa cortesia.
3: Speriamo però qui ora che mi hai fatto mettere un video del Buratto, hai fatto la telefonata in diretta col Buratto, ci hai capito che insomma qui ci hai fatto vedere come si misura. Ora non abbiamo più segreti, speriamo che la prossima puntata, come si dice, noi
0: forse ci saremo e forse ci sarà,
3: speriamo.
2: È da 2 anni che si dice questo.
3: Va bene, ciao. Va bene. A tutti 12:55, buon sabato, buona domenica, appuntamento alla prossima puntata di Giostrando. Ciao a tutti,
0: ciao.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
0: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
2: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza da tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
3: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
0: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzo Ferrato.
4: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola con Radio Fly.

0: sempre la sera tra le 19:20 e domenica 19 tra le 13 e le 14. Ci lascia questa settimana Molella con And Guys Like Kangs con Boy Noise Getaway. Quindicesima posizione, la nuova entrata, una delle due, Merck & Cremont con Partenope.
1: Flying Chart su Radio Flash, quindicesima posizione.

0: suggerisce la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 6 records going up and 2 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 6 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più J-Ax con Ipiaio, però anche no, e nemmeno Giovanotti con Alfa Buon Vento. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Another N54 Ultra, Talk to You.
6: New entry.
5: New

Dracula, Tame Impala featuring Jenny. 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla nona posizione, 3 gradini in meno. E al numero 8, 2 posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Cosa Nostra, Gaia, 5 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 gradini in più. It's Foxy John with the Top Ten Hits. Al numero 7 guadagni un posto Canto d'amore. Angelina Mango con Marco Mengoni. Something's

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 3 settimane in classifica. Dall'8ª alla 7ª posizione, un gradino in più. E al numero 6, un posto in più per...

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. 6 settimane in classifica, dalla 7ª alla 6ª posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Emma and Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.
0: New

Antidroga, Emma e Fabri Fibra conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde due posti Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quarta posizione, due gradini in meno.
1: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, due posti in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 3 settimane in classifica, dalla quinta alla terza posizione 2 gradini in più, e al numero 2 2 posti in più per Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors.

You look all the top 10 hits al numero 10 prima di entrare della settimana. Another in 54 Ultra, Talk to You. Al numero 9, Tame Impala featuring Jenny Dracula. Al numero 8, Gaia Bossa Nostra. Al numero 7, Canto d'Amore. Angelina Mango con Marco Mingoni. Al numero 6, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 5, seconda new entry, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 4, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 3, Samurai J, Flamenco Paranoia. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Merck and Cremon e Serena Brancale and the Colors.

0: con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero uno della Top Tennis questa settimana. Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari.
1: Number one.

Winner of the Week, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Another and 54 Ultra, Talk to You. E al numero 5, Emma and Fabri Fibra, Antidroga. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni, per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
1: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
3: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza da tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
4: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
1: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzo Ferrato.
5: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Flyspot. Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Top 10 album.
9: E arriva il momento della Top 10 album, una classifica che all'interno degli album non si chiamerebbe che così, e da cui ascoltiamo una canzone, solitamente il nuovo singolo, quello più contemporaneo dell'artista o degli artisti. Oramai ci sono album firmati da crew, per cui si può parlare, ecco, di artisti al plurale. Io sono Dylan, una classifica che mette insieme appunto le nuove produzioni di chi, e adesso lo vediamo, al tempo. Ci sono due album che ci lasciano e sono Amatore di Samurai J e You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di Olivia Rodrigo, per cui due nuovi album che entrano. Vediamo in quale posizione saranno. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 3 posti l'album di Madonna, Confessions 2. La canzone che ascoltiamo è Love Sensation.

quindicesimo album in studio di Madonna, pubblicato a luglio di quest'anno, un sequel di Confessions on a Dance Floor del 2005, un progetto che nasce dal desiderio di tornare alla dance e dal desiderio di veder ballare tutti. Ci sono diverse tracce all'interno come Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, il primo singolo, in coppia con Sabrina Carpenter, con la featuring di Sabrina Carpenter, ma c'è un'altra featuring all'interno dell'album ed è firmata Fade. Il secondo singolo da quest'album è appunto dall'album Confessions 2, è Love Sensation. Si sale in nona posizione, perde 5 posti l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. Ascoltiamo Che tesoro che sei.

dedicato ad aprile dell'anno scorso. Oramai sappiamo, no? Un po' tutta la storia, l'iter che ha avuto questo album. È andato giù, poi è tornato su, di nuovo giù e di nuovo su, ma soprattutto il sold out per il live al Circo Massimo di Roma ha riportato a galla l'album stesso, e con canzoni tra l'altro che girano ancora intensamente nelle programmazioni musicali delle radio, come Incoscienti Giovani e Amor. Bene, lui è tornato, Achille Lauro, anche con un modo nuovo di scrivere le canzoni. Del resto è un album che mette in evidenza soprattutto il lato cantautore di Achille Lauro. In nona posizione questa settimana perde 5 posti, in ottava posizione perde 2 posti Debiti Larmas Fotos, l'album di Bad Bunny. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: Bunny con il suo album Debi tirar mas fotos, e la canzone fino a questo momento che è il nuovo singolo è Will Tita con la featuring di Chewy in ottava posizione.
1: Top 10 album 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top 10
0: album. Di nuovo nella Top 10 Album con la combinazione un album, una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, noi ci settiamo sulla posizione numero 7. Ecco, ci settiamo sulla posizione numero 7. Non era voluta, questa non era voluta. Guadagna due posti l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: selvaggia.
1: Mediterraneo certificato doppio platino, non fosse altro perché ha avuto anche una riedizione, una ripubblicazione con una nuova camiseta, diciamo così, con un nuovo packaging per l'album stesso, ma se lo merita. Bresce, la canzone D'addio dall'album Mediterraneo, questa settimana in settima posizione, guadagna 2 posti. Top Ten Album, si sale in 6ª posizione, perde 1 posto l'album di Shiva, Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: 14.
1: Non sono proprio lontanissimi i tempi di Tempo Anima e Milano Demons, però è riuscita a scalare numerose classifiche. Shiva con questo album qui, Vangelo, e la traccia che lo rappresenta fino ad oggi è TXX. No, ho fatto, diciamo così, un salto nel passato di Shiva, che con Tempo Anima e Milano Demons, progetti indipendenti, è riuscito a farsi notare. Bene, Vangelo questa settimana in sesta posizione perde un posto, si sale in quinta posizione, guadagna 3 posti l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. Questa domenica è la traccia, la featuring è firmata Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Autorità, il nuovo singolo di Geolie dall'album Tutto è possibile, questa settimana nella Top 10 Album in quarta posizione.
1: Top 10 Album.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Siamo sul podio allora, 3 album, 3 canzoni da ascoltare per la Top 10 Album dall'inizio dell'anno del 2026 per la 30ª volta. Siamo qui a parlare di chi? Non è vero, per la 30ª volta, almeno perché occupa la 3ª piazza, è la 1ª volta. Sono tornati i Muse, The Wow Signal. Ascoltiamo Night Shift Superstar.
3: New entry.

0: Decimo album in studio della band, pubblicato a giugno del 2026, registrato tra Los Angeles, Londra e anche Santa Monica. È un album di 45 minuti che segna una svolta importante. Dopo anni di autoproduzione, i Muse hanno scelto di affidare parte del controllo sonoro a Dan Lancaster, già turnista dal 2022 insieme a Alex Von Korff. E questa apertura ha portato ad un suono più moderno, più fresco, anche un po' meno controllato, come confermato da Bellamy, che ha raccontato come Lancaster li abbia spinti verso una direzione nuova e anche più contemporanea. Insomma, tutti quanti d'accordo, pare gli sia piaciuta, ecco, questa nuova inclinazione al suono. The Wow Signal, i Muse nella top 10 album, in terza posizione la prima new entry della settimana. Si sale in seconda posizione, perde la prima piazza Il giorno che aspettavo di Ultimo. Ascoltiamo Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Anche io c'ero al concerto di Tor Vergata a Roma. Non è vero, sai quando qualcuno se lo vuole tirare, no? Quando un evento è andato benissimo, io c'ero, non è vero. Ecco, cioè, l'ho detto, però poi mi sono autosmentito, io non c'ero. Avevo altro da fare. Non sono andato volutamente lì, ecco, dai. Con un attimo di presunzione, di sana presunzione, però. Ultimo, la canzone è Romantica, in seconda posizione il suo album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire allora chi ha scalzato ultimo. Alla prima piazza, in decima posizione, perde 3 posti da 2 settimane in classifica, Confessions 2 di Madonna. In nona posizione perde 5 posti da 3 settimane in classifica, Achille Lauro, Comuni Mortali. In ottava posizione da 22 settimane in classifica perde 2 posti Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. In settima posizione guadagna 2 posti e da 7 settimane in classifica Brescia con l'album Mediterraneo. In sesta posizione perde 1 posto da 15 settimane in classifica Shiva con l'album Vangelo. In quinta posizione guadagna 3 posti l'album di Olly, Tutta Vita Sempre da... dai, bravi, 57 settimane in classifica. Si sale in quarta posizione, perde 1 posto Tutto è Possibile, l'album di Geolier, da 27 settimane in classifica. Sul podio, la prima new entry della settimana, è al terzo posto The Wow Signal dei Muse. In seconda posizione perde 1 posto Il Giorno Che Aspettavo di Ultimo, da 4 settimane in classifica. E al primo posto, la seconda new entry della settimana, direttamente al numero 1, Anna con l'album aspettate, perché Anna, c'è la doppia N nel suo nome, ma c'è la doppia L nella prima parola che compone il titolo del suo album, Million Dollar Baby. Anna, White Girl Wasted.
1: Number one, new entry.
2: New entry.

sarebbe di Anna, l'album da cui Wild Girl Wasted nella top 10 album al primo posto, direttamente al numero 1, il secondo album in studio di Anna, pubblicato a luglio di quest'anno e presentato come un progetto di crescita personale, autodeterminazione e consapevolezza del proprio valore. Sta crescendo Anna, sta crescendo. Io sono Dylan e per la top 10 album appuntamento qui la prossima settimana. Ciao!

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

eccola qui l'estate 2026 che continua, sirene spiegate per il gran caldo, e c'è anche l'appuntamento con la classifica americana, giustamente, che va avanti nel tempo, un po' come il programma di Jerry Scotti, no? Che non si ferma mai, e questo già l'ho detto. La Top 10 USA con me Silvia Giansanti e con le 10 posizioni che sono pronte per essere ascoltate. Allora, avremo delle stabilità e poi avremo anche qualche pezzo, esattamente 4 pezzi che indietreggiano. Abbiamo soltanto un pezzo che avanza, però sto guardando qui, e una new entry direttamente al numero 1. Scopriamo il nostro appuntamento, scopriamo questa situazione partendo come sempre dalla numero 10, dove rimane stabile Dracula, Tame Impala featuring Jenny.

girone numero 10, stabilità, da 9 settimane dentro la classifica americana, Dracula, Tame Impala featuring Jenny. Mentre al numero 9 un'altra stabilità, questa volta rappresentata dalla musica di Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

sta dal numero 9, rimane lì I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen. Top 10 USA adesso è giunta alla posizione numero 8, ugualmente non cambia nulla rispetto alla situazione precedente perché si riconferma il pezzo famoso di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

molto chic, molto di classe questa So Easy to Fall in Love, però la sento molto autunnale come canzone, no? Dagli arrangiamenti, dalle parole. È una sensazione poi, eh? Olivia Dean al numero 8 della Top 10 USA rimane stabile rispetto a una settimana fa.

Siamo quasi alla metà classifica, siamo adesso al numero 7 della Top 10 USA, pronti per l'ascolto di Olivia Dean, sì sì, sempre lei, però con l'altro singolo che si chiama Man I Need, che portiamo avanti da bene 32 settimane in classifica. Scende dal numero 6, meno una posizione.

passa dal numero 6 al numero 7, Man I Need di Olivia Dean, contando, come già detto, 32 settimane di presenza nella Top 10 USA. Posizione numero 6, meno 2 dal numero 4 per Bruno Mars, I Just Might.

anche lui si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto nell'ambito della musica internazionale degli ultimi, più o meno 10 anni, Bruno Mars, I Just Might, 22 le settimane di presenza in classifica, passa dal numero 4 al numero 6, meno 2 punti. Mentre ne perde 4, attenzione, perde anche il comando di conseguenza della classifica americana, Ariana Grande era entrata poi dritta al numero 1 con Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande al numero 5 della Top 10 USA, perde 4 posizioni, come già detto prima abbandona anche il comando della classifica ed è da 3 settimane dentro la nostra bella Top 10 USA, che adesso vede di scena la numero 4. Che cosa succede? Che perde un gradino dal numero 3, Be Her, Ella Langley.

0: 12 le settimane di presenza nella Top 10 USA con Ella Langley Be Her. Passa dal numero 3 al numero 4, meno un posto e quindi abbandona anche la zona del podio. Top 10 USA.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

siamo proprio arrivati sul podio, non prima di aver ricordato che abbiamo avuto l'uscita di Olivia Rodrigo, The Cure, e che è stata praticamente anche una nuova entrata, quindi una canzone che non ha avuto tanto successo. Al numero 3 intanto Janice STFU con Mr. Drake, più due posizioni, passa dal numero 5 al numero 3.

5 le settimane di presenza in classifica per Drake con il singolo Janice STFU, un acronimo come sempre che passa dal numero 5 al numero 3, guadagnando due posti in avanti.

0: abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo immaginato il Texas, soltanto quello possiamo fare perché non ci possiamo proprio schiodare dalla classifica, almeno per il momento, con Choosing Texas, la canzone di Ella Langley che abbiamo trovato al numero 2 stabile rispetto a una settimana fa. Andiamo con il riepilogo prima di scoprire la nostra nuova number one, che appunto è entrata direttamente al numero 1. Possiamo anticipare che ci sarà una grande star internazionale che abbiamo avuto più volte in classifica con i vari pezzi. Intanto al numero 10 abbiamo trovato la stabilità di Tame Impala featuring Jenny Dracula. Al nono posto stabile anche Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Su Easy to Fall in Love, Olivia Dean alla posizione numero 8 stabile ugualmente. Settimo posto, meno un gradino per Olivia Dean, Man I Need. Alla sesta posizione, meno 2 punti per Bruno Mars, I Just Might. Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande perde terreno, perde quota, 4 posizioni in meno, proviene dal numero 1 e si attesta alla numero 5. Quarta posizione, meno un gradino per Ella Langley, Be Her. Al terzo posto, più 2 punti per Drake, Janis, STFU. Choosing Texas, Ella Langley alla posizione numero 2, stabilità. E adesso la nuova numero 1. Vi avevo detto che ci sarebbe stata una star internazionale, una donna, che negli ultimi anni abbiamo ospitato in classifica con tantissimi pezzi. Allora, possiamo dire che questo è un brano originale che Taylor Swift ha scritto e interpretato per Toy Story 5 o 5, un ritorno alle sue radici country, costruito come una ballata narrativa dal punto di vista di Jessie. Eccola qui, si chiama I Knew It, I Knew You. Taylor Swift, nuova number one.
1: Number one. New entry. New

0: Si parla della riapparizione improvvisa di una persona amata. Ai ai ai, e allora come la mettiamo? I knew it, I knew you. Taylor Swift al comando direttamente della classifica americana, la nostra nuova numero uno. E dopo questa star arrivano i miei saluti finali. È tutto da Silvia Giansanti e alla prossima avventura, sempre con Top 10 USA. Ciao!
1: Sono le 16:43. Radio Fly. Rewind.
2: Senza titolo. Legati al tempo.

0: Buonasera, bentrovati. 16 luglio 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri in diretta per voi, per portarvi, per accompagnarvi a contatto con il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi, che vi racconta tutta la storia del mondo in prosa e anche meno. Ciao Ivo, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera. Lo devo contenere, ogni volta è incontinente. Ora ti faccio portare il pannolone la prossima.
0: Lo so, insomma, arriverà anche quel tempo.
1: Speriamo tardi. Io questo è quello che dico io, insomma.
0: Ma tu che marca di pannoloni usi, scusa?
1: Nessuno. Ancora per
0: anche
1: mia
0: te speriamo
1: per
0: mai.
1: Mia fortuna nessuno.
0: Ma
1: poi sai,
0: mai,
1: la vita
0: dai,
1: non sa cosa ci riserva.
0: Ci mancherebbe. Senti, caro,
1: intanto affrontiamola con il sorriso, con la serenità necessaria, anche le belle e le brutte notizie.
0: Esatto, senti, è caldo.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi siamo a 16 di luglio e siamo a giovedì.
1: E che vuol dire 16 luglio per Arezzo?
0: 16 luglio, no, 14 luglio la festa per l'America. No, no. 4 luglio.
1: 4 luglio
0: sì,
1: l'America,
0: ma Trump l'ha portata anche al 14.
1: E il 14 cos'è invece?
0: Il 14 è un'altra cosa.
1: Facciamo un ripassino di storia.
0: No, non ce la faccio.
1: La presa della
0: Bastiglia.
1: Bravo.
0: A l'enfant de la patrie.
1: E visto che non ce l'hanno fatta andare in finale ai mondiali.
0: A me dispiace per le cuisine française, ma io
1: il cuore
0: e il corazon della Spagna.
1: Spagna-Argentina alla finalissima di domenica, per chi stai?
0: Per la Spagna.
1: E invece tutti i pronostici.
0: Perché per l'Argentina già ce l'ho quella volta che vi ricordate, insomma, con Maradona non ci fece uno scherzetto bello a noi.
1: La famosa mano di Dio.
0: Ma poi scusa, abbi pazienza. Ora, vabbè, quest'anno sarà così, però magari se vince la Spagna farò un bel tuffo nelle piscine dei Porcinai.
1: Porta parecchi cerotti,
0: non le pisci.
1: Porta tanti cerotti.
0: Ma l'hai sentita la storia delle fontane dei Porcinai?
1: L'ho sentita, ma sai cosa di quella storia? Poi ne parliamo dopo. Però ti dico una sola cosa.
0: Che è successo?
1: Ho visto un cambio di passo importante in questa amministrazione rispetto alle precedenti due. Le storie si raccontano perché raccontandole le persone possono anche sopportare i disagi, gli errori, possono sopportare
0: sarà
1: tutto.
0: È stata diplomazia, secondo te, quella?
1: È un modo di pensare le cose.
0: No, quella precedente,
1: sì,
0: quella di
1: è
0: dire
1: un modo di
0: non
1: pensare.
0: Lo diciamo, non ci facciamo
1: è un
0: nemici.
1: Modo di, attento, anche lì Camurrini, che è bravo in queste cose, però non l'ha detta tutta, nel senso che non è un problema degli ultimi mesi, è un problema di anni.
0: Sì.
1: Perché diciamo questo passaggio verso la sovrintendenza l'hanno fatto un anno fa.
0: Io devo spezzare una lancia a favore mio, perché se dico quello quell'altro dopo mi dicono sono tutte le parti. Quando vi ricordate i 4 mesi di blocco, anzi quasi 5, dei giardini e Porcinai, noi tutti i giorni si andava lì, non c'è nessuno, sempre qui, sempre lì. Che trovarono quella sorta di canale di scolo, cos'era?
1: Sì.
0: La sovrintendenza 4 mesi, 5 mesi.
1: Lo so, assolutamente.
0: Ma a me me lo dissero quegli operai lì, dice ma come Porcinai?
1: È risaputo questo.
0: Però
1: va mica bene. I 4 mesi non ti fanno un ritardo di 2 anni.
0: Assolutamente sì.
1: Perché se no non ci prendiamo in giro.
0: È come la rotatoria di Bonconte e Montefeltro. Sai che mi disse il capocantiere, quello simpatico, quello Ganzo, veramente. Ha piovuto.
1: Ma guarda che è stato bravissimo anche quello che ha intervistato direttamente Camurrini sulla rotatoria, era assieme a Comanducci quel giorno. Cioè, qui abbiamo il responsabile che dice: ma come mai avuto questo tempo? Sono successe tante cose. Più o meno la risposta che ha dato a te. Insomma, piovuto.
0: Sì, ma almeno rispondono.
1: Ma bisogna parlare, ragazzi.
0: Abbiamo
1: un grande dono noi umani. Abbiamo la parola. Colleghiamola al cervello e al cuore. Diciamole le cose.
0: Le diciamo, perché io ringrazio anche coloro che hanno iniziato a mandarci i messaggini su 334-315-900, quello della radio, insomma. Sì. E ci dicono: ma venite qua a vedere, andate qua a vedere.
1: Noi siamo disponibili. Perché il nostro concetto ormai sono quasi 10 anni che hai questa radio, Giuseppe, te la faccio presente
0: da qualcun altro.
1: Questo non lo so, fa come ti pare. Noi dal primo giorno che dicevo la radio deve essere un microfono aperto sulla bocca degli aretini, dovete parlare con educazione, non dovete né bestemmiare né offendere nessuno, però parlare sì, anche cose che non funzionano, anche cose che funzionano bisogna dire anche le cose belle.
0: Sì, una volta che ho fatto il servizio che funzionava le scale mobili mi hanno massacrato.
1: Io ti ho massacrato?
0: No, te no. ma te mi ci mandasti.
1: Ma appunto.
0: No, ma ti ricordi? Una volta che si trova tutti funzionanti, te ci hanno mandato apposta, e te sei di qui, e te sei di là.
1: Ci torneremo, ci torneremo. E se due volte sono funzionanti, due volte sono funzionanti. Ci torneremo.
0: Dopo si era rotta una, poi ne ha riparata mezza, ora è un po' che ci
1: vuole. Non importa.
0: Però stasera sto tornato in un posto che ci voglio tornare.
1: Bene.
0: Non ti spoilerò niente perché siamo nella prima parte. E ti devo dire, e lo vedrai anche dal video, che insomma. Era meglio come
1: detto, non tornarci.
0: No, infatti.
1: Dai, iniziamo
0: allora.
1: Perché abbiamo tanta carne al fuoco stasera. Esatto. Pensare di fuoco, parlare di fuoco con 38 gradi fuori non è un piacere.
0: Esatto, esatto. Allora, iniziamo la prima parte come di consueto. E allora, caro Ivo, ci dai gli aggiornamenti di questa
1: aggiornamenti che ovviamente non sono, ve lo dico subito, buoni aggiornamenti, perché nel conflitto medio orientale, anzi, qua più orientale che medio, insomma, si continua a combattere, si è ripreso a combattere. E la famosa tregua che in qualche modo doveva tenere ferme le armi per un paio di mesi in modo di poter continuare i colloqui e arrivare ad un accordo sul nucleare, insomma, si è rotta. Ovviamente, come sempre in questi casi, l'uno dà la colpa all'altro, c'è sempre qualcosa che non funziona nelle tregue, quando specialmente l'una parte o tutte e due hanno più interesse a fare la guerra che a non farla.
0: Esatto.
1: Ora molte notizie che arrivano dall'America dicono, specie anche da gente vicina a Trump, Trump non ne può più di questa guerra, perché si rende conto che porta danni enormi soprattutto al suo paese, anche tanto per essere chiari, e alla sua immagine. Lui deve avere le elezioni fra 6 mesi, quindi ha bisogno di ritrovare consenso nel paese, e le cose non vanno bene economicamente, problemi ci sono anche sotto il profilo ad esempio gli agricoltori, che sono un suo grande bacino elettorale, hanno difficoltà a trovare i diserbanti che venivano tutti dalla zona dell'Iran e aree limitrofe e che non stanno arrivando e che stanno provocando dei danni enormi anche all'agricoltura. Quindi Trump avrebbe voglia di finirla questa guerra, però per come ha fatto Trump non intende finirla dicendo esco sconfitto, ho perso, arrivederci. Lui vuole uscire a testa alta, e a testa alta lui ha trovato un solo sistema per uscire, che gli iraniani non gli consentono, di dire ora garantiamo il passaggio delle navi sullo stretto di Hormuz, perché si è reso conto che da lì transitano così tante navi con tanti carichi che basterebbe $1 di dazio a barile o a tonnellata per fare una balla di soldi. Allora, secondo il piano scritto da Trump, lui potrebbe ricavare dallo stretto di Hormuz, se si dividono i dazi fra lui, l'Iran e l'Oman, 150 miliardi di dollari all'anno, cioè una cifra enorme. Per fare cosa? Sostanzialmente nulla, tenere un po' di navi militari nella zona a vigilare, ma nel momento in cui fa l'accordo con l'Iran e con l'Oman, anche le navi militari servono a poco, insomma, no? Questo è il fatto. Si continua a combattere, gli Stati Uniti hanno ripeto i bombardamenti sull'Iran colpendo postazioni militari ma anche civili, vengono denunciati, fatti vedere i filmati che sono stati in una sola città 37 morti in un bombardamento notturno. E l'Iran ha risposto subito. E come risponde l'Iran? Non va a bombardare l'America, l'Iran, ma va a bombardare le basi americane che si trovano nell'area del Golfo, in Bahrain, in Kuwait, insomma va a far del male comunque sia agli americani, perché poi quando bombardano queste basi militari noi non sappiamo se alla fine c'è solo un danno piccolo, grande alle strutture militari, ai bombardieri, alle armi, alle munizioni e quant'altro. In queste basi ci stanno anche tanti militari americani, e tu le notizie sugli eventuali morti americani non le hai perché la Casa Bianca preferisce non far sapere che stanno morendo militari americani
0: come russi,
1: per una guerra. È più o meno come russi,
0: mi sembra la stessa.
1: Ma vedi, con un po', diciamo, ci sono tante analogie. L'unica analogia che non c'è è che da una parte l'ha eletto il popolo, da una parte no. O meglio, il popolo l'ha eletto, ma su elezioni in cui era solo lui il candidato, gli altri erano solo dei paraventi. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'Iran. Si sta andando avanti a Roma invece in una trattativa che vede di fronte la delegazione israeliana e quella libanese, per cercare di trovare una soluzione a quel conflitto. Ora, l'Italia in questo caso non è mediatrice, però ospita, però sollecita, però produce documenti, quindi diciamo che un ruolo l'Italia in questa occasione gli va riconosciuto. Se sta scelta a Roma vuol dire che una ragione c'è, sembra ci sia una forte mediazione comunque del Vaticano fra le due parti. anche se il Vaticano, come sappiamo bene, in questo momento non è in ottimissimi rapporti con Israele. Però, siccome in Libano c'è una forte presenza di cristiani, sia cattolici che non cattolici, ma forte presenza, ha interesse comunque sia a sollecitare una soluzione di quel conflitto, perché è un conflitto esplosivo. Non ci dimentichiamo che finché non finirà la tensione armata che vede coinvolto Israele, per esempio, una piccola cosa, diciamo, ma cosa c'entra questo? C'entra anche questo. È finito tutto il sistema dei pellegrinaggi verso Gerusalemme, Betlemme e quant'altro, che non era solo una fonte economica per il Vaticano, era anche quello, non ce lo dimentichiamo, che i soldi c'entrano sempre in qualche modo, ma era anche una fonte di partecipazione di natura religiosa, di natura etica, morale e quant'altro. E se è bene che queste cose possano riprendere liberamente, cioè nessuno deve aver paura di queste cose. Quando le cose andavano normali, tu a Gerusalemme viaggiavi a piedi in tutti i quartieri con tranquillità, passavi accanto a moschee, sinagoghe e chiese cattoliche oppure non cattoliche, comunque chiese, senza nessun problema. Questo alla fine dovrebbe essere la quadratura del cerchio, se ci pensi bene, la tolleranza fra pensieri diversi, che troviamo anche all'articolo 1 della Costituzione italiana, faccio presente, tanto per dire, lo scrissero durante i mesi successivi alla più grossa guerra mondiale che abbiamo avuto nel mondo. Passava all'Ucraina, anche lì le cose non stanno andando tanto, diciamo, per il verso giusto, perché i russi hanno aumentato gli attacchi soprattutto contro postazioni civili e gli ucraini stanno rispondendo da parte loro anche con molta intensità, lo stanno facendo in territorio russo, lo hanno fatto anche a Zaporizhia. E qui c'è una questione molto delicata.
0: Perché a Zaporizhia, c'è la centrale?
1: Proprio in centrale, in un edificio accanto alla centrale, e anzi in un'auto in quel caso, è stato colpito il responsabile dell'impianto di Zaporizhia e il suo autista, morti tutti e due. Questo responsabile era un russo, un ingegnere russo.
0: Ci sono i russi, sono.
1: Sono un ingegnere russo, ci esistono loro, ma insomma era un russo, ma era soprattutto un tecnico e uno scienziato. Cioè chi lavora in questi ambiti, sì, possono essere anche militari, non so se era militare o no, ma non credo che fosse militare. In nessuna agenzia è scritto che fosse un militare questo soggetto. Però lo hanno colpito e la prima a protestare è stata la EIA, cioè l'organismo internazionale di controllo su tutto il nucleare del mondo, civile e militare. Quindi vi fa capire che certe azioni che possono dare dimostrazione di capacità militare, no, io voglio colpire lui e colpisco lui e non altri. È evidente che l'autista era con lui e è stato colpito anche lui. Però queste cose rischiano di non far trovare quel filo conduttore che deve portare prima o poi alla pace. Dice che anche in questo caso, come gli amici di Trump dicono vuole uscire dall'Iran, sembra che inizi anche al Cremlino qualche voce a uscire di dire vorremmo piano piano uscire da questa guerra noi, perché ci siamo impantanati tutti. È vero che la Russia può ancora fare molto male all'Ucraina, perché quando bombardi le città indebolisci la resistenza dei popoli.
0: E anche oggi hanno bombardato a 750.
1: Assolutamente. Stanno dimostrando che hanno delle capacità, hanno aumentato in questi 4 anni e mezzo in modo esponenziale le loro capacità militari e belliche. Per cui la Russia deve cominciare a stare molto preoccupata.
0: Perché ora gli hanno tagliato le strade, c'è solo una strada ferrata molto...
1: Tagliano strade, tagliano ponti, tagliano depositi soprattutto di carburante. La Russia è in crisi con il carburante, ormai il carburante è tutto destinato alle operazioni militari. In Crimea, che è una regione ormai sotto la Russia dal 1991, non da oggi, dal 2014, ho sbagliato, non da oggi, praticamente non viaggia una macchina civile, non c'è benzina e avendo loro tagliato anche ponti hanno difficoltà a portargliela. La Russia ha bloccato il traffico navale sul Mar d'Azov, che è quello intorno alla Crimea. Perché lo ha bloccato? Lo ha bloccato perché ormai i droni sottomarini ucraini hanno una capacità di colpire navi militari e civili impressionante. E allora con un'arma che costa 40, 50, 70, 100 mila dollari affondano una nave che ha milioni di valore sopra e soprattutto che stanno diventando preziose anche queste navi, perché anche la Russia non è che abbia una flotta infinita e quella che ha è piuttosto datata. E quindi anche loro hanno bisogno di cominciare a fare un po' i conti con le loro cose. La stessa Russia sta mandando avanti in modo forte la sua industria bellica, ma che non è a livello di quella dell'Ucraina. In questo momento, tu sai, c'è il riarmo generale in Europa, no? Con tutto il dibattito, certo. Chi compra in America, chi la fa da sé, la Germania che vuole trasformare le quattro fabbriche Volkswagen chiuse tutte in fabbriche di armi, perché giustamente a mio parere se armi si devono comprare, meglio sarebbe comprare trattori per coltivare la terra, ma se si devono comprare le armi è bene comprarle in Europa, che rimanga qui. Perché fare un'arma vuol dire avere 100 dipendenti che la costruiscono, avere il lavoro per le aziende, le città che viaggiano, quindi una vita tra virgolette normale, anche se fosse basata per un certo periodo sulle armi. Ebbene, di fronte a questo il mondo intero sta comprando i droni dall'Ucraina, cioè l'Ucraina si sta, che è indebitato ovviamente in modo forte l'Ucraina, quando sei in guerra non puoi non essere indebitato, perché spendi soldi a palate, si dice ad Arezzo, anche solo per difenderti un po' la meglio, no? Un Patriot costa $1.5 million, un missile Patriot, un drone che ti tirano costa... Prima costavano quelli piccolini anche 1000 euro, oggi quelli più sofisticati costano 30, 40, 50 mila dollari. Però per affermarlo, tu gli spari un Patriot e molto spesso il Patriot va anche a vuoto. E loro non ti sparano un drone per volta, te ne mandano 80, 100. Tu non hai possibilità di fermarli, non l'hai. Ce l'hai con il corpo umano, di quelli che sono vittime di questa cosa. E quindi il segnale non è positivo. I volenterosi continuano a riunirsi a Parigi, stanno dimostrando di voler reggere la parte ucraina ormai in modo, diciamo, costante, definitivo. Tutti i paesi europei sembrano convinti. Ora invece che l'Ungheria c'è la Bulgaria che in qualche modo che comincia a frenare sulle possibilità di voto a 27 tutti uniti, mentre la Repubblica Ceca è stata in qualche modo rimessa in riga insieme all'Ungheria, rimessa insomma nei cardini di tutta l'Europa. Cos'è che l'Europa non ha tutti i governi dello stesso colore, tanto per essere chiari, ci sono di centro-sinistra ma soprattutto di centro-destra o di centro popolari, quindi non è una questione politica di ideali politici, è una questione di salute dell'Europa a difendersi dall'aggressore russo che ha invaso un paese in Europa. E come oggi ha invaso quello, domani potrebbe farlo con un altro. E il timore grosso, da parte anche degli esperti, che la Russia voglia tentare qualche colpo aggiuntivo rispetto all'Ucraina prima che l'Europa si armi a dovere e che la NATO, a quel punto quasi totalmente europea, anche se Trump, almeno per ora, magari domani cambia idea, o magari prima della fine della trasmissione controlliamo l'agenzia che non abbia cambiato idea, ha detto no, io nella NATO ci voglio restare, voglio solo raddrizzare la parte economica del costo dei vari paesi che sono dentro, però ci voglio restare. Io mi fermerei qui con la parte internazionale, Giuseppe, se sei d'accordo.
0: Sì, sì.
1: Quanto ci manca? Tanto?
0: No, alla prima parte ancora abbiamo 6-7 minuti.
1: 6-7 minuti. Siccome abbiamo tanti argomenti nazionali, ne vogliamo bruciare uno o due subito? Bruciamone uno. Io parlerei di, siccome in politica si è parlato di tante cose oggi, c'è la vicenda della commissione Covid, c'è la legge elettorale, c'è la sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente quel gioielliere che ha ucciso i due rapinatori. Quindi gli argomenti sono tanti. Allora sì, io prenderei quello, diciamo, più chiamiamolo ordinario, la legge elettorale. La legge elettorale è passata oggi alla Camera, è passata nella formulazione originaria, senza l'emendamento che era stato presentato e che due giorni fa è stato bocciato alla Camera per un voto. Emendamento, perché era importante l'emendamento? Non tanto per la sostanza, però ti spiego perché. Era importante perché su quell'emendamento ci aveva messo la faccia direttamente Giorgia Meloni con un post nel pomeriggio dicendo va fatto passare, perché noi abbiamo sempre, come Fratelli d'Italia, ha detto, non come coalizione, esatto, perché altri non sono d'accordo. Fratelli d'Italia e anche noi moderati la pensano uguale, gruppo
0: Lupi,
1: diciamo.
0: Lupi ha precisato.
1: Esatto,
0: fatto,
1: anche loro la pensano uguale. Come la pensa uguale anche Vannacci? Anche Vannacci ha detto io sarò favorevole alle preferenze, va bene? E quindi lei ha detto bene, a questo punto oggi si vota questo emendamento che presenta Fratelli d'Italia e io come presidente del Consiglio di questa maggioranza dico andate e votate. E invece il governo era un voto a scrutinio segreto,
0: quindi l'ha richiesto l'opposizione.
1: L'ha richiesto l'opposizione.
0: Lecite.
1: Ci mancherebbe, ma tutto
0: è vero che
1: tutto
0: in Senato si può fare?
1: No, in Senato non c'è il voto segreto. E quindi comunque questo emendamento non è passato per un voto. Tra l'altro quel voto che se voleva la Meloni poteva essere in aula e darlo lei stessa, non l'ha dato perché non c'era. Non c'era perché aveva da fare.
0: Comunque è un segnale forte questo.
1: È un segnale che un certo malcontento dentro la maggioranza c'è. E comunque era un malcontento esplicitato, non era così segreto, perché sia Forza Italia che la Lega erano un po' contrari a questa formula. Erano contrari perché non era un preferenze puro, era un preferenze un po' alla toscana, un po' mascherato, vale a dire. Ci sarebbe stato comunque sia un capolista che passava
0: capolista
1: come
0: erano
1: prima.
0: Bloccati,
1: erano bloccati.
0: Erano bloccati.
1: Allora, che succede? Le preferenze a quel punto interessavano solo i partiti più grossi, perché quelli piccoli, più di uno in ogni circoscrizione, e non gli passava. Quindi in realtà per loro era già come prima. Stabiliamo noi chi viene eletto. Io, segretario della Lega, di Forza Italia, dall'altra parte del PD, decido che sei tu il candidato numero uno.
0: Io sapevo che il PD era sempre favorevole alle preferenze.
1: Sì, sì, assolutamente. Però la legge non era una legge per le preferenze tali e quali. C'era il bloccato della prima persona,
0: sì,
1: della lista.
0: Comunque rientravano in quella che era la riforma per il premierato, no? Insomma,
1: sì,
0: ma
1: il premierato non l'hanno fatto, non lo fanno, non ce la fanno a farlo.
0: Comunque oggi è passato quello sul voto diretto al premier.
1: Non c'è mica sulla legge elettorale.
0: Ecco, in una notte la trovo.
1: No, non c'è.
0: Forse l'ho letta male io, ma oggi l'hanno votato questo.
1: Sì, l'hanno votato, ma che può apparire il nome sulla scheda, ma non che può che leggi il premier.
0: Non c'è, va bene.
1: Cioè, nel senso che eleggono la coalizione guidata da Misuri.
0: Ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale, meno inverte sta la crisi. Questa era la votazione che dovevano fare oggi, no? Che poi ha fatto.
1: Sì. Giornale che dice questo.
0: Questo è il giornale. È il giornale.
1: Il giornale. Io proverei a guardare un altro. Provo a guardare, che ne so io. Correre la sera, quello più lineare.
0: Aspetta, proviamo, vediamo se lo troviamo.
1: Al di là di questo, insomma, poi cambia poco in realtà. Comunque oggi si è votato e la legge è passata. Qual è la caratteristica di questa legge importante? La caratteristica è questa, che premia le coalizioni che raggiungono una certa percentuale di voti. La percentuale è il 42%, cioè se sono due coalizioni più altri partiti più piccoli che si presentano. Sì. In questo caso è prevedibile il centrodestra, il centrosinistra e magari qualcuno per conto suo, no? Che sia piccolo, grande, eccetera. Chi raggiunge il 42%? Perché se tu prendi il 41, io prendo il 43, con il mio 43 prendo il 60% dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Il che vuol dire una maggioranza straordinaria. Viene ovviamente questa cosa fatta passare come stabilità, è indubbio che è stabilità, perché
0: siamo stabilicum.
1: Esatto, sì, però molto chiamano Melonellum.
0: Sto andando a cercare questa che se ho sbagliato, per carità.
1: No, ma niente,
0: legge elettorale alla Camera via libera con 217 sì e 150 no, quindi chi ha detto che il governo è sotto una minoranza, penso che
1: in quella votazione lì, quella votazione, che non era una votazione qualsiasi, però Giuseppe, non è che si cambiava il senso delle rotatorie, perché sennò, voglio dire, bisogna anche dare il peso alle cose. Indubbiamente chi ha la maggioranza dovrebbe sempre.
0: Secondo te il governo non ha la maggioranza oggi?
1: Oggi sì.
0: Per uno scivolone che è stato fatto e per una cosa che è successa ieri non ha la maggioranza?
1: Ma come no? Ha la maggioranza sì, ci mancherebbe altro.
0: Vabbè, sto guardando che cos'era quello che
1: ci mancherebbe
0: altro. Perché forse ho sbagliato io.
1: No, ma non importa, non è questo.
0: Vabbè,
1: problema.
0: Comunque era.
1: Qual è il problema adesso? Che con questa storia del 42%.
0: Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze.
1: Sì. Come hai detto? Indicato, ma non è che diventa premier quello per forza, perché la legge va cambiata in Costituzione per il premierato.
0: L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Ok, la questione sta al centro, va bene. Questo era quello.
1: Se ti faccio un esempio: se la rivince il centrodestra, la Meloni ovviamente è indicata come candidato premier, va la Meloni a fare il candidato premier, siccome non c'è il blocco che sarebbe incostituzionale oggi, per cui come avviene in questo momento, quanta gente sta cambiando casacca in questo periodo? Passano dalla Lega a Futuro Nazionale, da Fratelli d'Italia, da
0: ricordi, Scilliscopi, come si chiamava?
1: Scilipoti. Ma sempre esistita questa cosa, attento bene. Attento bene. Allora, tutti questi passaggi che ci sono potrebbero portare, per esempio, a un cambio di maggioranza. Se cambia la maggioranza, cambia anche il premier. Non è che c'è un divieto, si torna al voto perché cambia il premier, capito? Il premier viene sempre incaricato dal capo dello Stato. Certo, il capo dello Stato, nel momento in cui lui si presenta dicendo ho il 60% di deputati e senatori, il premier sono io, lo dice anche il popolo.
0: Me lo devo studiare,
1: capito? Non è il premierato, è un'altra cosa il premierato. Il premierato era una riforma.
0: Oggi la riforma che è stata votata per cosa riguarda?
1: Il modo in cui si vota. Fino ad ora c'era un maggioritario una parte e una parte di proporzionale. Ora è tutto proporzionale. Quindi cambia proprio la struttura. Somiglia molto più al sistema tedesco, tanto per essere chiaro, che è proporzionale, non è maggioritario. Capito? Cambia il discorso che, non essendoci le preferenze, che succede? Ti metteranno un elenco. Faccio un esempio: se la circoscrizione d'Arezzo prevede di avere tre deputati, tu vai a votare e troverai sulla scheda tre nomi in fila per ogni partito: tre per Fratelli d'Italia, tre per il PD, tre per la Lega, tre per AVS, eccetera. Che succede? Passeranno nell'elenco che sono. Perché non ci sono le preferenze,
0: appunto.
1: Capito? Sono listini sostanzialmente bloccati. Allora che succederà? Succederà che nei piccoli partiti la lotta sarà per il primo posto. Per i grossi partiti sarà anche per il secondo. Magari passa anche il terzo. Non so se mi spiego, capito? Cioè, quindi non sceglierai il candidato. Tu avrai magari un elenco di nel partito delle penne azzurre, questa qui, va bene, per non fare nomi, ci saranno cinque nomi e guarda caso è l'ultimo quello migliore. Perché si chiama Ivo Misuri o Giuseppe Brocchi, tanto perché almeno non diciamo chi è dei due, va bene? E tu non lo puoi votare quello. Non è puoi dire voglio quello lì.
0: Quindi era una cosa fatta bene, se si poteva votare.
1: Le preferenze era meglio, sì, ci mancherebbe altro. Quindi questo è. Ora la legge passa al Senato, ci arriverà a ottobre.
0: Credo che il Senato potrebbe smontare questa cosa.
1: Assolutamente. Se al Senato passa un emendamento che modifica questa legge, per esempio le preferenze, deve tornare alla Camera che deve riapprovare quell'emendamento e riapprovare la legge definitiva.
0: Ho capito.
1: Ma questo per tutte le leggi vale, eh. Non è che per queste basta.
0: No, va bene.
1: Vale per tutte, insomma.
0: Va bene, senti.
1: Ovviamente dovrà passare anche dal vaglio della Corte Costituzionale, certo, che sia tutto in linea con la Costituzione e quant'altro. E lì il problema, ti dicevo, qual è? Questo fatto del 42%, che è considerato da molti costituzionalisti non in linea con la Costituzione. E che succede? Specialmente nel centrodestra. Se Vannacci fa l'accordo con la Meloni e sta dentro, hanno la vittoria sicura. Se Vannacci non sta dentro, sicuramente vince il centro-sinistra, sicuramente.
0: È probabile che Vannacci quant'è adesso?
1: Il 7 circa. Ma molti dicono che Vannacci arriverà al 10, al 12, soprattutto Vannacci non sta recuperando solo voti portati via la Lega, qualcuno a Fratelli d'Italia, qualcuno è. Sta portando dentro gente che non votava più. Gente di destra vera che ritenevano la Meloni poco di destra, capito? E Vannacci ha difficoltà a fare l'accordo per un motivo solo, perché nel momento in cui Vannacci fa l'accordo con il centrodestra, perde questa figura di quello di destra vero, perché dovrà fare l'accordo insieme a Meloni, Tajani, Salvini, ti immagini con Salvini quando si vedono, che piacere, e Lupi. Quindi dovrà moderare il suo atteggiamento su certe cose. E se modera il suo atteggiamento, riperde i voti subito come l'ha conquistato. Come li ha conquistati?
0: Ci dobbiamo fermare.
1: Meno male.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17 e 13 minuti.
2: Radio Fly.
3: Rewind.
0: E eccoci qua, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua nella cabina di Radio Fly in questo 16 luglio 2026. Eh beh, Ivo, anch'io ho iniziato.
1: È passato metà luglio, quindi sei autorizzato.
0: Perché è passato metà luglio?
1: Siamo a 16.
0: 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno.
1: Tutti gli altri?
0: No, 31.
1: E quindi luglio ha 31 giorni, diviso 2? 30 e mezzo.
0: E mezzo.
1: E quindi no. C'è il 16, quindi siamo già nella parte di là.
0: Ma bisogna vedere se siamo nella parte superiore. Sì, siamo
1: sono le 9 di le 21 e 41 sono.
0: È andata male. Va bene, senti, per chiudere la parte che abbiamo detto, i temi ce n'erano tanti, sì. No? Quelli a livello in italiano. Questa storia del gioielliere, sparò e uccise i rapinatori, sì. È finita, vado in carcere. Insomma, all'opinione pubblica molta. E dalla parte di questo Roggero si chiama, no? Sì, insomma, questo sì. Perché un gioielliere di 72 anni, che tra l'altro dagli 14 anni a lui è praticamente.
1: Sì, non li farà poi, ma non importa. Vabbè, questo.
0: Però lui
1: la questione ora non è.
0: Va bene, però il discorso è che insomma c'è un. Ci sono state varie prese di posizione, Salvini, anche Nordio, chiede Malagrazia. Ecco, ma tu che idea ti sei fatto di questa cosa?
1: Dunque, io mi sono fatto innanzitutto un'idea sul piano umano. Posso anche capire, non autorizzare, ma capire l'atteggiamento di questa persona.
0: Era stato rapinato
1: più volte, si era trovato sempre in difficoltà. Ci può stare la paura, ci può stare tante cose in quel momento, perché non bisogna solo pensare che a freddo uno prende la pistola e spara uno per divertimento. Non l'ha fatto per divertimento, l'avrà fatto sicuramente con rabbia, ma anche con sofferenza. Questo va detto. Lui è stato condannato perché non è stato riconosciuto questa morte di questi due rapinatori, che sono i delinquenti veri iniziali di questa vicenda triste, non è stata riconosciuta la legittima difesa. E questo termine della legittima difesa viene in qualche modo tirato come l'elastico delle mutande, sì, da una parte e dall'altra, continuamente. Noi abbiamo avuto anche in questa provincia due casi clamorosi, entrambi finiti con l'assoluzione delle persone che avevano sparato e ucciso chi in quel momento li stava minacciando la loro vita, la loro incolumità. Uno è il gommista di Monte San Savino,
0: di Pacini, no?
1: Sì, il gommista di Monte San Savino, e l'altro è l'artigiano di San Polo di Arezzo.
0: Sì, in
1: entrambi i casi i tribunali, i magistrati, sia in primo che in secondo grado, hanno riconosciuto il fatto che queste due persone, che indubbiamente volevano difendere i loro beni e anche la loro vita in quel caso, si sono trovate in una situazione in cui hanno sparato e hanno ucciso la persona che era andata per rubare in un caso e per buttare giù la casa o per minacciare o per ammazzare nel secondo caso. Piuttosto lineare, diciamo, le due storie, no? Le due storie, tu mi minacci con le armi, io ti sparo, guarda caso poi il colpo rimbalza anche in terra e c'è tutto quanto, nel primo caso. Nel secondo caso tu mi stavi buttando giù la casa dove erano dentro altri familiari miei, la moglie, i figli, la mamma, eccetera, e già avevi cominciato a buttarla giù la casa. Non è che da lontano mi hai detto: se non mi fai questo io ti butto giù la casa. Aveva distrutto le sue auto e aveva cominciato a buttare giù la casa, e lui ha sparato, l'ha ammazzato, e il tribunale ha riconosciuto che legittima difesa. La vicenda del gioielliere, sulla sua ricostruzione poi ormai definitiva, sia per la sentenza ma anche per le tante perizie che sono state, dicono un'altra vicenda. Arrivano i rapinatori, vanno per rapinare, mentre questi scappano lui li insegue per strada, quindi uscendo dal posto suo di sicurezza, perché probabilmente se li avesse uccisi dentro il negozio lui ancora era sotto la minaccia diretta di questi due. È uscito fuori e gli ha sparato e l'ha colpito alle spalle tutte e due, e sono morti. È evidente che il popolo deve pensare in quel momento: ma lui era quello impaurito, minacciato più volte, eccetera, e gli ha sparato. E non si può fare. La giustizia da sé in questo paese non è autorizzata. Il diritto di applicare le sentenze in vita o non in vita spettano allo Stato, in questo caso alle forze dell'ordine. Lui non poteva andare per strada con la pistola e sparargli. Questo è il fatto. I tre gradi di giudizio, primo, secondo e terzo grado, hanno sempre confermato questa sentenza. Io non ci vedo dietro un disegno politico di chissà quale anima politica della magistratura. Questi hanno applicato la legge. Dispiace alla gente? Io capisco la gente a cui dispiace. È stata però questa cosa caricata anche di significato politico. E specialmente nell'area del centrodestra gli vanno molto dietro tutti, perché Vannacci ne ha fatto un vessillo. Ha fatto le foto con lui, ha fatto le magliette modello Salvini precedente, io sto con Roggero, tutto quanto. E quindi gli altri in qualche modo sono andati dietro. Salvini è sempre stato uno a favore del si spara al delinquente comunque dove si trova, punto finito. Facciamo la legge in questo modo. Faccia la legge se ci riesce, questo è il concetto. Mm. Lo stesso area di governo si è mosso in questo caso in modo piuttosto pesante anche Nordio, che è ministro della giustizia e non un ministro qualsiasi, uno che ha fatto per 40 anni il magistrato e il procuratore della Repubblica e quindi le leggi le conosce bene come conosce bene la Costituzione. E lui a un certo punto ha cominciato a dire voglio la grazia, cioè Mattarella lo ha richiamato all'ordine, lo ha chiamato al Quirinale, ci ha parlato, poi ha emesso un comunicato Mattarella in cui ha ricordato esattamente come funzionano le cose.
0: Esatto.
1: C'è un percorso anche nel dare la grazia. È stata data la grazia pochi mesi fa a Nicole Minetti. Vi ricordate poi il casino intorno a questa storia? Ah, ma perché l'ha data? Ah, Mattarella, come si è permesso? E Mattarella cosa ha fatto? Ha fatto quello che fa in ogni caso del genere. Tu, ministro della giustizia, vuoi la grazia per questa persona? Senza fare tutta questa caciara. Fai un atto, disponi ai tuoi funzionari addetti a questa cosa di istruire una pratica per cui ritieni che sia giusta la grazia. Si controlla se esistono i presupposti legali per darla, poi la sottopone al Presidente della Repubblica, il quale motu proprio può decidere se accettarla o no, e se l'accetta o non l'accetta lo fa con motivazione scritta. Quindi, perché sai quante sono le grazie che vengono richieste ogni anno? Ogni anno vengono richieste circa 170 grazie. Ne vengono concesse 3, 4,
0: tu
1: 5
0: anni. Va cambiata la legge, io sfido a capire, a sapere, fare un sondaggio.
1: Il problema che non è il problema della legge, basta, il problema della Costituzione.
0: Ho capito.
1: È il problema della Costituzione.
0: La Costituzione, questo ha sbagliato perché è uscito fuori, non si può fare queste cose qui. Sì. Però quanti, anche quell'altro benzinaio che si era difeso da un ladro, uguale, la stessa cosa. Cioè, dopo alla fine ci rimettono sempre chi viene attaccato. Tra l'altro, qui c'è anche un risarcimento di 800.000 euro alle famiglie dei delinquenti.
1: Alle famiglie
0: che vanno chiamati col suo nome, sono morti, però insomma hanno scelto loro di fare quella cosa lì.
1: Lo so,
0: è sempre più sofferente questa cosa. Lo vedi anche le reazioni più della gente normale, queste che hai visto a Genova, le ronde contro Maranza, e tu dirai: ma questa è una degenerazione. È una generazione che molta gente è stufa di queste cose. Però tu dirai, la legge è quella, giustamente.
1: Allora, come hai detto tu prima, ma ora mica mi dirai che questo governo non ha la maggioranza, come hai detto prima a proposito della legge?
0: Vedendo i salti di peraltro dell'altra sera dell'opposizione, cioè
1: rimani al tema. Ha la maggioranza o no questo governo?
0: Certo che c'è la maggioranza.
1: Da quanto tempo ce l'ha la maggioranza?
0: Ce l'ha sempre la maggioranza.
1: Dall'ottobre del 2022. Sono passati quasi 4 anni.
0: Uno dei governi più stabili.
1: Cambi le leggi. Ma cambi la legge.
0: Vuol dire che evidentemente le leggi che vanno a cambiare gliene cassano, quindi evidentemente
1: gliele casserai. Guarda che quella cassata sulla giustizia l'ha cassata al popolo. Gliel'ha cassata un pericoloso anarchico
0: che conosceva esattamente il senso della legge. Il popolo, che conosceva esattamente il senso delle leggi, come ora è stata cassata questa riforma delle preferenze, perché conoscevano esattamente le preferenze, quando la sinistra è stata sempre fuoriera delle preferenze.
1: Sì.
0: Quindi si fa perché è politica, e questa è la politica. Come una cosa
1: ma
0: che per esempio
1: la maggioranza deve governare.
0: Okay, sono d'accordo con te. Una cosa che allora vorrei il tuo pensiero è questa bella immagine che mise l'Iran mettendo la Meloni,
1: vergognoso.
0: Le Meloni, ma hai visto quanta solidarietà ha avuto lei? Hai visto, specialmente da sinistra, una cosa incredibile.
1: Non lo so, non l'hai visto.
0: Non lo puoi sapere,
1: no.
0: Perché vai a cercare. Tutti in muti e silenzio, forse perché spaventa più l'Iran che difendere l'unica donna, meno male, guarda, io l'unica donna nel mezzo di tutti questi, sai, voglio dire, capi del mondo, in testa ce ne tagliamo i Trump,
1: anzi no, su loro due c'è proprio il cerchio in fronte,
0: proprio, ecco,
1: il mirino.
0: Insomma, vabbè, uno dice queste cose, vabbè. Poi cosa c'era d'altro caso abbastanza importante per chiudere questa...
1: C'è una cosa di cui devo dire, sui giornali, solo in alcuni giornali se ne parla tanto, in alcuni niente, è la vicenda della commissione Covid.
0: Ah, sì, con l'ISEE.
1: Alcuni giornali ne parlano tanto, alcuni giornali ne parlano niente.
0: Mamma mia, come rideva Conte l'altra sera, a casa, no, ci devi andare in commissione Covid, ci devi andare perché vogliamo capire. io seguo, per saperlo, seguo quelle registrazioni che mettono sulla commissione COSI, dove è presidente Marco, si chiama? Marco Lisei, mi sembra. E stanno venendo fuori delle cose che io, a me fanno accapponare la pelle. Basta.
1: Non l'ho seguita questa cosa, quindi se mi dici qualcosa,
0: no, ti dico,
1: a me esempio, e a chi ascolta mi fa piacere.
0: Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, all'epoca del Covid che arrivano queste mascherine, segnala a un suo superiore, a un suo, se dice guarda che
1: dirigente, sì.
0: Se c'è qualche problema, perché qui dicono che queste CE sono taroccati, lui è stato demansionato e il suo dossier nemmeno è stato aperto, pensa. Ah, per dire, no, insomma, cioè, queste sono tutte cose che le fanno vedere direttamente, sì, sì, mentre gliele chiedono. Questi dice, e gli fa, ma lei gli fa, e la signora, nel senso che sia un avvocato, lei dice, ma scusi, un servitore dello Stato, che è un agente, uno dell'Agenzia delle Entrate, le dice che ci sono problemi, le fa presente che ci sono problemi su questa cosa, le dà un dossier e lei nemmeno lo apre, sa, non volevo interferire con la magistratura, che la magistratura non se ne occupava. All'epoca, se ne occupa ora.
1: Infatti,
0: cioè, ma ti rendi conto? Ti ricordi la bocca di Forlani quando lo interessa?
1: Sì.
0: Te la ricordi quella bocca che aveva
1: con la bava?
0: Con la bava, ma sì, come parlava? Preciso. Io spero, come
1: stare,
0: hai detto
1: stare davanti a una commissione non è una cosa,
0: esatto,
1: semplice.
0: Io spero, come hai detto te l'altra volta, che chi ha sbagliato, che si è approfittato di un periodo in quella maniera
1: tremendo,
0: ma veramente, che no, paghi, strapaghi.
1: È giusto che
0: tutti gli attori in quella maniera che c'erano allora, compreso Conte, che era il presidente del Consiglio, compreso Boccia, che ha detto al presidente della commissione Covid Lisei di dimettersi, perché la commissione Covid ormai è solo di Fratelli d'Italia, perché lui è di Fratelli d'Italia,
1: sì,
0: e lui ha ricordato, caro Boccia, tu eri ministro degli affari regionali, insomma, tu qualcosa, cioè, allora, c'eri anche tu in quel governo, dice a me di dimettermi, io ci metto la faccia, dice mettercela anche te, dice aiutami a trovare la quadra di questa cosa, visto le cose pazzesche che vengono fuori. Il Consip aveva già iniziato a predisporre, sai che è il Consip?
1: Come no?
0: C'è
1: la centrale di acquisti,
0: esatto,
1: italiani.
0: Sì. Aveva già iniziato a predisporre tutto quello che era per l'acquisto delle mascherine.
1: Sì.
0: Fermi tutti, arriva la commissione, no, come si chiamava? Il commissario, arriva
1: il commissario
0: spensa tutto noi, aziende nate due giorni prima, mega provvigioni, cioè cose che stanno venendo fuori, che se dimostrate e se vere, penso che sia uno dei un ennesimo buco nero della nostra storia. Poi non solo quello.
1: L'importante è che questa commissione vada avanti senza freni, dico io, senza guardare in faccia a nessuno.
0: Certo.
1: E come è tra l'altro scritto nella legge, tanto si torna sempre alle leggi. La commissione ha poteri di natura giudiziaria anche, sì, nel senso che lei può chiedere addirittura l'arresto delle persone, può chiedere
0: ma
1: addirittura...
0: Non può sanzionare,
1: non
0: è penale.
1: No, non fa le sentenze. Lei istruisce sostanzialmente una pratica, una relazione finale. La relazione finale sarà trasmessa insieme agli atti collegati alla magistratura se nella relazione finale si evidenzia che Misuri ha fatto questa, ha violato questa norma, Brocchi ha violato quest'altra norma, Misuri e Brocchi insieme hanno addirittura, si sono arricchiti, faccio un esempio, eccetera. A quel punto devono prendere e mandare tutta la magistratura, che dovrà procedere per quanto riguarda la sua parte.
0: Bene,
1: che lo faccio.
0: Noi ne abbiamo parlato l'altra volta, ora non ci si ritorna, però no, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Io non so più paura di uno che fa le cose in buona fede ma non è capace a farle, quindi viene fregato, oppure uno che la fede fa le cose fatte male,
1: sì.
0: E magari è cosciente di farlo. Ecco, non lo so di chi ho più paura io in una situazione del genere. Non lo so.
1: Senza giustificare nessuno, attento bene. Fu una situazione nuova per chiunque. Quella, se c'era anche De Gasperi, avrebbe avuto difficoltà.
0: Questo te l'ho sempre detto,
1: e non ti ho detto un altro nome, no, De Gasperi, va bene?
0: Okay.
1: Però detto questo, le competenze sono fondamentali. E qui le competenze in quel caso lì erano un po' trovate sul campo un po' alla meglio. L'onestà è un'altra cosa fondamentale, cioè è la lavagna su cui si deve scrivere qualsiasi atto. Se viene fuori che qualcuno ha tramato, organizzato società in 448 per guadagnare soldi, eccetera, ebbene ci sia la magistratura, e come diceva Almirante, che diceva una cosa anche quella contro legge, se trovate a rubare uno dei miei, dategli il doppio della pena. Questo diceva Almirante, no? Non si può fare.
0: La legge di ogni cittadino è
1: no,
0: uguale.
1: Appunto, insomma, ma questo lo dico per dire. Almeno. Però non mi farebbe schifo se la condanna fosse pesante di fronte a chi dovesse approfittare di un periodo drammatico come quello per tutto il mondo, quindi compreso l'Italia.
0: Va bene.
1: Abbiamo avuto più di 200.000 morti, eh sì, non ci dimentichiamo.
0: Va bene, senti, di che parliamo? Dimmi un po'.
1: Senti, se veniamo ad Arezzo, io volentieri farei un attimo.
0: Io ce l'ho tre video, dopo la mettiamo
1: benissimo,
0: nella terza parte. Che dici te?
1: Sì, ma quanto manca ancora alla fine della seconda parte?
0: Alla fine della seconda parte manca poco. Io
1: darei rapidissimamente la notizia che stamani c'è stato.
0: Guarda, 5 minuti.
1: Stamani c'è stato il consiglio comunale.
0: Oh, che hanno
1: tra l'altro, oggi è il 16 luglio, l'ho detto prima. Che ti ricorda il 16 luglio? Non me l'hai detto.
0: Non lo so, Ivo, no, sono ignorante.
1: Il 16 luglio è la data in cui è stata liberata la città di Arezzo nel 1944.
0: Ma io non ho visto.
1: Io so che non c'eri nel 44.
0: Ma un minimo di manifestazioni, niente.
1: L'amministrazione non l'ha fatta, l'hanno fatta l'ANPI, l'hanno fatta altri.

0: quella, ma insomma, a parte quello, sì,
1: Arezzo, per esempio, fra i tanti partigiani morti, la maggior parte erano agente di area popolare democristiana.
0: Faccio una domanda che potrebbe essere anche un pochino ma c'erano anche partigiani dell'ultima ora, così come c'erano fascisti anche dell'ultima ora o meno?
1: Non c'ero. Io bisogna che mi documenti, non c'ero.
0: Mamma mia.
1: Certo che dopo l'8 settembre è successo tante cose.
0: Ecco quello che dicevo
1: questo, ma scusa, tu pensa anche, per esempio, da noi c'era una brigata di militari, comandati dal generale Ciro Rossetti, anche lui partigiano, uomo di destra, che poi è diventato generale, capo del SISMI.
0: La destra da allora era...
1: Era di natura fascista. Ma lui era un militare, era un militare dell'esercito. E lui l'8 settembre scelse di non andare con i militari che andarono a Salò, ma di rimanere con la parte di qua. Quindi si mise con gli alleati. Però prima ancora di quello, lui era con i partigiani sulle montagne del Casentino. Generale Ciro Rossetti, che poi è stato trovato iscritto nell'elenco della P2, ha avuto una storia complicata anche lui, una bella storia di un aretino importante, insomma, è stato capo dei servizi segreti per tantissimi anni, quindi conosceva tanto di questo
0: Gelli
1: paese.
0: Gelli che cos'era?
1: Gelli era un... Gelli proveniva dai volontari che andavano a combattere per Franco in Spagna, quindi era già fascista e lo rivendicava, l'ha sempre detto, non l'ha mai negato, ma era rimasto di quella parte lì, non era stato con i partigiani. Io credo che durante il periodo della guerra lui fosse rifugiato in Francia, non me lo ricordo per bene, ma insomma non era senz'altro nelle montagne a combattere insieme agli altri partigiani, ecco, bianchi, rossi e blu che c'erano in giro. E invece stamani in comune c'è stato il consiglio comunale con un solo argomento all'ordine del giorno, che era l'elezione dei capogruppi dei vari gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale e le composizioni delle commissioni consigliari. Tu sai che ogni argomento è affrontato prima di arrivare in aula, lo affronta, cioè la giunta decide un provvedimento, passa alla commissione, la commissione lo controlla, lo vota, approvato o non approvato, va in Consiglio Comunale e viene approvato. C'è da formare commissioni e quello è stato un momento anche per... Non ti dico ridare soddisfazione a chi non l'ha avuta nella formazione della giunta, però ridistribuire un po' di incarichi. Te li dico al volo. Innanzitutto, come gruppi ce ne sono a questo punto 5 di minoranza, perché c'è AVS, capogruppo Romizzi, il PD non hanno ancora scelto chi fare capogruppo.
0: No?
1: No, non sembra che non ci sia ancora accordo se
0: l'hanno
1: fare
0: fatta la riunione di segreteria regionale.
1: Non l'ho seguita. Ormai credo che sul PD non ci sia grande interesse pubblico. Detto questo, comunque il PD deve avere. Tra l'altro è il primo partito d'Arezzo. Per poco, ma è il primo partito d'Arezzo. Non hanno ancora deciso che fa il capogruppo. Invece Donati e il gruppo dei suoi ne hanno fatti sostanzialmente 3+1=4. In che senso? I suoi tre consiglieri, quindi lui, Meucci e l'altro, hanno tre gruppi diversi, perché Donati ha scelto un percorso che gli consente di fare gruppo da solo in quanto candidato a sindaco.
0: E poi il più uno che è Poponcini.
1: Il più uno è Poponcini, che però, essendo misto, non è né nella maggioranza né nell'opposizione. Perché ti dico 3+1?
0: Sì, sì,
1: quindi
0: no, lei, capisco, perché è arrivato
1: l'opposizione,
0: con Donati,
1: l'opposizione in questo momento ha 5 gruppi, che sono AVS, PD e i tre di Donati. Il Poponcini è capogruppo del gruppo misto, perché solo, ovviamente, e poi a destra ci sono i quattro capogruppi delle forze di governo, che sono per fare Sandro Sarri e vice Ilaria Pugli, per Fratelli d'Italia Francesco Palazzini, vice Francesca Lucherini, per Forza Italia capogruppo Federico Scapecchi, vice Mattia Delfini, e infine la Lega con Francesco Campa, che è capogruppo, e vice Cristina Ciccarelli.
0: Alla fine insomma
1: non... Ma non basta questo, insomma, aspetta, non basta questo, hanno fatto poi le commissioni ufficiali con tutti dentro, consiglieri sono in varie commissioni, ti dico che sono i presidenti, cioè quelli che contano in commissione.
0: Chi sono?
1: Commissione 1, assetto del territorio, ambiente, qualità urbana, presidente Luca Stella, Fratelli d'Italia.
0: Che era l'ex presidente del
1: Consiglio Comunale. Commissione 2, bilancio, finanze, tributi, partecipate, sviluppo economico e attività produttive, presidente Federico Vestri di Fare. Commissione 3, patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti e infrastrutture, presidente Cristina Ceccarelli della Lega.

0: Sì. Commissione 4, integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie, cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento, presidente Mattia Delfini di Forza Italia. Commissione 5, organizzazione personale, affari generali e politiche per la sicurezza, polizia municipale, presidente Francesco Palazzini, che avrebbe ambito anche a un posto d'assessore a suo tempo, se ti ricordi. Commissione 6, scuola, sanità, politiche sociali, tempi, diritti, pari opportunità, politiche giovanili e sport, presidente Federico Scapecchi di Forza Italia. La commissione 7, che è la commissione di controllo e garanzie, sostanzialmente una specie di commissione generale che va di spettanza all'opposizione come presidenza, ha visto l'elezione a presidente di Andrea Gallorini del Partito Democratico.
1: Almeno uno del Partito Democratico da qualche parte c'è, insomma.
0: Qualcosa gli toccava, hai visto?
1: Va bene.
0: E questo è quanto per quanto riguarda questa cosa. Siamo a fine tempo,
1: siamo
0: ci fermiamo.
1: Orario, e poi dopo si mette.
0: Andiamo con i nostri filmati e con le altre notizie che ho anche io. Vai
1: che c'hai qualche notizia.
0: Qualche notizia ce l'ho, ma insomma,
1: qualcosa che non
0: sono
1: so.
0: Sono più importanti.
1: Qualcosa che non so.
0: No, i titoli ti
1: sì, l'ho capito, ma qualcosa che non so io personalmente.
0: Dove ci guardo?
1: Mi nasconde le cose, signor direttore.
0: No, veramente sei tu che mi nascondi. Mi nascondi i filmati, in realtà te l'ho detto io da andare, però vediamo un po' di trovarli, dai.
1: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace. Ivo Brocchio e Giuseppe Misuri. Ti piace? L'ho detto prima il tuo nome a sto giro e cognome.
0: Perché sei andato in ordine alfabetico?
1: No, perché sono andato perché per par condicio.
0: Per anzianità.
1: Per anzianità.
0: Di politica ti voglio dire un'altra cosa di Arezzo.
1: Che è successo?
0: Molto semplice.
1: Io ho fatto l'auguri a Genga, lo sai che lui non è entrato, insomma, no?
0: Poi ho detto. Ma poi finisce gli anni?
1: No, perché io ho detto, non ti ho più sentito, ma siamo sempre amici, con Genga siamo amici, insomma. Ha detto, cioè, ti pensavo stamani, guarda, c'è un messaggio, perché ho visto una cosa e te la devo segnalare.
0: Anzi, a questo punto quasi, visto che il Genga, diciamo che si chiama Giovanni Donati, era stato consigliere comunale per tanti anni, veramente, secondo me, assieme a Caneschi hanno composto una coppia per molti anni che viaggiavano uno a braccetto dell'altro, proprio nell'andare in giro. Quasi quanto te.
1: Sono venuti diverse volte anche loro.
0: No, ma quasi quanto te hanno girato per andare a cercare tutte le cose che vedevano, per raccontarle, per segnalarle, eccetera. Potrebbe diventare uno dei nostri collaboratori migliori, Giovanni Donati. Se non torni in consiglio comunale, perché magari qualcuno, che so, vince la lotteria e se ne va alle Maldive tutta la vita del tuo gruppo, e a quel punto tu rientreresti, perché lui è il primo dei non eletti in questo momento.
1: È vero, sì.
0: Finché non torni a fare politica ufficialmente, diventa il nostro inviato, segnalaci le cose. Vai a fare servizi insieme a
1: noi. Comunque ormai Saione l'abbiamo svelata, proprio che ridere. Lo sai che ho trovato gente che ha detto finalmente ho capito come funziona Saione dopo aver visto in televisione. Ma come no? Cioè, voglio dire, carta canta, Ivo, noi ci sapeva la carta.
0: Carta sì, ma cartellone no, perché cartellone
1: ce l'ho io.
0: Sì, ce lo dovevi lasciare.
1: Che
0: bello. Ce lo dovevi lasciare.
1: Va bene, allora, ora ti lascio riposare, ora ti porto ad Arezzo.
0: La notizia è questa. Da ieri è presidente di Avanti Arezzo, cioè quella lista civica che era dentro Forza Italia, Arezzo, penso, che era anche nel simbolo.
1: Ma lei non è andata nei moderati, poi è tornata a Forza Italia.
0: Un po' di giratine l'ha fatta, ma quello non vuol dire. In realtà lei è ferma, sono gli altri che si muovono, capito, sostanzialmente. Lei è una moderata.
1: Il mondo gira intorno alla tavola.
0: Esatto, lei è ferma nel senso che si sono mossi un po' gli altri. Lei è stata con Ghinelli. Ora Ghinelli non esiste più,
1: Bisogna chiamare Ghinelli adesso.
0: L'abbiamo già chiamato.
1: E se richiama, dice, ti piace questo consiglio comunale? La giunta tu.
0: Se lo vuoi chiamare, la prossima volta vengo anch'io però.
1: No, qui con
0: la prossima volta vengo anch'io. Vai.
1: Ora guardo se riusciamo a averlo.
0: Cos'è che dobbiamo portare noi qui? Se sei d'accordo, una sera portiamo insieme Ghinelli e Fanfani.
1: Va bene.
0: Noi usciamo e li lasciamo discutere. Sarebbe già una trasmissione quella, secondo me.
1: Va bene. Allora.
0: Niente, dicevo che la Tante è presidente di questa formazione che ha detto: questa è sostanzialmente l'erede di Ora Ghinelli.
1: Come si chiama questa?
0: Avanti Arezzo.
1: Avanti.
0: Perché Avanti è anche il giornale di cui è stato direttore La Vitola per tanti anni.
1: Sì, appunto, è l'Avanti.
0: E poi Avanti c'era anche Avanti Popolo.
1: Ma mi spieghi una cosa? Ma l'Unità che ha fatto? Non c'è più.
0: Come no? Cioè, sì, ancora, no. Ma.
1: Non c'è più nei pagini quotidiani che io leggo. L'Unità ormai è tempo che non c'è più. Non la trovo più. Non c'è più. Cioè io infatti mi sono perso, perché ormai l'unità la mettevo sempre.
0: Ma scrive a Google, gli dice, ma l'unità esiste sempre.
1: No, che è successo?
0: Google te lo dice.
1: Non lo
0: so, non lo so. Non
1: a parte vi ho detto che non era di sinistra, ma insomma vabbè.
0: Non era di sinistra.
1: Va bene. Va bene,
0: infatti
1: dai.
0: Io avrei obbligato la cancellazione di quella, di quel rigo sotto il titolo, non... giornale fondato da Antonio Gramsci.
1: Vabbè.
0: Andava
1: ci
0: cancellato.
1: Sono dei giornali, c'è scritto che non prendono contributi dallo Stato.
0: No,
1: dai.
0: Non c'è scritto.
1: Ma via. No, no, no, l'unità. Lascia perdere, vai. E però quelli del Covid li presero anche questi. No, c'è l'unità qui. Perché? Ah, questo giornale è visibile solo nell'elenco. Evidentemente l'hanno declassato, guarda.
0: O non paga per stare nell'elenco.
1: No, che scelta, questo è un portale. Vabbè, vabbè, dai, andiamo
0: vai,
1: ad Arezzo.
0: Vai.
1: E io ho messo il gatto nero.
0: Madonna, che sguardo.
1: Perché hanno sguardo proprio da dire, siamo quelli che andiamo a guardare. Guardate lo sguardo di Ivo. Come quel
0: quindi
1: gatto nero.
0: Tu e Angelo siete due guardoni.
1: No, ora non andare.
0: Guardone nel senso
1: vedi,
0: di
1: stare a parlare attenti a come si parla quando c'è Ivo, perché c'è veramente no, il tuo sguardo, se uno ti guarda sotto gli occhiali, sì, sotto le lenti degli occhiali, è come questo gatto nero, tu sei sempre lì a guardare. È anche quello che faccio io, perché sono è difficile gestirmi. Vabbè, senti, primo caso che ti dico io, è una cosa molto semplice, c'è stata segnalata alla vice comuna presidenza, no, non si chiama vicepresidenza. È già stata segnalata una cosa molto semplice, banale, che avevo segnalato ben due volte, caro Aldo, e lo dico perché lo posso dire, al mio amico caro Aldo Poponcini, sì, che però evidentemente non ha potuto fare nulla. Il famoso semaforo di via Chiari con via Piero Calamandrei.
0: Sì.
1: Il semaforo, ci sono le spire che se non vi mettete sopra con la macchina, voglia che aspettate il verde, non ne scatta, perché sono quei famosi semafori intelligenti. Purtroppo io ci passo tutti i giorni almeno 4 volte, ma ti dico quante volte mi tocca saltare la fila destra, mettermi accanto per girare su e dire guarda che se non vai nella spira non ne scatta, e non tutti così, ah, specialmente quelli che si mettono all'ombra del pino, perché 10 metri prima c'è l'ombra del pino.
0: Avrei allora una soluzione, abbattiamo il pino.
1: No,
0: così almeno
1: Gamurrini ha risposto, ha detto il pino non l'abbatto. Però tanto
0: quindi diciamo, vuole cancellare la famosa
1: no,
0: frase
1: mettere,
0: l'assessore motosega,
1: mettere un cartello che dice che c'è le spire. Ti faccio vedere questo servizio, ci andiamo?
0: Vai, vai.
1: Devo sistemare l'audio un attimino solo, perché se no lo sentono in stereo cancellato. Vabbè, andiamo a farti vedere questo servizio. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene, che come vedete c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è? Le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù, e quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così. Ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Gamurrini, vediamo se riusciremo per finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice prendiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira, il verde non scatta. È così. Ciao.
2: Va bene. Allora, che cosa mi dici?
0: Ti dico una cosa, nelle primissime immagini, forse ho sbagliato a vedere io, ma la spira l'hanno fatta vicino alla striscia bianca di traverso o no?
1: Non è un perché pochino più spostata.
0: Perché la striscia bianca mi sembra che non si veda. Anche questo
1: è un più spostata.
0: Anche questo è un difetto importante, perché tu non sai dove fermarti. Vedi l'ombra, ti fermi lì. Se la striscia bianca di stop è più avanti, ti invita,
1: guarda,
0: anche ad andarci
1: non
0: vicino.
1: Non si vede la spira, cioè non ci vedi. Ma tra l'altro, quando eravamo lì a fare questo servizio, sia uno che veniva da qua giù dal ponte, si è fermato un metro prima della spina, furgone, e aspettava. Io ho detto: guarda che la spira è lì, se non ci vai. E infatti, come c'è andato? Perché a rotazione. E dopo hai visto quelle due immagini di quei mesi?
0: Evidente.
1: E purtroppo succede questo. Ora vediamo un po'.
0: Sì, che poi veramente basta un cartello per far capire.
1: Sì, basta un cartello. Poponcini, Aldo, se tu vedi sto filmato, io due volte te l'ho chiesto, quindi evidentemente non hai trovato la storia.
0: Io ce l'ho un'altra di cose a segnare. Ci fai il servizio la prossima volta.
1: Va bene, adesso andiamo da un'altra parte. C'è un signore che io, se trovo il telefono, ti dico anche chi è, perché c'ha nome e cognome, che ci ha detto: ci fate una cortesia, venite nella zona di via delle conserve, perché vorrei segnalare
0: per quella pochina d'erba che c'è da parte, per caso. Ci passo due volte a settimana in quella strada.
1: È vero, sì. E perché non l'hai segnalata?
0: Perché è così da sempre.
1: Ma noi ci siamo andati e abbiamo raccolto anche una testimonianza.
0: Sai che quando ci passo, che a volte hanno tagliato l'erba, dico: Madonna, questa è un'autostrada, non è una strada, perché ti sembra un'autostrada dopo.
1: Sì, ma noi si diceva: ma quale? No, invece quella che va verso Molinelli. La vediamo?
0: Due volte a settimana ci
1: la
0: passo.
1: Vediamo? La sì. Guardiamo questo filmato?
0: Volentieri.
1: Vai. Ciao Ivo, ci hanno chiamato per un problema. Ups, ma se non mi sposto probabilmente non mi vedi. Ciao Ivo, siamo in via delle conserve. Ci hanno chiamato per dire: potete andare a segnalare quella che è la situazione della strada, della vegetazione che è prospiciente, non so se uso questi termini qui, comunque la vegetazione che invade la parte della strada, e noi andiamo. Faremo un salto in macchina fino a Molinelli e vedremo lo stato di questa cosa. Venite con noi. Passeggiando, diciamo così, andiamo lungo la strada, andiamo a piedi, siamo anche in, come si dice ad Arezzo, mano scontra, e mi piace usare questo termine dialettale. Noi a piedoni dovremmo essere dalla parte di là, ma semplicemente per farvi vedere, siamo qui in assoluta sicurezza perché non c'è nessuno, per farvi vedere che in effetti il problema mi sa che è sentito, perché già ci sono delle piante che sono state tagliate, vedete lì a terra, e specialmente in questa semicurva probabilmente erano ben oltre la parte, diciamo, della linea di, non della linea di mezzeria, ma della parte dove c'è una corsia. Nel frattempo, vedete, si può vedere l'alveo di questo fiume, e vedete che mentre Angiolino si girerà, poi te la spiego questa io,
0: qualcuno l'ha tagliato questa.
1: Tornando indietro dall'abitato di Molinelli, sì, c'è qualcosa lungo la strada, però devo dire da meno noia, anche se devo dire sono fiori, addobbi, però poi quando ritorniamo per la strada che via delle conserve appunto, effettivamente, come ci ha segnalato il nostro ascoltatore al 334-3159-000, effettivamente la carreggiata è invasa, una parte della carreggiata è invasa da queste piante, che tra l'altro sono anche piante di spini, quindi sì, in effetti sono acacia. Ecco, mi dice Angiolino che sono acacia. Io, sapete, mi intendo molto di cordoli di travertino ultimamente, dopo che sono stato riguardito che non le conoscevo, no? In Piazza Saione. Piazza Saione non ci torniamo, ve lo diciamo subito, ormai abbiamo svelato. Comunque, effettivamente, via delle conserve, questa parte, come vedete, così come quella che vi abbiamo fatto vedere venendo in su, quindi la parte destra, effettivamente avrebbe bisogno di una sistemata. C'è da dire che abbiamo visto che in una parte già c'è questo intervento, e adesso ci arriviamo con Angelo. Ti merita fallo in su.
2: Angelo.
1: Nel frattempo che ci sono i fuori onda.
2: Come vedete, è abbastanza recente questo taglio di questi, sempre sono acace penso, molto grandi, sono state proprio tagliate e forse queste erano, davano effettivamente più ingombro, però vedete che già degli interventi sono stati fatti.
1: Buonasera.
2: Ecco. Allora Ivo, come ti dicevo, abbiamo visto c'era già degli interventi fatti su una pianta. Esce qui il signor Danilo, che è un abitante. Salve signor Danilo. Ci diceva, siamo venuti innanzitutto su chiamata a testimoniare un po' quello che è il problema di questa strada. Effettivamente c'è tante piante nel mezzo. Qui che era successo signor Danilo?
3: Qui c'era una pianta secca, diciamo, e il vento l'ha stroncata e sono dovuto intervenire a buttarla giù, insomma, ecco.
2: Anche perché forse era anche pericoloso.
3: No, era pericoloso perché lungo la via erano due, una si è stroncata, quell'altra era mezza secca, a quel punto l'ho buttata giù anche quella lì perché prima che vada a mezzo la via.
2: Ecco, ascolti, ci hanno segnalato, e noi si è visto venendo in su, insomma, una situazione abbastanza particolare. Che gli possiamo chiedere, il comune, la giunta, nuova giunta, si è insediata adesso, ma comunque che gli possiamo chiedere soprattutto com'è la situazione dal punto di vista che lei ci vive?
3: Dunque, una volta passavano per tagliare l'erba e c'è l'attrattore anche che la tagliava laterale perché passavano col camion della Nettezza Urbana, quello grande, e di conseguenza mi sa che dava noia e allora gliene pulivano. Smesso quello lì, che passano ora con questi piccolini, sono passati, hanno fatto 30 centimetri, 40 centimetri di coso lungo la via e basta. Lateralmente non hanno toccato niente, poi si vede anche da qui. Io c'avevo il telefono che mi funzionava, chiamai la Telecom per dire sono venuti, ci voleva la canda cerca per cercare quel coso che si vedeva. Mi dicendo vendo e dico ma è là, sì che poromo. Fece anche troppo, ma insomma.
2: Ecco, ascolti, però a noi risulta che c'è un'ordinanza del comune che comunque dice che i proprietari dei terreni accanto, cioè delle piante, devono avere, devono metterle in sicurezza, cioè devono essere loro
3: esatto, quello che so anch'io. Infatti, io allora lì da quei noci a qui fino a dove ho pulito ora è mio. Dopo non lo so.
2: Ma infatti si vede, lei l'ha pulito, devo dire.
3: Anche perché se non si vede niente, anche quando ti affaccia alla strada non si vedeva niente perché tutto fa paura.
2: Va bene, allora.
3: È stato abbandonato ogni cosa.
2: È stato abbandonato, ma questa è una cosa, è da tempo che così allora?
3: Sì, sono almeno 3 anni, anche 4.
2: 3 anni addirittura?
3: Sì. Sì, perché io sono una bambina che mi è nata. La mia nipotina ha 2 anni e mezzo ora e io ho un po' tralasciato, diciamo, perché per dare una mano alla mia.
2: Vorrà fare il nonno, insomma.
3: Esatto. E sicché ero rimasto un po' indietro. Però volevo dire, non ha fatto niente nessuno.
2: E allora noi, grazie signor Dalino, allora noi facciamo questo diciamo, la nuova giunta, sì. Penso ci pensi il vice sindaco Murrini a quello che è queste cose qua, e diciamo guarda, qui c'è una situazione effettivamente, no, come abbiamo testimoniato, anche di pericolosità.
3: Se si incrocia, uno tende a stare più in mezzo alla via perché c'è i rami che vengono, sì che la strada si ristringe, insomma, ma viene distinto di stare, tocca accostarsi proprio.
2: Perché? Quindi magari quelle che sono di competenza del comune non lo so, però anche sensibilizzare i proprietari a tenere in sicurezza, come ha fatto il signor Danilo, devo dire che effettivamente qui ci si gira bene. Grazie.
3: Prego, come le pare.
2: Ivo, a stasera, ciao.
3: Buonasera.
2: Si vede, stando nella corsia dove... Intanto ci si può parlare sopra, noi adesso si fa un viaggio e te lo faccio vedere, ti si fa vedere proprio cosa si vede in macchina. Tu tutte queste cose che ha detto sto signore le sapevi già?
0: Dalla prima all'ultima confermo quello che ha detto, sono 3 o 4 anni che la situazione è proprio degradata in modo pessimo, ma addirittura qui siamo già nella parte più vicina a Molinelli, ma anche nella parte qua vicino a Via Redi per intendersi.
2: Ora te la faccio vedere. Che
0: io non so, io l'ultima volta sono passato il lunedì scorso, ci ripasserò domani. Ci sono dei punti che veramente già ti scambi male quando è tutto pulito. Io un paio di volte ci siamo presi con gli specchietti con chi andava contro mano. Esatto.
2: Ma mi diceva questo stesso signore che prima c'era quelli che pulivano il rio, no?
0: Sì.
2: Che pulivano anche dalle piante. Ora dice puliscono su un fondo il rio e basta.
0: Perché quelli lì sono quelli del consorzio della bonifica che hanno fatto grandi lavori in quella zona, perché hanno fatto le case d'espansione. Non so se spetta loro o meno.
1: Vedi, guarda, sì, questo sì, è andando in macchina, sì, sì, come vedi, effettivamente. E noi adesso stiamo prendendo, perché ora io c'avevo la telecamera fuori, però lui era in prossimità del margine est della carreggiata, sì, così sì, come dice il codice della strada.
0: Ma non ci si sta in quel modo, perché tu righi una macchina.
1: Sì, sì, no, questo, righi in questa maniera. Ora lo vedrai quando si torna giù. A parte che c'è un traffico in quella strada, io per fare questo servizio si è avuto a morire. Però ora vedrai, anche quando si torna giù, tanto qui c'è le mie chiacchiere.
0: Sì, sì, le immagini di scorrimento che sono ottime per far capire la zona, però c'è traffico in questa zona, perché non è che non ci abita nessuno lassù.
1: No, Molinelli c'è una comunità, insomma.
0: Sì, non è che parliamo di migliaia di persone, parliamo di un po' di decine di famiglie, però tra le villette, raggruppamenti, palazzina, insomma un po' di persone ci abitano, c'è qualche attività, voglio dire, eccetera, le persone ci passano e veramente diventa pericoloso. Perché tu, per non prendere quei rami con gli spini che ha inquadrato prima Angiolino, che sono grossi come un pollice,
1: esatto,
0: e che su una macchina, francamente, te la rigo, se sei in moto non ne parliamo, esatto, con la moto devi stare in mezzo alla strada, te lo garantisco.
1: Sì, sì, ma il problema è quando vedi, adesso noi stiamo andando in giù, come vedi, no?
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: giù c'è tutta quella parte che si è visto prima.
0: Prospicenta quella, quella grande
1: guarda, praticamente,
0: linea,
1: guarda, sì, cioè, sì, si sbatte.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E quindi effettivamente se c'è una macchina.
0: E tu in questo momento non ti scambi con nessuno, ma se ti scambi sei tenuto a stare a destra,
1: esatto,
0: e chi non lo fa. Molto spesso, io ti dico la verità, quando passo io mi fermo quasi sempre quando arriva qualcuno che vedo che non si ferma, perché mi rendo conto che anche per lui è difficoltà.
1: Ma ecco, ma chi la dovrebbe pulire teoricamente?
0: Se le piante sono sul terreno privato, lo deve pulire il privato.
1: Il privato.
0: Punto. Non c'è discussione. Lo dice il regolamento di polizia urbana del comune di Arezzo.
1: Ecco, è un regolamento di
0: polizia urbana che dice che le siepi non possono debordare verso l'area pubblica. Se ci fosse un marciapiede sarebbe la stessa cosa. C'è una strada ugualmente. E qui ci vorrebbe.
1: Guarda,
0: ma qui vedi il lavoro che il viaggio che tu hai fatto oggi a fare questa cosa avrei messo mezz'ora.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Se lo fa una pattuglia della polizia municipale, della polizia locale, lo vede, se lo segna su un blocchetto, torna al comando e dice: di chi è quel terreno davanti?
1: Guarda, questa è quella parte che mi dicevi te, guarda.
0: Esatto.
1: Qui ora c'è un po' di musica. Vabbè.
0: Quel terreno, di chi è quel terreno? È di Mario Rossi, benissimo. Mandiamo una lettera a Mario Rossi. Guardi che la sua siepe sta occupando la strada. Lei ha l'obbligo, visto l'articolo numero tale del regolamento, di tenere pulito. Se non lo fa entro 15 giorni, lo facciamo noi e spenderà lei. Come ha fatto il Comanducci nei confronti della banca che ha in mano Fabio Filzi, che ha detto: o metti a posto in 3 mesi o lo faccio io, ti mando il conto.
1: Questa qui è la parte, scusa, che dicevi te,
0: esatto,
1: l'hanno un po' sistemata, a meno
0: ma
1: che
0: poca roba.
1: Conto, vedrai che guarderai
0: sì,
1: non si vede dall'erba che c'è.
0: Poca roba, poca roba.
1: In questa parte,
0: qui è già stretta per conto suo.
1: Esatto. E si vede, guarda, tutta le vedi,
0: esatto,
1: pizzi, cioè,
0: esatto,
1: vedi, non ci va, insomma, quindi,
0: hai capito? E qualche volta che trovi qualcuno che giustamente suo diritto,
1: vedi, si vede il cartello di Arezzo e qui tutta la parte, guarda questa erba qui,
0: Giuseppe, ti dico una cosa, quella strada è molto percorsa da persone che fanno le passeggiate a piedi
1: sì,
0: o fanno i podisti,
1: sì,
0: è pericoloso, ma
1: vabbè, comunque noi abbiamo, poi qui finisce il filmato,
0: sì, sì,
1: questo è un po' quello che abbiamo fatto. Io ringrazio il signor Mauro Rossi, no, sì, l'aveva mandato lui questa segnalazione, tanto mi ha scritto, dice, gli ho scritto che abbiamo fatto il servizio, lui ha fatto, dice, sì, mi hanno informato, quindi
0: in questi piccoli luoghi ci si parla ancora fra famiglie,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante.
1: Comunque va bene, no?
0: Non è come nei condomini che tu non sai chi ti abita sopra.
1: Se avete delle segnalazioni da fare in questo senso,
0: noi siamo,
1: perché noi siamo la Radio di Arezzo e non solo, ma ci piace, insomma.
0: Un suggerimento: la prima cosa, comunicatelo all'amministrazione comunale,
1: esatto,
0: o all'ufficio protocollo, oppure alla polizia locale. Con una telefonata, con una lettera, la telefonata è meglio, rimane registrata.
1: Comunque questi qui ne mandiamo anche al comune,
0: sì,
1: te lo dico
0: sempre. Assolutamente.
1: Adesso io per chiudere ti porto in un posto che c'ero già stato. E ti devo dire che...
0: Arezzo o quel paese?
1: No, quel paese mi ci mandi tutte le volte te e basta quello. Ora inizierò anch'io comunque. No, adesso, se ti ricordi, io vado dalla mia parte, te vai a sinistra e vado a destra.
0: Dipende da che parte ti giri.
1: Appunto. Dicevo, uno degli interventi che sono stati abbastanza, cioè sono stati impattanti, 1.260.000 euro mi sembra.
0: Non so di quale parte.
1: Orti urbani, ti dice niente?
0: Sì. Sei tornato lì?
1: Sono tornato lì semplicemente.
0: Dalla signora?
1: No, la signora non
0: la signora
1: c'era.
0: Bruschi.
1: No, ho detto, quando tornavamo via con Angiolini, senti, facciamo, andiamo a vedere un po' gli orti, che cosa, rigogliosi, che cosa avranno fatto, che cosa
0: se
1: saranno.
0: Quella pietra si è pulita nel
1: se
0: frattempo.
1: Se la pietra si è pulita, ci andiamo?
0: Vai.
1: Ci andiamo, eh?
0: Andiamo, andiamo. Se
1: la tua scelta è questa.
0: Vai, tranquillo.
1: Allora, andiamo sugli orti urbani.
0: Zona, diciamolo. All'interno, tra la porta San Laurentino e porta San Clemente, fra okay. Le due porte,
1: una
0: lungo
1: zona
0: le mura,
1: che è stata riqualificata.
0: Sì.
1: Riqualificazione in quella zona lì. Ci andiamo?
0: Vai, quel
1: sicuro?
0: Tano, vai.
1: Ok. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto: ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là. Le piante ormai sono tutte secche, ma chi le innaffia qua? Cioè, fatemi capire. Se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani. Eccoli qua. Non è, è semplicemente uno stato di fatto. Che ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà. E, che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione. La nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona, o non c'è, o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante. Guardate qua, tutte sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so. È brutto vedere le piante così, però. Dai giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso. Andiamo, ce la diamo un'occhiata? Eh? Nel mezzo del cammin di nostra vita.
4: No,
1: sì, se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita. Andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione. La cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete è aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi. Con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia, oh, abbiamo una scoperta. Attenzione, noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dagli orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! Ivo.
0: C'è da prendere atto di quello che hai testimoniato con le immagini e quindi non c'è da dire altro. È in stato di abbandono, è triste perché è un posto bello della città, è un posto L'altra volta ricordo che mi chiesto un giudizio, sì, a me non dispiace, piace, perché quantomeno è pulito, bello, ordinato, eccetera. E certo il verde è una cosa che va mantenuta. Mi ha colpito in questi giorni che è stato presentato uno studio a Firenze, che è una delle città più calde d'Italia, che facendo un investimento importante, però duraturo nel tempo, legato alle piantumazioni, alle piante in più da mettere, potrebbero ridurre a Firenze la temperatura estiva di 4 gradi.
1: Sì, è vero, l'ho
0: detto. Ma 4 gradi è una quantità enorme, perché stamani erano 38 gradi ad Arezzo. Sì, 38-34, sapete quanto cambia?
1: Ivo, ma lì le piantumazioni le hanno fatte, appunto, sono tutte secche.
0: Sì, no, questo ti voglio dire. È inutile piantumare e poi non innaffiare, specialmente da giovani le piante. Poi sai, quando la pianta ha 30 anni in genere, regge, non ha problemi, se la va a trovare l'acqua in qualche modo, ma tu non puoi fare una cosa del genere, costa così tanto, e prevedere nel frattempo anche come mantenere quel verde, altrimenti meglio non le fare queste cose.
1: Io,
0: meglio non le fare.
1: Io spero che la telecamera vi abbia fatto
0: meglio non le fare.
1: Se vai lì cioè veramente
0: va detto che i giardini che non hanno l'irrigazione sono tutti secchi, anche in città. E ce ne sono alcuni che non ce l'hanno, no, l'irrigazione.
1: I giardini porcinai non sono secchi, da quello.
0: Ti ho detto, quelli che non hanno l'irrigazione sono secchi.
1: Ci sono le bocchette di irrigazione.
0: Infatti.
1: Ma come 1.200.000 euro
0: ci mancherebbe
1: l'irrigazione, dai, su. Allora dico come quelli che non mi ricordo chi l'ha detto, l'ho letto da qualche parte, che dicevano: ma se più della metà dei fondi del PNRR, perché mi sembra anche questi rientravo lì, no? non fossero stati spesi in questa maniera, ma ci si avesse fatto, per esempio, le carceri, hai visto anche ieri ne è morto uno, mi sembra oggi c'è sovraffollamento, cioè, è un problema che va affrontato anche questo,
0: va affrontato in tutti i modi.
1: Cioè, allora erano soldi che erano diversi, ma non in questa maniera, cioè, onestamente, è abbastanza demoralizzante,
0: deprimente.
1: Vabbè, vediamo deprimente. Che deciderà la nuova giunta, perché giustamente loro sono quelli che dovranno, insomma, in qualche maniera portare avanti queste cose. Il giro l'abbiamo fatto invece l'altra cosa, faranno una giornata della stampa. Ti ricordi, ti dissi, volevamo andare a vedere un bel lavoro fatto, abbiamo chiesto il permesso all'istituzione, sì. Il RUP ha detto, cioè ci ha fatto sapere che insomma faranno delle giornate della stampa, quindi
0: per quanto riguarda Via Fiorentina parli?
1: No, Ponte Buriano.
0: Ah, Ponte Buriano.
1: Quel
0: Ponte
1: bel
0: Buriano.
1: Lavoro della provincia fatto là, l'impresa era assolutamente d'accordo per tanti motivi, però l'amministrazione ha consigliato, faranno queste cose. Io onestamente io penso che le cose più si vedano, più si spiegano.
0: Te l'ho detto all'inizio della trasmissione.
1: Poi
0: oggi.
1: Dopo mi fermo qua.
0: Che ti ho detto all'inizio della trasmissione? Tu sai come la penso su tante cose, eccetera. Io quando ho visto che il Gamurrini è andato davanti alla fontana di via dei Porcinai e ha spiegato: guardate, ho preso la pratica a mano, l'ho aperta e ho notato che uno, il progetto era stato fatto. Due, era stato fatto rialzando il fondo perché c'è un'altezza tale rischiosa secondo le nuove norme. Tre, la sovrintendenza ha detto no, non lo potete rialzare, rifatelo più basso. E ci sono i tecnici che dicono: noi ci rifiutiamo di fare un progetto che sia contro le norme attuali.
1: Addirittura tre giorni dopo che è andato il primo diniego hanno ripresentato un'altra cosa. Quindi dice: non è vero che gli uffici non hanno fatto niente. E io ho scritto: meno male, almeno qualcosa si sa, perché dette così almeno lo sai.
0: Infatti,
1: no?
0: E questa però ti dicevo prima, riguarda la storia degli ultimi mesi. Lì sono anni che sono ferme quelle fontane, non sono mesi, capito?
1: E allora si ritorna lì. Perché? Cioè, devono rimanere questi qui segreti di Pulcinella? Perché alla
0: ma
1: cittadinanza
0: non rimanere, non devono rimanere segreti?
1: No, siamo d'accordo.
0: Tra l'altro la legge regola proprio quali sono le parti in cui ci deve essere la segretezza.
1: Sì, ma
0: perché ci sono
1: capire,
0: parti.
1: Ma la sovrintendenza ha tutto questo potere?
0: La sovrintendenza è lo Stato, è il governo.
1: È lo Stato, il governo, ma allora il governo
0: ha delle norme.
1: Ma se è lo stesso governo, se ci sono ora delle norme che le fontane sono fuori legge in quella maniera, e te dici no, le dovete rifare in quella maniera? Com'è possibile? C'è un cortocircuito normativo, come si chiama?
0: No, c'è un cortocircuito che le sovrintendenze hanno tale potere di tenerti inchiodato, perché ti dicono tu non la puoi modificare perché è un bene tutelato dalla legge.
1: Ma è fuori
0: storicamente.
1: Legge. Ma è fuori legge.
0: Lo so, se funzionavano, se non avesse smesso di funzionare, non c'era problema. Pensa un po' l'assurdo. L'assurdo è questo. Se non si fosse interrotto il servizio storico che facevano, nessuno avrebbe detto niente, capito?
1: Perché e così, ora come se ne esce?
0: Come se ne esce? O che accetti di fare questa ringhiera intorno che protegge, che ha detto che a Murini non gli piace, perché dice poi può diventare un siliciumaio, eccetera.
1: Ah, l'hai visto l'Orti Urbani?
0: Lo so.
1: Non si è inquadrato quel che c'era in terra, non ci andate lì perché io avevo le scarpe antinfortunistiche.
0: A momenti Giuseppe subito. Rimane incinto, non vi dico
1: no, no, sì, già ero all'ennesima dipendenza come tossicodipendente, quindi lascia perdere.
0: È una tristezza.
1: Non si può vedere.
0: È una grande tristezza.
1: Non si può vedere una cosa del genere.
0: Ma solo te ne sei accorto? È questo che mi farebbe
1: io sarà fortuna la mia, oppure come quando andare alle scale mobili mi ci mandano, che ti devo dire? Per dire,
0: tu lo sai che ora gli orti sociali saranno un tuo appuntamento quasi settimanale?
1: No,
0: sì.
1: Lo sai, no? Vabbè, io chi volete, se avete qualcosa a segnalare, io siamo qua, dopo Ivo mi ci manda, come al solito. Ho imparato tante cose, a fare questi viaggi. Prima di tutto so cosa sono
0: i travertini.
1: I cordoli di travertino. Ti ricordi?
0: Sì, come no.
1: Che io li definì marmi, che è un travertino povero, è un marmo povero il travertino, sì. Alla fine, è un'altra cosa, ma è anche definito marmo povero. M'hanno massacrato col dialetto. Io sono aretino e se voglio parlo il dialetto, addirittura offendendo anche il dialetto aretino. Quanto è brutto il dialetto aretino! Ma
0: c'è anche l'assessore della retinità, no? Ora,
1: appunto,
0: quindi.
1: Allora, se noi siamo una radio di Arezzo, e non ho detto d'Arezzo, tanto per
0: o d'Arezzo,
1: volete farci perdere il nostro alò? Ma scherziamo, no? Vabbè, a parte questi, vabbè, a parte quello, si impara tante cose. E ci hanno chiesto di andare a usare altri bidoni, però ora scusate, io dove c'era Angelo Rossi ci sono andato,
0: no, poi c'è l'altro.
1: Però ora che faccio l'annusatore io?
0: O ti fai dare 100.000 euro dal comune,
1: ma minimo,
0: per annusare i bidoni e comunicare quali sono quelli, ecco, puzzolenti.
1: No, visto, c'era l'annusatore 120.000 euro, quindi io. Però è vero, in quei bidoni non ci si stava. Io facevo il finto tonto, ma non ci si stava. Va bene, dai, Ivo, allora tutto a posto?
0: Sì, io se c'è più tempo, no, non c'è tempo. L'unica notizia da dare è che tu sai che siamo ancora dentro l'orario.
1: No, si è sforato, ma tanto sforiamo sempre noi.
0: E poi facciamo come ci pare.
1: Sì, esatto.
0: Questa è una cosa che va, questa è una regola che la Costituzione non può cambiare.
1: No, penso
0: qui si fa come ci pare.
1: Guarda. E poi stasera c'è la maglietta rossa.
0: Ecco, quindi hai
1: notato. Mamma
0: mia,
1: non mai detto niente.
0: Ecco perché stavo così bene. Dico, Giuseppe il Rosso.
1: Non si è anche discusso.
0: Giuseppe il Rosso, anche il braccialetto c'hai il rosso.
1: Sì, quello è per il Mengo. Perché io con questo. Lo sai perché? Anche lì ci deve essere qualcosa. Scusa, Paco. Col braccialetto rosso, io sai che gli ho fatto tutta una serie di cose lassù, posso andare dove voglio con quello celeste, no? Uno dice te sei celeste, no? Per dire, no? No, fai solo un pezzetto. Questi rossi sono sempre raccomandati, questi rossi.
0: Non ti lamentare.
1: Dai,
0: dunque, nomine chi va, chi non viene, una cosa o l'altra, rapidamente. Andrea Laurenzi è il portavoce a livello toscano. Sì, infatti, è il giornalista, collega, amico, è il portavoce toscano delle associazioni autistiche per tutta la regione. Gian Giacomo Gellini è stato nominato, eletto vicepresidente di ANCE Toscana. Lui è già presidente di ANCE Arezzo. E invece c'è un cambiamento importante all'ASL. Se ne va Marco Torre. Marco Torre, direttore generale da un anno e mezzo dell'ASL Aretina, è stato nominato direttore generale dell'assessorato alla sanità alla regione toscana.
1: Ma io potrei fare un servizio sulla contentezza del sistema ora che hanno adottato al pronto soccorso, mi ci farebbero entrare lì o no?
0: Ne parli con l'ufficio stampa, penso di sì.
1: Però io dopo devo raccogliere le osservazioni di chi ci va,
0: ci mancherebbe altro. Ne devi parlare con l'ufficio stampa, ti do i numeri dopo. Li puoi chiamare.
1: Sarebbe per sapere, dopo è stata questa sperimentazione.
0: Io ti posso dire questo. Siccome sono uno che per abitudine ti anticipa sempre, ho già sentito cosa ne pensano sia qualche cittadino che ci è andato, sia alcuni di questi operatori che sono stati coinvolti in questa sperimentazione, cioè di accoglienza per i codici minori da parte dei volontari e degli ovviamente preparati di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa.
1: Io ho sentito solo la polemica su un dottore che non ci doveva stare lì, o era un dottore che da qualche altra parte non era dottore. Che era successo?
0: Quando è successa questa cosa?
1: Questa all'inizio, che c'era insomma un dottore che pare che da altre parti, mi sembrava Viareggio, quelle zone là, Livorno, insomma, non era più dottore lui, cioè non ci doveva essere. avevano stigmatizzato,
0: cioè era,
1: sì, impiegato in questi,
0: con questi servizi,
1: sì.
0: Allora, questa non è la sola cosa.
1: La troviamo per la prossima volta, così ora vado a memoria, quindi sì, l'ho letta due volte, ma non ti posso dire.
0: Ma solo, diciamo così, per buttarla un là, dopo così almeno quando ci
1: puoi andare,
0: eccetera.
1: Esatto.
0: Ho chiesto, ma è veramente cambiato il servizio al pronto soccorso? La domanda è stata a un po' di gente. Ha detto no, alla fine il servizio non è cambiato. È cambiato come veniamo accolti.
1: Questo può
0: nel senso che quando arrivi al pronto soccorso, che tu abbia la febbre a 40, che tu abbia 37,5, ma vuoi farti vedere, c'è il triage, cioè un infermiere professionale che ti domanda, dica che vuole. Certo, se arrivi con la gamba rotta, ti butta dentro. Cioè, guardi, mi fa male la testa, ho un po' di febbre, venga, intanto le faccio l'elettrocardiogramma, intanto ti prende i dati, eccetera. Lei ha un codice bianco, oppure un codice verde, oppure un codice rosso, vada subito dentro a farsi vedere. Ecco, lì è cambiato l'approccio. I codici bianchi o celesti, quelli minimi, quelli
1: verdi,
0: che sono, sono quelli che contano meno dal punto di vista della gravità, del pericolo, vengono accolti, presi in carico da questi con la divisa della Croce Bianca, della Croce Rossa e della Misericordia.
1: Che comunque sono sempre infermieri, medici.
0: Non sempre, a volte sono semplici volontari, che però hanno fatto il corso, stanno nell'ambulanza a lavorare.
1: Insomma,
0: non è che sono gente che, non è uno preso al bar per caso.
1: C'è una parola per queste cose qui.
0: Che succede? Soprattutto io ho trovato che mi dicono, guardate che le persone molto spesso hanno bisogno di essere ascoltate un po' di più di quanto avviene al triage, che dopo gli danno un numero e dicono si metta in sala d'attesa e aspetti,
1: sì,
0: e quello aspetta un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore, magari vede arrivare gente, fermarsi e poi entrare. Non hanno quell'informazione, è un po' la storia dei lavori pubblici, se tu la gente non la informi, la gente poi si incavola se non vede i lavori. Se tu c'è pronto soccorso per uno che ha una cosa piccola, che anche lui capisce che è piccola, non lo informi, guardi che lei dovrà ancora aspettare un po', perché di là ci sono, abbiamo 10 codici gialli e 3 rossi, non c'è modo di entrare. Certo, ci sarà sempre chi si incavola perché dice, ma io devo andare a lavorare, ma io devo tornare a casa, eccetera. La maggior parte hanno detto, beh, almeno qualcuno ci sta ascoltando. Però
1: bene,
0: se vai a fare il servizio è un'ottima cosa.
1: Va bene, allora noi adesso dobbiamo chiudere però,
0: chiudiamo.
1: Va bene, ti saluto e allora noi ci vediamo la prossima settimana. Mi dirai dove andare, dove mi mandi?
0: Al pronto soccorso. Ai giardini senz'altro.
1: Ma Saione ci torno, Saione. Sì, devo tornarci,
0: no,
1: mi hanno promesso mi hanno promesso un'intervista, sa chi me l'ha promessa e non mi può dire più di no.
0: Ecco, perfetto.
1: Ecco.
0: L'importante è andarci per vedere che magari continui i lavori. Vediamo se
1: perché ora che ci ho messo quello, cioè ora che ho fatto vedere come viene, si fermano i lavori.
0: Magari si fanno un'assemblea perché non gli piace che la corsia est non sia più larga della ovest. Perché poi succede anche questo, anche la troppa informazione a volte aizza gli istinti e gli animi.
1: I sassolini al Giotto ancora ci sono, sparsi, ma ci sono quelli celesti.
0: E quanti messaggi vedo su internet ogni tanto, dice, ma quei sassi che si muovono che c'entrano? Perché?
1: Mare,
0: per come? A che
1: mare
0: servono? C'è quelle strade, quelle curve tutte strane in terra, perché le hanno fatte? Ci vuole anche di lasciare un po' di spazio all'arte, alla creatività, alla fantasia. In fondo c'è chi ha fatto l'assessore della felicità, fate diventare felici anche gli architetti che disegnano.
1: Sì, ma mi sa che è lei l'assessore della felicità, quella che ci ha peccato una denuncia. No, ci ha preso una condanna, no? La vicepresidente regionale per offese, aveva offeso. È lei l'assessore della felicità?
0: Non lo so.
1: Non lo so. Va bene, comunque l'assessore della felicità, noi
0: io sono già
1: bene.
0: Io sono già felice, quindi non mi interessa di questo.
1: Ciao a tutti, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, abbiamo sforato di molto, salutiamo tutti i radioascoltatori, i quelli che ci hanno guardato su Facebook, YouTube, il nostro sito.
0: E ora, e ora te la vedi tu con la direttrice di Arezzo TV per il prolungamento della trasmissione.
1: Eccolo là, Greta, è lui, non si vede
0: mia.
1: Il mio dito, è il mio dito così, è lui. Salutiamo tutto lo staff di Arezzo TV, appuntamento alla prossima settimana, ciao.
0: Ciao.
4: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

trovi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra.

0: saluto tutti i nostri ascoltatori. Qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana. La canicola, infatti, che ci sta accompagnando in questi giorni, inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi, riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica, soprattutto al centro-nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: Your music, your station.
4: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.

0: la sera tra le 19 e le 20 e domenica 19 tra le 13 e le 14. Ci lascia questa settimana Molella con And Goes Like Kangs con Boy Noise Getaway. Quindicesima posizione, la nuova entrata, una delle due, Mark and Cremont con Partenope.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

nuovi passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Dai Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: È venuto un angioletto e mi ha dato un bel biglietto a carattere cubitale. C'era scritto Buon Natale!
3: Auguri di buone feste da Radio Fly e dal

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Ci siamo, partiamo anche per la consueta puntata di Stinging Swing di oggi. Sono le 19 e qualche minuto, inizia il programma Around Jazz di Radio Fly, condotto dal sottoscritto Mauro Giovacchini. Il giovedì alle 19, Stinging Swing, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

standard della musica swing di tutti i tempi, quindi Chattanooga Choo Choo, che è una canzone del 1941 scritta da Mack Gordon e composta da Harry Warren. È stata originariamente registrata come da una grande band con molto swing nella melodia. Glenn Miller e His Orchestra, e ne è questa l'interpretazione che ci siamo ascoltati. Fu presentata nel film del 1941 che era intitolato Sun Valley Serenade. Fu la prima canzone a ricevere un disco d'oro. Beh, nel 1942, per aver, pensato un po', venduto oltre 1 milione di copie. Chattanooga Choo Choo.

una calda, calma e pacata interpretazione nel classico stile e nella classica voce di Diana Krall per East of the Sun, West of the Moon. In inglese, ad est del sole e ad ovest della luna, canzone popolare in seguito divenuta uno standard jazz composta nel 1934 da Bruce Bowman quando era studente all'Università di Princeton ed incisa per la prima volta nel primo dicembre del 1934 da Hall Camp. Stinging, stinging, swing, swing, swing.

E questa volta a fare swing ci sono due cantautori, chiamiamoli così, due musicisti, due autori italiani, Sergio Caputo, che è rinomato da tempo per questo genere e a cui si è unito un altro interessante esponente da molti anni della musica di autore italiano, che è Francesco Baccini. Insieme si sono chiamati The Swing Brothers e la canzone che hanno interpretato è semplicemente chiamata Ma che gelida manina. Sì.

Sweeter.

brano Standard Jazz di Duke Ellington nella magistrale interpretazione della grande Ella Fitzgerald, It Don't Mean a Thing. Era l'anno 1932, mentre il testo non è di Duke Ellington ma di un autore che poi è divenuto noto, Irving Mills. Una canzone diventata poi uno standard jazz. La cantante cui era destinato questo brano era Ivy Henderson, che la incise con assoli del trombonista Tricky Sanhanton e di Johnny Hodges al sassofono contralto. Ellington aveva composto la musica nell'agosto di quell'anno durante l'intervallo di uno spettacolo alla Lincoln Tower di Chicago. La prima registrazione da parte dell'autore dell'orchestra fu fatta per la Brunswick Records il 2 febbraio del 32. Il titolo era una frase che spesso era solito enunciare l'ex trombettista di Duke Ellington, Bob Ermile, che in quei giorni purtroppo stava morendo di tubercolosi. La canzone divenne rapidamente famosa anche perché esprimeva, come scrisse Duke Ellington, il sentimento musicale che era condiviso dalla maggioranza dei musicisti jazz dell'epoca. Questa fu forse la prima canzone ad usare il termine swing nel titolo, facendolo entrare nel linguaggio comune all'inizio di quella che fu poi chiamata l'età dello swing. Il brano rimase nel repertorio dell'orchestra di Duke Ellington per decenni fino al suo scioglimento, e questa canzone veniva eseguita quasi ad ogni concerto, e quindi It Don't Mean a Thing. Stinging Swing su Radio Fly, ora.

0: Bene, ogni tanto riusciamo anche a scovare interpreti del passato che hanno deliziato platee di pubblico, hanno venduto tanti dischi, hanno avuto grande notorietà e adesso, dato che si perde la loro memoria nel tempo, solo in pochi riescono a ricordarsi. E il caso di questo gruppo americano, i Miles Brothers, che sono un gruppo vocale, jazz e pop, o meglio, sono stati americano, appunto statunitense, nato nel 1928 e tuttora in attività attraverso quelli che poi sono diventati i veri e propri eredi musicali. I Miles Brothers al loro attivo avevano oltre 2000 incisioni, 50 milioni di dischi venduti, almeno 3 dozzine di dischi d'oro. Nel 1998 è stato ammesso alla Vocal Group Hall of Fame il gruppo dei Miles Brothers. Hanno seguito la canzone Be My Life's Companion.
1: Stinging, swing.
0: E si conclude anche per oggi giovedì Sting Swing, il programma Around Jazz di Radio Fly, il programma condotto da Mauro Giovacchini. Vi ricordo la replica il sabato dopo le 21, il prossimo appuntamento naturalmente sempre di giovedì dopo le 19, esattamente circa le 19:05, e sempre qui su Radio Fly. Ciao da parte di Mauro Giovacchini, ci risentiamo presto.
2: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
3: Sono le 21:31.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: Fly Night Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Night Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly Night Mix, Mitch B.

0: in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e 4 minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e il festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il Tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona a tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
2: Vola.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi

parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani, e quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.